0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

giovane carina tale quale come te, se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 7 ottobre 2026, abbiamo 7 gradi all'esterno dei nostri studi, non vedo l'ora che sia il 25, così avremo 25 gradi, capito? Perché ogni giorno segue la temperatura, segue
3: capito, però se era il 7 del 7 di luglio
2: avremmo 77,
3: cioè, avremmo, no, no, vabbè,
2: 7 gradi percepiti a 5. Sta piovendo a Montreal adesso.
3: Io vedo della nuvolosità sulle mie previsioni.
2: Io ho visto della pioggia sul mio parabrezza. Allora vogliamo
3: che mi hai raccontato che, ma sarà bello durante la giornata.
2: Non mi hai fatto finire la... No, non sarà bello durante la giornata.
3: Io qua vedo mezzo nuvolo, 30%,
2: pomeriggio 40%, in serata 80%. Fai un po' te. Tra le altre cose devo informarvi, cari amici, come dicevo al collega poc'anzi.
3: Ti ringrazio per poc'anzi,
2: sì.
3: Non per il collega, perché so.
2: Ci sono state un paio di quelle gocce di pioggia sul parabrezza che uno si interroga.
3: Si allarga,
2: bella rimane, grossa.
3: Rimane quel seietto lì sul vetro, ma
2: io
3: no.
2: Io gocce così le ho viste raramente, a parte nel mese di febbraio. Comunque, vabbè, niente.
3: Marzo,
2: facciamo finta di niente.
3: No, vabbè,
2: passiamo. Niente. Comunque, oggi andremo a una massima di 16 con un umide che sta a fava. Con una sensazione di 15. Nella notte andiamo a 11, percepito a 9. Come diceva Ivan, le schiarite dovete svegliarvi presto per vederle.
3: Sì, perché... no. Perché fino alle 10 ne abbiamo, quindi se oggi avete deciso di girarvi dall'altra parte...
2: È una cattiva idea. 40% comunque le possibilità di precipitazioni in mattinata e nel pomeriggio, salgono all'80% in serata e nel corso della notte, riscendono al 70% per domani, che sarà ancora una giornata prevalentemente nuvolosa con precipitazioni sporadiche. E poi a partire da venerdì dovremo rivedere il sole, anche se avremo temperature... rialzo, venerdì un po' più fresco, 13 la massima, 3 la minima. Sabato più soleggiato, 14 la massima, 9 la minima. Si va addirittura a 20 gradi domenica, 13 la minima, e lunedì 18, 11 la minima. Lunedì potremmo avere un po' di pioggia.
3: Ma hanno detto che il mese di ottobre è un mese asciutto, eh? Sei tu che me l'hai detto ieri, che hanno previsto il mese di ottobre non
2: tanto.
3: Te l'ho
2: detto qualche giorno fa e le previsioni erano... a lungo termine,
3: ma molto lungo.
2: Ma a lungo termine, lunghissimo direi.
3: Ma noi siamo sempre al centro della musica, eh? Bella questa uscita per annunciare la canzone.
2: Guarda, chiudo il microfono.
3: Chiudilo. Okay?

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 se ce la facciamo GR permettendo la nostra hit parade, se no la posticipiamo dopo le 9, dopo il giornale radio delle 9, comunque uno sguardo delle caricature è previsto prima delle 10, quando cederemo il microfono e l'antenna alle mattine con Vittoria. Ora le cediamo microfono e antenna a Cesare Cremonini. Questo è La ragazza del futuro.
1: Ho bisogno

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, il tempo migliorerà. Questo è il futuro, la ragazza del futuro, abbiamo ascoltato.
2: Fino alle 10 migliora dopo.
1: No, dopo le 10 migliora.
2: Ah, è dopo le 10.
1: Ma cos'è che non capisci nella prima parte della giornata più
2: La prima parte della giornata per me qui meteo-media e disegnini sono chiari.
1: Vabbè, dai, diciamo che oggi non è una delle migliori giornate della settimana. Abbiamo 7 gradi percepiti a 5, sole che sorgerà alle 6.59 questa mattina, il pigrone tramonterà alle 18.24. Cioè, i venti soffiano da 13 a 20 km orari dal versante meridionale quest'oggi, quindi versante sud. Il tasso d'umidità attuale è del 70%. Come dicevamo, 40% le possibilità di pioggia in mattinata nel pomeriggio, ma è quasi certa in serata nel corso della notte, sale a 80%. La massima prevista al termometro oggi 16, percepita 15, nella notte andiamo a 11 con una sensazione di 9. Domani giovedì ancora precipitazioni piovose, ancora una giornata uggiosa come direbbe il grande Lucio, 16 la massima, 8 la minima, 70% le possibilità di precipitazioni per domani, mentre venerdì ritorno di condizioni più soleggiate ma più fresco, la massima non andrà oltre i 13, la minima 3, sabato soleggiato soprattutto, 14 la massima, 9 la minima, soleggiato anche per domenica, solo 30% le possibilità di precipitazioni, domenica si va a 20 gradi, 13 la minima, lunedì per la giornata del congedo, perché è un lungo fine settimana, ricordo, lunedì avremo una massima di 18, una minima di 11, ma anche lì 70% le possibilità di pioggia. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che siamo in fase decrescente, la luna cala, siamo agli sgoccioli, poiché dopo domani, il 10 ottobre alle 11.49, avremo la luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Tunnel già bloccato a quest'ora, molto bloccato anche direzione Buscervico questa mattina, addirittura a Anjou inizia il traffico e da Anjou inizia anche il traffico per la metropolitana Ovest, dove ci sono due incidenti, uno all'altezza di prima di Pino F e uno prima di Papineau. Poi c'è già traffico per il ponte Samuel de Champlain a Cedervi, il ponte Mercier stessa cosa, l'uscita invece di Jacques Cartier è complicata. 13 bloccata come di consueto alla 440 e c'è anche un incidente prima del ponte sulla Rivière des Prairies. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando. Giornata che segue le elezioni provinciali e bisogna dire che due elementi fondamentali sono emersi ieri con le conferenze, le consuete conferenze stampa che seguono appunto il giorno delle elezioni. La leader della coalizione Avenir Québec, Christine Fréchette, ha annunciato le sue dimissioni da leader, menzionando però che la terza via che era rappresentata dalla coalizione Avenir Québec rimarrà a lungo, anche perché intravede che diventerà e sarà sempre più attraente grazie all'iniziativa referendaria del nuovo partito al potere, il Parti Québécois. Parlando del Parti Québécois, ieri Paul Saint-Pierre Plamondon ha anch'egli fatto la sua prima conferenza stampa da primo ministro designato e ha confermato che darà priorità alle emergenze da affrontare nei prossimi mesi nelle sue discussioni con l'opposizione, rimandando a un secondo momento la questione della sovranità durante ha illustrato quindi le linee generali della sua tabella di marcia, ve le menzionerò in dettaglio nel corso del giornale radio. Le elezioni di lunedì hanno anche visto vittorie particolarmente risicate per il Partito Liberale del Québec in due circoscrizioni della grande zona metropolitana di Montréal. Di conseguenza gli avversari potrebbero presentare richieste di riconteggio nei prossimi giorni per far convalidare i risultati. Si tratta della circoscrizione di Saint-Henri-Saint-Anne, dove Benoît Clermont, candidato del PLQ, ha vinto con una margine di 39 voti sul deputato uscente Guillaume Clich-Rivard di Québec solidaire, e a Vachon sulla riva sud la liberale Affine Loualalika è stata dichiarata eletta con un vantaggio di appena 14 voti sul Stephen Fogeng del partito Québécois. Jesse Van Rustelaar, il 10 febbraio, ricordo, la giovane donna che ha ucciso la madre e il fratellastro prima di recarsi alla scuola secondaria di Tumbler Ridge, dove ha poi abbattuto 5 alunni di 12 e 13 anni e un'assistente scolastica, ebbene ora emerge dalle indagini che non avrebbe agito da sola. Ossessionata dall'idea di diffondere il suo crimine, ha comunicato per mesi con James Cody Bryant, un trentenne che è stato arrestato ieri negli Stati Uniti, è un uomo di nazionalità statunitense è stato arrestato appunto a Bellingham nello stato di Washington, con l'accusa di aver offerto assistenza, denaro e persino i propri servizi per trasmettere in diretta la strage di Tumbler Ridge. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: E con un ritardo stimato sui 20 secondi iniziamo la nostra storia, ci insegna di questo 280esimo giorno nella 41esima settimana. La luna è calante al 19,8.
1: Ne sai qualcosa anche tu?
0: Insomma. L'età è quella. Però la luna è furba, eh? Risale sempre.
1: Insomma, anche è più noi, vecchia di... anche noi.
0: Cioè sì, sì. La flotta dell'Impero Ottomano si scontra con quella della Lega, no, della Lega della Santa e Lepanto.
1: Lepanto.
0: A Lepanto, sì.
1: Lepanto.
0: Rifo.
1: C'erano le balene?
0: Le balene, Lepanto, certo. Lepanto.
1: Oh signor.
0: Perché, signor? Del Golfo di Corinto. Corinto in greco. Io l'ho fatto il Golfo. Giovanni d'Austria.
1: Ma non ti hanno insegnato a pronunciarlo, no, vedetemi.
0: Giovanni d'Austria conduce la vittoria sugli ottomani di Mezzinzate. Non lo so, è scritto così.
1: Muezzin.
0: Bene. Ali Pasha e i 40 ladroni che in battaglia
1: c'erano i ladroni, sono venuti dopo.
0: E in battaglia perde la vita insieme a... Vabbè, comunque è successo niente, vabbè.
1: Non sai niente.
0: No.
1: Nel 1806, certo, Ralph Wedgwood, inglese, brevetta la carta a carbone, a cui dà il nome di scrittore stilografico o di noctograph. Consiste in un foglio di carta il cui lato inferiore è trattato con inchiostro da stampa e un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione. 220 anni fa.
0: Praticamente ha inventato il gioco per i bambini di scrivere e cancellare. Sai quella lavagna che tu scrivi e poi passi la...
1: No, quello è venuto dopo.
0: Questa è la... Sì, però il principio carbone è quello.
1: Vabbè,
0: il principio che... Perché era scomodissimo prendere il quadretto in metallo, attaccarlo con le pinze e scrivere. A Baltimora, nello stato americano del Maryland, muore lo scrittore Edgar Allan Poe, inventore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Era nato a Boston nel gennaio di 40 anni prima. A 40 anni è morto. Mamma mia.
1: E ha lasciato segno indelebile nella letteratura del
0: incredibile,
1: mondo.
0: Incredibile, quando sei un genio, sei un genio.
1: Sì. Tu a 80 ancora dobbiamo sapere che cosa stai facendo. Fai un po' te. 1919, questa la dici tu, l'acronimo della KLM, lo sai dire?
0: Certo.
1: Koningsgische Luftfahrt Mannschaft,
0: detta anche Compagnia Reale dell'Aviazione
1: KLM, fondata in questo giorno da Albert Plesman.
0: Con il permesso della regina Guglielmina,
1: sì,
0: gli ha dato il concesso. Infatti è il simbolo della corona, no? Mi sembra
1: sì.
0: Che,
1: era.
0: Era, sì, perché è chiuso anche lei.
1: Quindi?
0: Parlando di aerei.
1: Quando leggo io, poi dopo leggi tu di solito.
0: No, quando parliamo
1: quando
0: di aerei.
1: Quando caliente il sol là nella playa. La mattina voglia di cantare durante la storia ci insegna. Possiamo
0: con
1: andare
0: una
1: avanti?
0: Solenne cerimonia all'aeroporto parigino di Bourget. Viene fondata la compagnia aerea Air France.
1: Francese, voglio dire.
0: Vabbè, ma io l'ho detto in inglese.
1: Air France.
0: L'azienda è a partecipazione statale, è presieduta da Ernest Röhm e dispone di una flotta composta da 259 veicoli nel 33.
1: Velivoli, no, velivoli.
0: Io lo dico come voglio
1: io. Ho capito,
0: io.
1: Ma non sono veicoli, sono velivoli, volano. Abbi pazienza anche tu.
0: Allora i treni dovremmo chiamarli treniculi.
1: Beh, voilà.
0: Voilà. No.
1: Viene presentata la due cavalli, signore e signori, in questo
0: ma
1: giorno.
0: Ma se l'aereo...
1: Lascia stare. 1948. È un'utilitaria che ha una cilindrata di base di 375 cc.
0: Ne ho vista una l'altro ieri qui a Monte. È la prima che
1: pesa 500 kg, può raggiungere i 66 km orari, vi dico subito.
0: E non si capotta mai.
1: Con vento a favore, però.
0: Con vento a favore, certo.
1: Il disegno è dell'italiano Flaminio Bertone.
0: E non si capotta mai.
1: No, e se avete quel modello vecchio con le porte al contrario, potete anche rallentare aprendo la porta. Lo dico subito perché si ferma.
0: È un paracadute. No, l'ho vista, è un colore verde acqua.
1: Benissimo, Ivan, sono emozionato da questa cosa.
0: No, ma, no, perché cioè, neanche da noi le vedi più, è difficile.
1: La sai che la vogliono rifare?
0: Sì, no, ma l'hanno Citroen, rifatta.
1: No, adesso vogliono proprio tirare fuori un modello vecchio con i fanali.
0: Vabbè, c'aveva il cambio quello che non si capiva.
1: A mano.
0: Il Paolo, il Costa, suo papà aveva...
1: Ma mio cugino Flavio aveva quella macchina lì. Sono andato tre volte io da Milano a Caorle in autostrada con quella roba lì.
0: E avevano fatto anche la versione.
1: E mi faceva cambiare le marce a me, perché ero seduto vicino.
0: Anche a noi il papà del Paolo ci faceva cambiare le macchine, perché era una cosa. Ma ha fatto anche la versione cabinato, per tipo furgonette per idraulici. Vabbè, comunque, gran successo.
1: Nel 52 gli studenti statunitensi Norman Joseph Woodland e Bernard Silver ottengono il brevetto numero 2.612.994, che forse non sapete, ma corrisponde all'invenzione del codice a barre, messo
0: ancora
1: a punto
0: oggi,
1: nel 48, e la cui
0: oggi,
1: domanda di registrazione è stata depositata il 20 ottobre del 49.
0: Sì.
1: Ma fanno una commissione su un nuovo codice a barre questi qua? Belli ricchi, io te lo dico.
0: Adesso c'è il QR, però niente, ancora funziona.
1: Sì, anche perché il QR io ancora devo capire.
0: Il QR,
1: io non ho ancora capito come funziona.
0: No, funziona, devi inquadrarlo, ti esci,
1: sì, ma ci vuole...
0: esci in automatico. Ci vuole un telefono non come il tuo con la telecamera, certo. Certo,
1: lo devo cambiare, te l'ho detto.
0: Sì,
1: anche la compagnia telefonica.
0: Anche la compagnia telefonica. Ci ho dietro.
1: Mi ha mandato un messaggio personale. Mi ha mandato, caro Silvio, credo che sia ora per te. Vabbè.
0: A parte la televisione via cavo, che ancora.
1: No, non ce l'ho a cavo, non ce l'ho più. C'ho l'antenna.
0: Quella dietro.
1: No, quella di plastica che si attacca alla finestra.
0: Destra, sì.
1: E cade sempre.
0: Ma allora ti sei agevolato.
1: Oddio, delle volte quando ti alzi la notte inciampi nel filo, perché per arrivare alla finestra devi attraversare la camera. Vabbè, andiamo avanti.
0: Senti,
1: sì.
0: La sonda sovietica Luna.
1: Ma certo.
0: Tu sai che nel 1959 la sonda sovietica Luna 3, lanciata il 4 ottobre, lanciata era il 3.
1: Che è vero, proprio stupidi questi russi.
0: Luna 3 lanciata dal 3, voglio dire. No, ma probabilmente sai che per andare
1: c'era
0: sulla Luna
1: c'era brutto tempo il 3.
0: No, ma adesso è una cosa vera. Non è che parti per la Luna quando vuoi, ci sono dei giorni per accorciare la strada. No, è vero,
1: Non è che
0: no, perché devi prendere De Cari, e qui sappiamo che De Cari è un casino al mattino.
1: Non la prendi qualsiasi ora.
0: Esatto.
1: La Luna è la stessa cosa.
0: Se la prendi alla una e quattro del pomeriggio, vai via bene. Voglio
1: se
0: dire.
1: No, vi fumate uno spinello e la Luna la potete vedere quando volete.
0: No, ma è vero. C'è.
1: Pepe, che siamo in ritardo.
0: Vabbè, comunque, vanno a vedere l'emisfero. The Dark Upside the Moon.
1: La luna nascosta. Nell'85 devi leggerla, perché è importante questa.
0: Sì, perché io ho conosciuto sia
1: sapevo io. Quando si parla di navi conosce tutti lui.
0: Ma no, ma perché
1: hai conosciuto Achille Lauro personalmente?
0: No, perché Achille Lauro dopo è diventata MSC. E il comandante Gerardo De Rosa è stato anche un comandante dell'MSC. Insieme a
1: vogliamo leggere la notizia?
0: Ok. Terroristi appartenenti al fronte per la liberazione della Palestina sequestrano la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo.
1: Adesso è anche cantante, tra le altre cose.
0: No, quello lì è solo Lauro.
1: No, Achille Lauro si chiama.
0: Sì, ma ha preso il nome. Era la nave blu. La chiamavano la nave blu. Perché la nave non era la canzone blu, l'amore blu, lo so che te ti viene in mente blu, l'amore.
1: No, viene da cantare a me questo.
0: E
1: Blue Moon.
0: Vabbè, comunque la sequestrano e la dirottano verso la Siria chiedendo la liberazione dei prigionieri detenuti in Israele in cambio delle 400 persone a bordo e sappiamo com'è andata a finire.
1: Nel 1992, nella sua casa di Novellara, colpito da cancro polmonare, muore a 45 anni Augusto D'Aolio, il cantante dei Nomadi, di cui era stato fondatore insieme a Beppe Carletti. 34 anni fa, infatti lo si vede con la sigaretta in bocca, sì, nella foto. Sì, sì.
0: In questo giorno, sempre nel 2002, si spegne al Policlinico di Modena il cantautore Pierangelo Bertoli, oh, wow, l'autore del Pescatore, sì, eppure Sofia era nato a Sassuolo nel 1942. Li ascolteremo tutti e due.
1: Non l'abbiamo detto, però nel 95 Jagged Little Pill, pubblicato da Alanis, sì, Morissette, diventa la prima cantante donna canadese a raggiungere la vetta della classifica. Ascolteremo anche lei, certo, della Top 100. Questo avviene 31 anni
0: fa. Mi è sfuggito.
1: Poi nel 2005, sì, altro cantante, altro Boy George, che, sì, chiede aiuto perché qualcuno cerca di introdursi nel suo appartamento a New York.
0: Sì.
1: La polizia interviene e lo arresta dopo aver trovato tracce di cocaina sul tavolo del suo computer. Cioè, se hai della cocaina in giro, non chiamare la polizia.
0: No, ma non è per la cocaina, è perché vede cose che non erano lì. Comunque,
1: no, questo non è detto. La cocaina di solito non è allucinogena. La cocaina ti.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Nasce Spotify oggi.
1: Tanti auguri.
0: Nel 2008 nasce Spotify.
1: A me costa $14 al mese. Ma
0: A me niente perché non ce l'ho. La storia più vicina.
1: Neanch'io ce l'ho. Ce l'hanno tutti in famiglia, ma io non ce l'ho.
0: No, ma puoi fare.
1: E infatti la famiglia l'ha fatto io, considerato il mio telefonino, ti ricordo che ho qualche problema, per carità. Senti, non l'abbiamo ricordato perché lo che stanno cosa? Ricordando dappertutto, è giusto ricordarlo proprio nel 2023 quando Hamas ha lanciato l'attacco in Israele, uccidendo 1200 persone, almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250, ricordiamo questo perché poi si è scatenato.
0: E non tutti torneranno a casa.
1: No. E appunto si scatenerà il conflitto. Sono già tre anni.
0: Oggi. Tre anni, e non si è ancora capito.
1: E ci sono, devo dire, celebrazioni in Israele, sì, ovviamente. No. Va bene, andiamo alla storia più vicina a noi. Sì. 1535, Jacques Cartier pianta una croce all'ingresso del fiume Fouez. All'entrata di Hochelaga all'epoca. Ah. E ovviamente. La croce all'epoca aveva un doppio significato, da una parte ovviamente l'aspetto religioso, ma dall'altro era anche come adesso si mettono le bandiere, all'epoca si mettevano le croci, quindi questo è mio.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Sì, carino. 1737 si scopre per la prima volta che c'è del ferro in riva al fiume Saint-Maurice, e lì poi ci saranno le forges de Saint-Maurice che conosciamo tutti. Nel 1763 Proclamation Royale che crea la provincia britannica del Quebec. Non è stata digerita molto bene.
0: No.
1: La cosa. Nel 1913 altra scoperta importante dopo il ferro a Saint-Maurice.
0: L'oro.
1: Il petrolio in Alberta. Voglio dire, ovviamente poi ci sarà proprio la corsa al petrolio in tale provincia. Nel 1920 primo volo transcanadese. Nel 1922 viene inaugurato ufficialmente l'École des Beaux-Arts de Québec,
0: oui,
1: che non abbiamo frequentato né tu né io.
0: No,
1: nel lo vedo dai disegni che facciamo. Nel 1963
0: no, vabbè, vuol dire.
1: Vengono svelate le sentenze che condannano i membri del Fonds de Libération du Québec, che erano stati accusati ovviamente di vari omicidi, condannati da 6 a 12 anni di carcere. Nel 1966 sempre ahimè incidente terribile a Dorion, proprio qui nel Quebec, autobus scolastico treno. Tu pensa un po', una botta sì, non indifferente. Poi. Nel 1969 manifestazione del Mouvement de Libération du Taxi.
0: Voilà.
1: Al garage Murray Hill.
0: Eh beh, certo. Perché c'era un timorto vicino.
1: No, perché hanno approfittato perché i poliziotti erano in sciopero.
0: Tra
1: le altre cose, quindi hanno detto vabbè,
0: c'è sempre una ragione quando c'è quella cosa.
1: Infatti, 1969 i poliziotti e i pompieri sono in sciopero. Tutti in sciopero nel 69 in questo giorno. Non so perché siamo qui a lavorare io e te oggi, voglio dire. Potevamo ricordare.
0: Siamo nel 2026.
1: Ma vogliamo ricordare e celebrare questa giornata,
0: certo,
1: di sciopero. Signori, la storia finisce qui, noi andiamo.
0: Sì.
1: 1970 ahimè, lettura del manifesto della FLQ alla radio di Secca a sé. Hanno chiesto proprio che fosse radio trasmessa. Nel 1983 inizia la costruzione della prima azienda canadese di elicotteri, signore e signori, all'aeroporto di Mirabel, tra l'altro.
0: La Helicopter Canada?
1: No, si chiama, è la Bell.
0: Ah.
1: che poi si è trasferita sulla 15. Adesso quando vai sulla 15 lo vedi l'elicottero sulla sinistra.
0: Ah,
1: che,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: È la Bell Textron.
0: No, non c'è mica un razzo.
1: No, c'è un elicottero.
0: Scusa, mi confondo con veicoli.
1: No, tu ti confondi col razzo che si vede a Laval quando ti avvicini al cioè il Cosmodome di Laval.
0: Ah, scusa.
1: Lì c'è il razzo. Oh, santa cielo. Che è finto, tra le altre cose. L'elicottero è vero. 1992.
0: Però in Italia ci sono gli aerei. Non ce la possiamo fare.
1: Bene, mi fa piacere. 1992 viene firmato l'accordo di libero scambio nordamericano, signore e signori.
0: Bei tempi.
1: Bei tempi. 1995 viene ancora una volta ritirato un'altra maglia dei canadiani. Questa volta è Jacques Plante, numero uno. Era il portiere, mitico portiere dei Canadiens de Montréal.
0: Ma fuori di ritirarle qui così.
1: Alla fine non rimangono più numeri. Infatti adesso sono 7.443 perché 1995 Jacques Parizeau,
0: oui.
1: Siamo in pieno momento di referendum, designa Lucien Bouchard come negoziatore. Cioè se vince il sì è lui che negozierà con il Canada. Il sì non ha vinto, non ha negoziato niente. Nel 97 nel 2002 ahimè chiude la miniera. Beh, dico ahimè, in realtà era una cosa molto grave per gli operai perché sono tutti ammalati. Chiude la miniera Jeffrey di asbestos. Si parla di amianto.
0: Ah, oh, bene.
1: 320 dipendenti perdono il lavoro, ahimè alcuni perderanno anche la vita. Nel 2014 chiude la famosa Taverne Magnan.
0: Io sono andato, io sono andato a cena.
1: Quando c'è dei magnati, no, sei sempre lì. Letto.
0: Una settimana prima, che ci chiudesse apposta perché certo. Tutti mi dicevano: no, ma devi assaggiare, la carne è buonissima.
1: Era buona?
0: Molto buona.
1: Fa piacere.
0: Proverbio. Vuoi dire l'ultima scemata?
1: Beh, voglio dire la curiosità.
0: Ah, infatti, scemata.
1: Allora, prima di tutto, nel 2001. Zucca da 1153 libbre che vince il concorso, sembra che in questo periodo c'è il concorso per la lui. E nel 2003 bisogna essere proprio furbi, un uomo che cerca di rubare un filo di rame a Vancouver in Canada.
0: No, rimane lì.
1: Non si accorge che la bobina è collegata a un generatore di 27.000 volt.
0: È una bella botta, È una bella
1: bruciato
0: botta.
1: Secondo grado.
0: Sì. Certo.
1: Però poi sopravviverà.
0: Ma è una bella
1: e non
0: botta.
1: Ha più rubato neanche una matita in ufficio dopo. Io te lo
0: anche
1: dico.
0: Perché gli tremava la mano. La mia rete, è una bella botta. Il proverbio è uno spezzone di una canzone. Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo. Ma è un proverbio.
1: Mi lascia un po' perplesso.
0: Anche a me, però è così.
1: Siamo fortunati che siamo giunti al GR che la devi chiudere comunque.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Oh là là là là là là, la metropolitana ovest è da evitare, da Anjou a Décarie non c'è scampo, c'è un incidente Décarie sud adesso, quindi è complicato anche il primo terzo di Décarie sud, mentre è bloccata Décarie nord più o meno da Turco, l'accesso a Samuel de Champlain e a Mercier è ancora molto complicati, tutti i ponti Jacques Cartier, Victoria più o meno da Turco, l'accesso a Samuel de Champlain e a Mercier è ancora molto complicati, tutti ponti Jacques Cartier, Victoria e anche il tunnel sono bloccati. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il dibattito sulla sovranità del Quebec restituirà presto rilevanza alla coalizione Avenir Quebec, quanto ha previsto Christine Fréchette annunciando le sue dimissioni da leader del partito. Senza alcun candidato eletto ieri sera, lunedì sera per la premier uscente era difficile rimanere alla guida della sua formazione politica. Se la CAQ avesse conquistato qualche seggio, l'esito avrebbe potuto essere diverso, ha confidato la Fréchette durante la conferenza stampa in cui è apparsa serena di fronte al verdetto dei quebecchesi. I risultati sono inferiori a quanto avrei sperato, quindi credo che in queste circostanze ci sia spazio per una nuova figura alla guida, ha spiegato. Il partito dovrà ora avviare la propria ricostruzione in un contesto di governo di minoranza dove la prossima campagna elettorale potrebbe scattare da un momento all'altro. Nonostante la sconfitta netta, la Fréchette ritiene che la CAQ tornerà ad essere attraente grazie all'iniziativa referendaria del nuovo partito del nuovo governo del Parti Québécois. Il partito è nato perché i quebecchesi erano stanchi di essere prigionieri di un dialogo tra sovranisti e federalisti. Di fronte a un referendum previsto per il 2029 si ricadrà esattamente in quella stessa dinamica, ha sottolineato. Si ricreerà il bisogno di una terza via. A poche ore dagli eventi la Fréchette non aveva ancora la giusta prospettiva per spiegare il risultato disastroso del suo partito. Credo che tra i quebecchesi ci fosse un forte desiderio di rinnovamento. Il suo partito ha tentato di farsi interprete di questo vento di cambiamento ma senza successo. Sulla piattaforma X l'ex primo ministro François Legault ha cercato di scagionare la Fréchette. Non è lei la responsabile dell'usura del potere che colpisce tutti i governi, ha scritto dopo aver elogiato il suo impegno politico. Il risultato ottenuto dalla CAQ lunedì sera, 570.000 voti ma nessun seggio, ha riacceso tra l'altro l'eterno dibattito sulla riforma del sistema elettorale, tanto più che François Legault si era impegnato in tal senso, salvo poi infrangere la promessa. E alla guida di un governo di minoranza, Paul Saint-Pierre Plamondon darà priorità alle emergenze da affrontare nei prossimi mesi nelle sue discussioni con l'opposizione, rimandando a un secondo momento la questione della sovranità. Durante la sua prima conferenza stampa in qualità di primo ministro designato, ha illustrato le linee generali della sua tabella di marcia, confermando che il suo consiglio dei ministri sarà composto da meno di 28 ministri e non ha escluso l'ingresso di un membro non eletto. Gli ex deputati Pascal Paradis e Alex Boissonneau, sconfitti come altri candidati del Parti Québécois nella grande regione di Quebec, potrebbero entrarvi. Il primo ministro eletto intende portare avanti ciascuno dei suoi impegni sperando di ottenere la collaborazione dei partiti di opposizione. Tuttavia la preparazione del referendum sulla sovranità non rientra nel suo piano di discussioni a breve termine. È evidente che dato l'impegno assunto più volte di non indire referendum finché Trump rimarrà al potere negli Stati Uniti, gennaio 2029, abbiamo molto tempo a disposizione, ha sostenuto. Creerà a tempo debito uno spazio di discussione con Quebec Solidaire sul tema dell'indipendenza. Tra le emergenze figura la condizione dei senza tetto. L'obiettivo è dimezzare il numero di persone senza fissa dimora, portandolo da 12 a 6.000 dollari. Vuole convocare un grande vertice che riunirà tutti gli attori in grado di aiutarci a raggiungere tale obiettivo. Sarà il primo passo. Intende tra l'altro sbloccare fondi rapidamente per contrastare questo fenomeno. Il giuramento dei deputati di maggioranza e opposizione avverrà in tempi brevi. Prima che ciò avvenga, ho richiesto un parere legale per valutare le opzioni disponibili affinché la luogotenente governatrice non partecipi alla cerimonia iniziale, ha annunciato ribadendo la volontà di abolire tale carica. Non vuole nemmeno che Manon Jeannot si presenti in aula per pronunciare il discorso tradizionale in occasione dell'apertura dei lavori della nuova legislatura prevista in autunno. Il contenzioso commerciale con i vicini del sud assorbirà gran parte del tempo nella nostra attenzione, ha osservato Plamondon. Egli richiederà proprio nulla osta di sicurezza per accedere a tutte le informazioni relative ai rapporti con gli Stati Uniti. Costituirò rapidamente una squadra per la negoziazione e la difesa degli interessi del Quebec, collaborando con il primo ministro canadese e con le province, a condizione che vengano tutelati gli interessi del Quebec e che il rapporto si fondi sul rispetto. Per quanto concerne l'immigrazione, l'aumento menzionato da Carney sul New York Times mi ha assicurato che non si tratta di un progetto a breve termine. I due si sono sentiti, il tono della conversazione è stato assolutamente rispettoso e lo scambio costruttivo. Abbiamo gettato le basi per una potenziale collaborazione. Come promesso, procederà a breve anche alla creazione di un segretariato per l'efficienza governativa e la semplificazione normativa, che passerà essenzialmente al setaccio tutti i programmi, i regolamenti e la burocrazia, con l'obiettivo di ridurre il numero dei programmi. Avvierà inoltre una revisione dei progetti informatici per far pulizia a fondo dopo gli scandali SAC, CLIC e SIFA del settore sanitario. Uno dei primi disegni di legge punterà a congelare gli stipendi dei deputati e degli alti dirigenti della società a partecipazione pubblica fino al ritorno al pareggio di bilancio previsto dal Parti québécois nel 2028-2029, con un anno in anticipo rispetto a quanto era stato previsto precedentemente. Le elezioni di lunedì sera hanno anche visto vittorie particolarmente risicate per il Partito Liberale del Quebec in due circoscrizioni della Grande Montra. Di conseguenza gli avversari potrebbero presentare richiesta di riconteggio nei prossimi giorni per convalidare i risultati davanti a un giudice. Nella circoscrizione di Henri Saint-Anne, il candidato del PLQ Benoît Clermont, vicino al leader Charles Milliard, con una carriera da produttore televisivo alle spalle prima di dedicarsi alla politica attiva, è risultato vincitore con un margine di 39 voti sul deputato uscente Guillaume Clich-Rivard di Québec solidaire. A Vachon, sulla riva sud, la liberale Affine Loualalika, consigliera comunale di Longueuil, è stata dichiarata eletta lunedì sera con un vantaggio di appena 14 voti sul suo diretto rivale Stéphane Fogeng del Partito Québécois, nella circoscrizione del vice premier uscente Ian Lafrenière. Al momento né Québec solidaire né il PQ hanno ancora depositato istanze legali nel tentativo di ribaltare i risultati e incrementare la propria rappresentanza all'Assemblea nazionale. Va detto tuttavia che tali iniziative vengono solitamente intraprese nei giorni successivi al voto e non necessariamente il giorno stesso. Jesse Van Rutselaar, il 10 febbraio, ha ucciso la madre e il fratellastro prima di recarsi alla scuola secondaria di Tumbler Ridge in Columbia Britannica, dove ha abbattuto 5 alunni di 12 e 13 anni e un'assistente scolastica. L'autrice della strage, 18enne, si è poi suicidata. Ora emerge dalle indagini che non avrebbe agito da sola. Ossessionata dall'idea di diffondere il suo crimine, ha comunicato per mesi con James Cody Bryant, trentenne, che è stato arrestato negli Stati Uniti. L'uomo di nazionalità statunitense avrebbe avuto la possibilità di avvisare le autorità ed evitare il peggio, ha dichiarato ieri il procuratore federale ad interim Neil Floyd, ma ha scelto di non farlo. È stato arrestato ieri mattina a Bellingham, nello stato di Washington, con l'accusa di aver offerto assistenza, denaro e persino i propri servizi per trasmettere in diretta la strage di Tumbler Ridge. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così. filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro scende a 1,59 questa mattina, così come anche la valuta statunitense che è scesa a 1,42.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata nuvolosa con precipitazioni piovose che dovrebbero aumentare le possibilità nel corso del pomeriggio e della serata soprattutto. Adesso abbiamo 7 gradi percepiti a 4, nella notte scenderemo nel pomeriggio saliremo a 16 percepito come tale, nella notte ritorniamo a 11 percepito a 9. Prossimo appuntamento con informazione a CFMB è alle 8. Ivan Stanis alla regia, Silvio Vieta al microfono in questo risveglio targato 7-10-20-26.
5: 1961, Tony Dallara era primo in classifica con La Novia, e poi ricorderemo, ahimè, le scomparse di 2 grandi cantanti italiani. Nella casa di Novellara, colpito da cancro polmonare, si spegne Augusto Doaglio, cantante del gruppo dei Nobody, e anche fondatore. E poi nel 2002 si spegne anche Pierangelo Bertoli, l'autore del Pescatore e pure Sofia. Era nato a Sassuolo nel 1942.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514 790 0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

0: pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Funghi Florutus, 2 libbre, $11.99. Arrosto di spalla d'agnello, $9.99 la libbra. Uova, confezione da 18, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longjeline.

I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 7 di ottobre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, oggi serve ordine, una richiesta in ufficio arriva mentre state finendo altro e il sole in opposizione rende difficile accontentare tutti. Marte, dalla vostra parte, vi dà energia, ma Saturno nel segno vi chiede di stabilire un limite. Rispondete con precisione, lasciate perdere le urgenze inventate dagli altri. Toro, una pausa pranzo diversa dal solito vi rimette di buon umore. La luna amica vi aiuta a staccare da una mattinata piena, anche se Marte dissonante vi spinge a correre da un impegno all'altro. Sedetevi a mangiare con calma e lasciate quella commissione poco urgente al giorno dopo. Gemelli, una mattina storta vi fa perdere la concentrazione. La luna in quadratura porta nervosismo per una faccenda di casa, proprio mentre dovete occuparvi di una consegna. Il sole favorevole vi aiuta a riprendere il filo se smettete di passare da una

Notate un dettaglio fuori posto in un progetto e Mercurio favorevole vi aiuta a spiegarne le conseguenze senza perdervi in troppe precisazioni. Segnalatelo prima della consegna, così resta il tempo per correggerlo. Bilancia, una pausa è necessaria anche se l'agenda sostiene il contrario. Saturno contro rende più pesanti le responsabilità, mentre il Sole nel segno vi aiuta a ristabilire le priorità. Rimandate una commissione secondaria, pranzate senza lavorare e concedetevi una passeggiata prima di tornare alla scrivania. Scorpione, un contatto affidabile vi aiuta a risolvere una questione pratica. La luna amica favorisce la collaborazione e Mercurio nel segno vi permette di spiegare con precisione ciò che serve. Inviate foto, misure o documenti necessari e fissate subito il giorno in cui completare l'intervento. Sagittario, giornata faticosa, soprattutto sul lavoro. La luna in quadratura porta osservazioni puntigliose e ritardi irritanti, mentre Marte favorevole vi spinge a chiudere tutto velocemente. Controllate il documento prima di inviarlo e correggete l'errore senza cercare chi abbia iniziato per primo a sbagliare. Capricorno, una giornata concreta finalmente. La Luna e Mercurio favorevoli vi rendono precisi e rapidi nel risolvere una questione di lavoro, mentre il Sole in quadratura mantiene alta la pressione. Recuperate i dati mancanti, completate il documento e inviatelo senza aggiungere correzioni che nessuno vi ha chiesto. Acquario, un progetto procede bene quando smettete di fare tutto da soli. Il Sole e Saturno favorevoli sostengono una collaborazione affidabile, mentre Marte, in opposizione, può generare impazienza davanti a ritmi diversi. Dividete i compiti in modo chiaro, fissate una verifica e lasciate alle persone coinvolte il tempo di lavorare. Pesci, la luna in opposizione porta una critica che vi coglie impreparati e vi fa dubitare del lavoro svolto. Mercurio favorevole restituisce lucidità e rende più semplice spiegare il vostro metodo. Mostrate un esempio concreto, chiedete quale modifica venga richiesta e correggete soltanto ciò che migliora davvero il risultato.

0: Alla macelleria Nappi a Rivière des Prairies trovi sempre carne di prima qualità, gli arrosti alla Nappi, salsicce, agnelli, tutto a ottimi prezzi. Prenota il vostro pollo o tacchino ripieno per la Thanksgiving. Macelleria Nappi al 9690 Quarta Strada a Rivière des Prairies, 514-648-7481, 648-7481. Da Nappi, che tacchino che te pappi!
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Non sembra piovere in questo istante se mi baso sui tergicristalli, ma vi dico subito che il cielo è molto nuvoloso e che comunque sono previste delle precipitazioni nel corso della giornata, al 40% nella mattinata e nel pomeriggio, si sale all'80% in serata e durante la notte. Adesso abbiamo 8 gradi percepiti a 5, oggi si va a 16 con un humidex, una sensazione di 15, nella notte torniamo a 11 percepito a 9. Prime pagine dei quotidiani quest'oggi, ovviamente molto spazio dedicato ancora al post mortem delle elezioni svoltesi lunedì, visto che i giornali appunto sono stati pubblicati martedì, il giorno seguente nella la Press Plus di questa mattina si parla appunto dell'indomani, le jour d'après, dove i due elementi fondamentali che ho anche riassunto nel quadro del giornale radio sono le dimissioni di Christine Fréchette da leader della coalition Avenir Québec. Senza però, bisogna dire, voltare completamente le spalle al mondo della politica, potrebbe fare un ritorno a un certo punto, e poi il suo successore come primo ministro, Paul Saint-Pierre Plamondon, che ha presentato le sue priorità e vuole attaccarsi soprattutto alle emergenze e urgenze da risolvere piuttosto che al famoso referendum sull'indipendenza del Québec. Nella prima pagina delle Devoir, stessi due soggetti, après le naufrage, Christine Fréchette quitte la CAQ, il primo articolo, e poi PSPP, che ormai è definito così il nostro primo ministro, Paul Saint-Pierre Plamondon, è accorciato con PSPP, fissa le sue priorità, fixe se priorité, ha indicato soprattutto ieri voler ridirigere le somme consacrate alla luogotenente governatrice verso la lotta contro i piuttosto per aiutare i senza tetto. E poi un interessante articolo a modi editoriale sul sistema elettorale, perché è ovviamente, come spesso accade dopo le elezioni, considerata la percentuale di voti espressi in favore di un partito e il conseguente numero di deputati che non corrisponde, ci si interroga sulla pertinenza del nostro sistema elettorale attuale. Notre mode de scrutin fonctionne-t-il encore? Un editoriale di Mathilde Beaulieu-Lépine. Meno di un elettore su tre ha votato per il partito che si ritrova oggi al governo. Quindi Le Devoir ha analizzato la situazione con degli esperti su quello che è definito appunto ha fatto il punto con degli esperti su quella che è definita la distorsione elettorale. La Gazzetta di questa mattina, anche lì si parla di post elezioni e soprattutto delle dimissioni della nostra premier fino a avantieri, che era anche leader della CAQ. Fréchette steps down as CAQ leader, ricordo che è crollata da 79 seggi a 0 e adesso indica che il partito deve rinnovarsi come c'era da aspettarselo. Via. Nei giornali pancanadesi, anche lì devo dire si parla delle elezioni, anche se in modo meno importante. Ovviamente le elezioni del Quebec rimane una delle province più importanti, e il titolo della Globe and Mail è Next Quebec Premier Strikes Collaborative Tone After PQ's Minority Win. Ovviamente si indica in questo articolo il fatto che il governo è un governo minoritario, ciò che fa sì che ovviamente il premier designato apra le braccia alla collaborazione non solo con le opposizioni a livello locale, ma anche col primo ministro canadese a livello confederale. E poi si parla anche di quest'altra notizia sconvolgente di ieri: US resident arrested in connection with Tumblr Ridge mass shooting. Anche questo l'ho sottolineato nel giornale radio di quest'oggi. Aveva aveva un complice, l'assassina di Tumblr Ridge. Vi darò maggiori dettagli anche nel corso del giornale radio, nel prossimo giornale radio. Nel National Post di questa mattina anche lì si ricorda le elezioni. Carney says he'll work with the PQ, ovviamente si parla, il titolo è Separatists Win in Quebec, cioè è sottolineato l'aspetto indipendentista del partito quebecois, ed è in tal senso che si capisce meglio il titolo. E poi si parla anche qui dello statunitense che è stato arrestato ieri in relazione alla sparatoria di massa di Tumblr Ridge. American aided Tumblr Ridge shooter, police allege. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Corriere della Sera apre sulla legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato, è il titolo del principale articolo nel Corriere della Sera. I leader in aula, ma il sì fila liscio. L'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, si parla questa volta delle tensioni nella maggioranza. E poi il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea. E poi Francia, scontri e proteste, ne abbiamo parlato anche ieri con Vittoria, intensificano gli scontri in Francia e anche le proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. Passiamo adesso alla Repubblica, il mio vabbè era del tutto voluto. La Repubblica di questa mattina, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel, anche il titolo scelto, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise, il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF Bruxelles. E poi Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. E poi anche qui fotografia di uno sconsolato Sinner seduto sulla panchina con la mano tra i capelli. Ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Per quanto concerne il mondo dello sport, anche lì si apre su Sinner, resa Sinner, ci rivediamo nel 2027, torna così il ginocchio, la scelta del torneo, dei tornei piuttosto, le terapie, il piano per il rientro, obiettivo Australia a gennaio, ma prima delle finals perderà il numero uno. Ed è tutto.

che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari dal Portogallo, 1 kg 14,99. Caffè espresso Lavazza, 10 capsule 4,99. Capicollo Fantino e Mondello, 12,99 la libra. Rib steak, $17,99 la libra. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Facciamo gli auguri a Andrea Lovecchio, nasce nel 1942 e scompare nel 2021. Chi è Andrea Lovecchio? È un compositore e paroliere, autore di tante belle canzoni, tra le quali anche questa di Roberto Vecchioni, Luci a San Siro. E poi facciamo anche gli auguri a Kevin Golday, musicista e cantante dei 10cc, compie oggi 81 anni.

trovato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Lui è Neffa, cantante e autore, nasce nel 1967, compie 59 anni e poi ascolteremo Toni Braxton, cantante anche lei, compie oggi 59 anni, una dietro l'altra.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Bene, come ogni mattina alle 8, il traffico è pesante un po' dappertutto, non ho neanche da darvi dei luoghi dove è più semplice circolare. Il ponte Saint Mel de Champlain, a quest'ora c'è un incidente all'altezza di Taschereau direzione Montréal, e c'è un problema anche alla 132 direzione Brossard. Come se non bastasse, gli altri ponti sono un incubo, incidente anche all'accesso del tunnel ponte Louis-Polyte La Fontaine a Boucherville. Un paio di problemi anche sulla metropolitana 9, uno prima di Rockland, uno subito dopo, un problema a Descary Nord a Côte des Neiges, poi ci sono anche incidenti sulla 13 prima della 440, sulla 15 all'altezza della metropolitana, quindi massima prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Senza alcun candidato eletto ieri lunedì sera per la premier uscente, era difficile rimanere alla guida della sua formazione politica. Christine Frechette ha dunque annunciato le sue dimissioni da leader del partito ieri. Se la CAC avesse conquistato qualche seggio, l'esito avrebbe potuto essere diverso, ha confermato durante una conferenza stampa. I risultati sono inferiori a quanto avrei sperato, quindi credo che in queste circostanze ci sia spazio per una nuova figura alla guida. Il partito dovrà ora avviare la propria ricostruzione in un contesto di governo di minoranza, dove la prossima campagna elettorale potrebbe scattare da un momento all'altro. Nonostante la sconfitta netta, la Frechette ritiene che la coalizione Avenir Québec tornerà ad essere attraente grazie all'iniziativa referendaria del nuovo governo del Parti québécois. Il partito è nato perché i québécoisi erano stanchi di essere prigionieri in un dialogo tra sovranisti e federalisti. Di fronte a un referendum previsto per il 2029 si ricadrà esattamente in quella stessa dinamica, ha sottolineato, e si ricreerà era il bisogno di una terza via. Ricordo che Legault ha cercato di scagionare la Frechette. Non è lei la responsabile dell'usura del potere, ha scritto sulla piattaforma X, che colpisce tutti i governi, dopo aver elogiato il suo impegno politico. Il risultato ottenuto da CAC lunedì sera, 570.000 voti ma nessun seggio, ha riacceso l'eterno dibattito sulla riforma del sistema elettorale. E alla guida di un governo di minoranza, Paul Saint-Pierre Plamondon darà priorità alle emergenze da affrontare nei prossimi mesi nelle sue discussioni con l'opposizione, rimandando a un secondo momento la questione della sovranità. Durante la sua conferenza stampa in qualità di primo ministro designato, ha illustrato le idee generali, le linee generali piuttosto della sua tabella di marcia. Il suo consiglio dei ministri sarà composto da meno di 28 ministri e non ha escluso l'ingresso di un membro non eletto, come ad esempio Pascal Paradis o Alex Boissonneau, ex deputati sconfitti, come tutti gli altri candidati del PQ nella regione della capitale nazionale di Quebec. Il primo ministro intende portare avanti i suoi impegni sperando di ottenere la collaborazione dei partiti di opposizione. La preparazione di un referendum non rientra nel piano di discussioni a breve termine, a tempo debito, ha detto che creerà uno spazio di discussione con Quebec Solidaire. Tra le emergenze, la condizione dei senza tetto. L'obiettivo è dimezzare il numero di persone senza fissa dimora, portandolo da 12 a 6.000 in termini di appunto numeri. La prima mossa, convocare un grande vertice che riunirà tutti gli attori in grado di aiutare e raggiungere tale obiettivo, ha detto, confermando che intende anche sbloccare fondi rapidamente per contrastare tale fenomeno in costante aumento. La cosa interessante è stata che, pur senza indicare una data precisa, ha confermato che il giuramento dei deputati di maggioranza e opposizione avverrà in tempi brevi. Prima che ciò avvenga, però, ho richiesto un parere legale per valutare le opzioni disponibili affinché la luogotenente governatrice non partecipi alla cerimonia iniziale, ribadendo la sua volontà di voler abolire tale carica. Non vuole nemmeno che Manon Jeannot si presenti in aula per pronunciare il tradizionale discorso in occasione dell'apertura dei lavori della nuova legge legislatura prevista in autunno. Il contenzioso commerciale con i vicini assorbirà gran parte del tempo di Saint-Pierre Plamondon e richiederà il proprio nulla osta di sicurezza per accedere a tutte le informazioni relative ai rapporti con gli Stati Uniti e costituire anche una squadra per la negoziazione e la difesa degli interessi del Quebec, collaborando con il primo ministro Carney, con il quale si è sentito. Per quanto concerne l'aumento dell'immigrazione menzionato dallo stesso Carney sul New York Times, ha detto che lo ha assicurato che non si tratti di un progetto a breve termine. Come promesso, procederà anche a breve alla creazione di un segretariato per l'efficienza governativa e la semplificazione normativa, che passerà essenzialmente al setaccio tutti i programmi, i regolamenti e la burocrazia, con l'obiettivo appunto di ridurre il numero dei programmi. Avvierà inoltre una revisione dei progetti informatici per far pulizia a fondo dopo gli scandali SAC-CLIC e SIFA nel settore sanitario. È uno dei primi disegni di legge del governo Saint-Pierre Plamondon, punterà a congelare gli stipendi dei deputati, degli ex e degli alti dirigenti delle società a partecipazione pubblica fino al ritorno al pareggio di bilancio, che è previsto per il 2028-2029. Le elezioni di lunedì hanno anche visto vittorie particolarmente risicate per il PLQ in due circoscrizioni della Grande Montra. Di conseguenza, gli avversari potrebbero presentare richieste di riconteggio nei prossimi giorni per far convalidare i risultati davanti a un giudice. Nella circoscrizione di Saint-Henri-Sainte-Anne, il candidato del Partito Liberale Benoît Clermont è risultato vincitore con un margine di soli 39 voti sul deputato uscente Guillaume Clich-Rivard di Québec Solidaire. E a Vachon sulla riva sud, la liberale Affine Loualalika è stata dichiarata eletta con un vantaggio di appena 14 voti sul diretto rivale Stéphane Fogeng del partito québécois. Ricordo che né Québec Solidaire né il PQ hanno depositato ancora istanze legali, hanno vari giorni per poterlo fare. E Jesse Van Rutselaar, che il 10 febbraio ha ucciso madre e fratellastro prima di recarsi alla scuola secondaria di Tumbler Ridge, dove ha poi abbattuto 5 alunni di 12-13 anni e un assistente scolastica prima di suicidarsi, ora emerge dalle indagini che non avrebbe agito da sola. Ossessionata dall'idea di diffondere il suo crimine, ha comunicato per mesi con James Cody Bryant, un trentenne che è stato arrestato negli Stati Uniti. L'uomo, di nazionalità statunitense, avrebbe avuto la possibilità di avvisare le autorità ed evitare il peggio, ha dichiarato ieri il procuratore federale ad interim Neil Floyd, ma ha scelto di non farlo. È stato arrestato ieri mattina a Bellingham, nello stato di Washington, con l'accusa di aver offerto assistenza, denaro e persino i propri servizi per trasmettere in diretta la strage di Tumbler Ridge. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero, cura di ADN Cronos.
3: In apertura, il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno, e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo.
4: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece invece ingenti risorse pubbliche attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
3: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lasciano immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,59 $, risale a quest'ora la valuta statunitense che è scambiata a 1,43 $.
5: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Allianz, insieme per il miglior risultato.
6: Previsioni del tempo.
2: Dai, qualche schiarita la si vede all'orizzonte. Abbiamo 8 gradi percepiti a 5, saliremo a 16 con una sensazione di 15 nel pomeriggio e un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Pioggia che sale all'80% come probabilità in serata nel corso della notte. La notte avremo una minima di 11 con una percezione di 9. Il prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9.
7: Sono Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Allianz. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
8: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
2: Stennis alla regia, Silvio Vieto al microfono, il vostro risveglio è assicurato su CFMB per questo 7 ottobre 2026.
9: Irrecuperabile.
2: Un po' come te.
9: No, Trigno e Malbeta.
2: Ma siamo anche io e te irrecuperabili.
9: Irrecuperabili. Irrecuperabili.
2: Dopo Ivan vi spiega il Nobel per la chimica.
9: Beh,
2: perché insomma, adesso il titolo era un po' complicato.
9: No, adesso fammi un attimo pensare.
2: Ne parli tu dopo?
9: Sì, perché
2: approfondiremo il soggetto
9: in modo molto semplice. Anzi, posso accennare.
2: Dai, accenna, facci ridere.
9: Allora, prendete una pentola.
2: Ecco.
9: Mettete dell'acqua.
2: È chimica, si parla di chimica, signore e signori,
9: Prendete dell'acqua, sì. La mettete su una fonte di calore intendo il fornello, sì, di casa, quando, sì, bolle, sì, estraete dal vostro armadio una scatola di cartone con all'interno...
2: Uno dei vincitori si chiama Kagan, comunque, quello che stai dicendo va benissimo. Vabbè.
9: Estraete questa scatola contenente del mais concentrato.
2: Basta così,
9: in listelli e mettetela dentro.
2: Voilà. E questo è l'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica, cioè, signori e signori.
9: Praticamente una pasta della... con ragù, irrecuperabile.
2: Comunque è un mistero chimico vecchio di oltre un secolo.
9: Infatti, ancora nessuno...
2: Bravo Restelli, bravo, complimenti.
9: Ma si mette la pasta quando l'acqua bolle o si fa bollire quando la pasta è dentro?
2: Io ho scoperto una cosa molto interessante.
9: E qui siamo sul problema.
2: Su questa autocatalisi.
9: Certo.
2: Quando metti le pannocchie di mais e le vuoi far bollire, lo sapevi che devi far partire l'acqua fredda?
9: Certo, perché bisogna spegnerla quando l'acqua bolle. E lì è la giusta... gradazione per una pannocchia
2: croccante e...
9: no, croccante no, se a volte croccante. Io ho scoperto anche che le pannocchie si possono fare sul barbecue,
2: certo,
9: senza...
2: io lo facevo quando tu non eri ancora nato,
9: infatti per quello che no, senza levargli la pelle, per usare un termine che tutti capiscono, le foglie, non so come si chiamano le foglie che avvolgono la...
10: le famose l'autocatalisi della sintesi organica si chiama la buccia.
9: Ma non è la buccia, è intesa quella del mandarino, oh, dell'arancio.
10: E come confermavamo, irrecuperabili questi due.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Figli d'India, rossi e verdi, 11,99 la confezione. Pollo alimentato con cereali, $3,88 la libra. Mascarpone Galbani, 500 grammi, $9,99. Pasta Prima Luci, 500 grammi, $4,50.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, $1,49 la libra. Tacchino, $4,30 la libra. Formaggio Crotonese 3 Stelle, $14,99 la libra. Olio vegetale La Perla, 3 litri, $9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Haut Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita.
1: La bella vita. La bella vita.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus. Un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
1: Lo sport.
2: Dunque, sì, lo sport. Allora iniziamo con il tuo beneamato tennis, perché effettivamente.
1: Beh, l'abbiamo già detto noi ieri, comunque. Sì. Poi adesso lo riportano proprio tutti quanti. Sinner tornerà nel 2027. Speriamo, con gli Australian Open, come abbiamo anticipato ieri. Ha un problema. Non è grave, nel senso, se un essere normale.
2: Ma grave o non è grave?
1: Vogliamo... No, se una persona normale come noi non è grave, perché è solo il riposo che aiuta a guarire questa infezione, non ci sono altre alternative. Chiaramente lui farà altri trattamenti specifici per un professionista di tale portata. Quindi questa decisione porterà finalmente Zverev al numero uno, perché Alcaraz non può insidiarlo per il momento, perché è talmente indietro Alcaraz, anche lui reduce da un'infiammazione della tendinite al braccio, e Jannik invece ha un tendine infiammato al ginocchio che non è così grave, però gli hanno consigliato, se vuoi proprio che guarisca bene, non giocare ancora per un paio di mesi.
2: Alcaraz ha scritto, testa
1: certo.
2: Alta tornerai più forte, gli ha detto.
1: Certo. No. Poi sono anche amici loro due, hanno la stessa età poi alla fine. Senti, questo per il tennis. C'è anche la notizia di Singapore, che Berrettini a Shanghai, Berrettini in rimonta ha passato il turno, e Cinà, che è italiano, per la prima volta è nel tabellone centrale di un Master 1000, quindi
2: sì, ma è fuori.
1: Sì. Ha già perso?
2: Cinà fuori al primo turno a Shanghai.
1: Ecco, niente, allora
2: ha vinto Molcani in 3 set.
1: Sono
2: aggiornatissimo.
1: Sì, non so. Da quando inizi a praticare anche te.
2: Poi c'è un italiano che ha assunto un ruolo che farà discuto senz'altro. Si chiama Andrea Cassarà, è stato nominato commissario tecnico della nazionale russa di fioretto. Dico altro, però
1: siamo i migliori al mondo, esportiamo anche gli allenatori.
2: Sì, ma in Russia in questo momento esporterei ben poco io, poi ognuno fa quello che vuole,
1: se ti danno i rubli. A proposito di allenatori all'estero,
2: Montella
1: è lì.
2: Anche lui il panettone.
1: Poi non è tanto buono il panettone.
2: Beh, non lo so.
1: A meno che non ci siano quelle
2: fanno delle Lacoste pazzesche in Turchia, quindi non si sa mai. Possono anche imitare il panettone.
1: Anche delle Louis Vuitton che non scherzano fanno.
2: Quindi secondo me anche il panettone viene fuori più o meno.
1: Montella purtroppo è a un bivio anche lui. Montella è allenatore della Turchia.
2: Potremmo
1: proprio
2: quasi
1: la doppia
2: dire...
1: sconfitta con l'Italia ha influito parecchio.
2: La nazionale tutti ne parlano bene. Giovani talenti.
1: Hai visto il gol del ragazzo dell'Under 21?
2: Under 21.
1: Ha tirato 70 da 70 metri.
2: Ma l'ha fatto il giro del mondo quel gol.
1: Certo.
2: Vabbè.
1: Va bene, senti.
2: Comunque Cristiano Ronaldo ha aperto, parlando sempre di calcio, al ritorno in nazionale, ha fatto un mea culpa.
1: In teoria, gli altri due sono andati a casa degli senti. Allora, ho sbagliato.
2: Io ti parlo delle notizie ufficiali, quelle ufficiose.
1: Ieri era uscita anche un'altra notizia, che dopo quel scandalo che l'ha fatto riscaldare, un po' come me in Svizzera, ti ricordo, e non l'ha fatto giocare, nello spogliatoio si sono chiariti e lui aveva... Ronaldo aveva accettato di giocare la prima mezz'ora nell'altra partita. E invece dopo, quando ha letto le formazioni, è rimasto fuori, e dopo è lì che gli sono girate le scatole. Ma insomma,
2: anche tu quando vedrai il sito di CFMB, il risveglio, e non vedi più il tuo nome,
1: Sarà capito. Io che ho creato. Cos'è?

0: creato te.
1: Le famose frasi.
2: No, l'uovo sodo è creato.
1: È buono, tra l'altro, stamattina.
0: L'Italia under 21, tra l'altro, parlavi di questo doppio gol di
1: Indur. Italiano ma di colore, ragazzo di colore,
0: ormai come molti italiani, esatto, di colore, che segna da quasi 70 metri.
1: 70 metri, 70 proprio. Metri. E poi non si è preparato, ne ha scartato uno e si è trovato il pallone lì, ha visto, probabilmente ha visto da lontano il portiere che è molto...
0: Sì, ma con quelle botte che si succedono una volta nella vita, dai, diciamoci francamente.
1: Beh, i palloni di oggi ti fanno fare, sì, ti fanno fare quei lanci lì, perché quelli che usavamo noi...
0: Quelli di cuoio marrone cucito, cioè quando marrone, si bagnava diventava 87 kg, ci lasciavi il piede attaccato.
1: Anche quelle esagonali neri e bianche, anche quelle lì.
0: Pesantini anche quelli. Comunque, ricordo che comunque è stato durante la vittoria, il travolgimento dell'Italia under 21 contro la Polonia 6-2, quindi, e l'Italia ovviamente va agli europei, ricordo.
1: Formula 1. Russell partirà ultimo a Singapore,
0: così
1: nuovo
0: impara.
1: Assist per Antonelli. Così Kimi può chiudere.
0: E perché questa cosa?
1: È perché ha rotto il cambio della Power Unit.
0: Io
1: il Power Ranger, la Power Unit. Lo so. È un altro gruppo.
0: Ma certo.
1: Sono i Power Rangers e i Power Unit.
0: Sì. Sono
1: due bande. Sono
0: nati Congas con loro io a un certo punto.
1: L'italiano ha 84 punti di vantaggio e a Marina Bay può allungare ancora, quindi poi...
0: Dove?
1: Marina Bay.
0: Io canta. Conoscevo Marina Trivellini.
1: No, canta questa qua, Marina Bay canta. C'è Marina Ray e Marina Bay.
0: Io la Travellini l'ho portata al cinema a vedere Jesus Christ Superstar. Vabbè, andiamo.
1: Vabbè, senti, andiamo.
3: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di duplex e triplex a Selyonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Mi stai spiegando della Marina Bay?
0: No. Fuori onda. Bel film comunque.
1: Sì, non lo so.
0: Ho visto poco, ma hanno detto che era, mi ha raccontato che era molto bella. La musica era bella. Comunque, passiamo allo sport
1: locale.
0: Sì, i canadiani hanno. Anche perché era la prima partita in casa.
1: Ieri io ero in centro, c'erano in giro un sacco di persone con la maglia.
0: Erano al Bell Center, ma hanno perso 6-4. Però hanno perso con Carolina del Nord, che sono i campioni della Coppa Stanley. Adesso ci sta, voglio dire. Sì, come il Milan che perde con l'Inter, che voglio dire, è ovvio, sono i campioni d'Italia. Vabbè.
1: Come io e te, il più giovane sono io, ci sta, insomma, voglio dire.
0: Va bene. Cos'è che volevamo dire ancora?
1: Ma non lo so, sei tu che ti occupi dello sport locale.
0: I Padres hanno evitato l'eliminazione contro i Brewers, sai che ci sono le serie eliminatorie per il baseball, perché le stai seguendo da vicino. Sappiamo tutti che l'Argentina saluta Messi. Anche qui,
1: L'ha già salutato.
0: L'ha già salutato, non è ancora.
1: Ha segnato anche un gol.
0: Okay. E poi ieri, ahimè, avevamo parlato della partita amichevole Canada-Stati Uniti di calcio, ha perso il Canada 1-0 comunque.
1: Chissà Trump.
0: Contento. Almeno non aumenterà i dazi, perché quando si avesse perso avrebbe aumentato i dazi, io te lo dico.
1: I dazi sull'importazione dei palloni,
0: pronti via. Anche i Dodgers si stanno avvicinando alla serie di campionato, è per il baseball, mi sono dimenticato.
1: Scusami,
0: infatti, mi è sfuggito.
1: Infatti io non osavo correggerti perché ho detto no, lasciamo stare, faccia finta di niente. Vabbè, altre scemate. Sta portando in giro un cane, sta portando in giro un cavallo questa ragazza qui che è stata... mamma mia.
0: Vabbè, non c'entra niente,
1: non so neanche
0: e c'è la possibilità anche si sta discutendo molto per accogliere a Montreal
1: che cosa?
0: Delle corse anche di Formula 2 e Formula 3 nel 2027. Se ne sta discutendo parecchio, quindi
1: più grande di te quel cane lì.
0: Ho capito, guardiamo lo sport. Non
1: ho
0: il
1: capito,
0: cane.
1: Però
0: vabbè, fa sport, corre, fa qualcosa. Sto cane è un greyhound,
1: ha un background. Adesso
0: allora, quindi ti dicevo: Formula 2, Formula 3. Ascoltiamo la Formula 3.
1: No, no, la Formula 3 era un bel gruppo.
0: È un bel gruppo. Dai, no, no. Mettiamo una Formula
1: Intanto
0: 3.
1: Tu di,
0: e
1: di
0: mi sono scordato di te.
1: Di un'altra scemata che cerco la Formula 3.
0: Brutta notizia per i canadiani. Tra l'altro, Ivan Demidov si è infortunato e sarà, il canadiano Morales sarà privato dei suoi servizi per un periodo da 2 a 4 settimane, signore e signori. Ed è un giocatore molto importante, come ben sappiamo.
1: Sì.
0: È trovata?
1: Eppure mi sono scordato di te. Oppure questo folle sentimento. Eppure mi sono scordato di te. Ciao a tutti.

0: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146 e da Mosti Mondiale salute!
1: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
0: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitan. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Funghi Florutus, 2 libbre, $11.99. Arrosto di spalla d'agnello, $9.99 la libra. Uova, confezione da 18, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longely.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Vigne Saint-Léonard vi aspetta al 5187 Jean Talon Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigne Saint-Léonard è distributore autorizzato di Mosti Mondiali. Vigne Saint-Léonard è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon Est 514-728-6831.

dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Arisa con Max Pezzali, mamma mia, dammi 100 lire. Poi, prima delle news delle ore 9, Adriano Celentano, l'emozione non a voce.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: È ancora pesante l'ora di punta, malgrado si sia giunti alle 9 del mattino. Ormai è consuetudine che il traffico pesante si prolunghi oltre l'inizio per molti dell'ora lavorativa in ufficio. Attualmente è tutta bloccata la parte centrale dell'isola, ossia da Metropolitan Ovest, Metropolitan Est, De Carì. Anche la 13 ancora lenta, c'è un incidente dopo la 440, poi troverete traffico pesante dopo la 520 dove c'è un incidente. Incidente anche a Saint-Pierre, l'uscita del ponte Mercier che complica tale settore. Poi il ponte Samuel de Champlain, un incubo dalla 30 e c'è un incidente proprio sulla bretella che conduce all'autoroute Bonaventure che già a quest'ora di solito è molto bloccata. Tutti gli altri ponti al completo, prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio, CFMV 1280.
1: Notizia dell'ultima ora, una donna sulla cinquantina è deceduta questa mattina poco prima delle 5 a Montreal in seguito a un incendio divampato in un accampamento di senza tetto vicino alla rue Charleroi e al boulevard Lacordaire nell'arrondissement di Montreal Nord. All'arrivo della polizia la donna sulla cinquantina è stata trovata priva di sensi, versava in condizioni critiche durante il trasporto in ospedale dove è stata successivamente constatato il decesso. Sul posto ovviamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma al loro arrivo le fiamme erano già state spente. La causa esatta del decesso della donna non è stata resa nota nell'immediato, così come l'origine dell'incendio. Ovviamente un'indagine è stata aperta per far luce su tutto ciò. Il dibattito sulla sovranità del Quebec dovrebbe restituire presto rilevanza alla coalition Avenir Québec, quanto ha previsto Christine Fréchette quando ha annunciato ieri le sue dimissioni da leader del partito. Senza alcun candidato eletto lunedì sera per la premier uscente, era difficile rimanere alla guida della sua formazione politica. Se la CAQ avesse conquistato qualche seggio, l'esito avrebbe potuto essere diverso, ha confidato Christine Fréchette durante la conferenza stampa, in cui è apparsa serena di fronte al verde detto dei quebecchesi. I risultati sono inferiori a quanto avrei sperato, quindi credo che in queste circostanze ci sia spazio per una nuova figura alla guida, ha spiegato. Il partito dovrà ora avviare la propria ricostruzione in un contesto di governo di minoranza, dove la prossima campagna elettorale potrebbe scattare da un momento all'altro. Nonostante la sconfitta netta, la Fréchette ritiene che la CAQ tornerà ad essere attraente grazie all'iniziativa referendaria del nuovo governo del Parti québécois. Il partito è nato perché i quebecchesi erano stanchi di essere prigionieri di un dialogo tra sovranisti e federalisti. Di fronte a un referendum previsto per il 2029 si ricadrà esattamente in quella stessa dinamica, si ricreerà il bisogno di una terza via, ritiene la leader dimissionaria. Il fondatore del partito, François Legault, sulla piattaforma X ha cercato di scagionare la Fréchette. Non è lei la responsabile dell'usura del potere che colpisce tutti i governi, ha scritto dopo aver elogiato il suo impegno politico. Il risultato ottenuto dalla CAQ lunedì sera, 570.000 voti ma nessun seggio, ha riacceso l'eterno dibattito sulla riforma del sistema elettorale, tanto più che lo stesso Legault si era impegnato in tal senso, salvo poi infrangere la stessa sua promessa. E alla guida di un governo di minoranza, Paul Saint-Pierre Plamondon darà priorità alle emergenze da affrontare nei prossimi mesi nelle sue discussioni con l'opposizione, rimandando a un secondo momento la questione della sovranità. Lo ha confermato nella sua prima conferenza stampa in qualità di primo ministro designato, dove ha illustrato le linee generali della sua tabella di marcia. Ha confermato che il suo consiglio dei ministri sarà composto da meno di 28 ministri e non ha escluso l'ingresso di membri non eletti. Basti pensare all'ex deputato Pascal Paradis o l'ex deputato Alex Boissonneau, e entrambi sconfitti, come tra l'altro tutti gli altri candidati del Parti québécois, nella grande regione della capitale nazionale di Quebec. Il premier intende portare avanti i suoi impegni sperando di ottenere la collaborazione dei partiti di opposizione e mettendo in cantina per il momento il referendum sulla sovranità, che non rientra nel piano a breve termine. È evidente che, dato l'impegno assunto più volte di non indire referendum finché l'amministrazione Trump rimarrà al potere negli Stati Uniti, gennaio 2029, abbiamo molto tempo a disposizione, ha sostenuto, e a tempo debito creerà uno spazio di discussione con Quebec Solidaire. Tra le emergenze figura la condizione dei senza tetto. L'obiettivo è dimezzare il numero di persone senza fissa dimora, portandolo da 12 a 6 mila dollari. Intende convocare un grande vertice per riunire tutti gli attori in grado di aiutare a raggiungere tale obiettivo, e sarà il primo passo. Intende anche sbloccare fondi rapidamente per contrastare tale fenomeno. Pur senza indicare una data precisa, il giuramento dei deputati avverrà in tempi brevi, ma prima che ciò avvenga ho richiesto un parere legale per valutare le opzioni disponibili affinché la luogotenente governatrice non partecipi alla cerimonia iniziale, ribadendo la volontà di abolire tale carica. Non vuole nemmeno che Manon Jeannot si presenti in aula per pronunciare il discorso tradizionale in occasione dell'apertura dei lavori della nuova legislatura prevista appunto per quest'autunno. Il contenzioso commerciale con i vicini del sud assorbirà gran parte del nostro tempo e della nostra attenzione nelle prossime settimane, ha osservato Paul Saint-Pierre Plamondon, che intende richiedere il proprio nulla osta di sicurezza per accedere a tutte le informazioni relative ai rapporti con gli Stati Uniti. Intende costituire anche una squadra per negoziare e difendere gli interessi del Quebec, collaborando con il primo ministro canadese Mark Carney, che ha sentito al telefono. Quanto all'aumento dell'immigrazione, menzionato dallo stesso Carney sul New York Times, Paul Saint-Pierre Plamondon ha assicurato che non si tratta di un progetto a breve termine. Come promesso, procederà anche a breve alla creazione di un segretariato per l'efficienza governativa e la semplificazione normativa, che passerà essenzialmente al setaggio tutti i programmi, i regolamenti e la burocrazia, con l'obiettivo di ridurre appunto il numero dei programmi. Avvierà inoltre una revisione dei progetti informatici per far pulizia a fondo dopo gli scandali SAC, CLIC e SIFA nel settore sanitario. Intende congelare gli stipendi dei deputati e degli alti dirigenti delle società di partecipazione pubblica fino al ritorno di pareggio di bilancio, che intende raggiungere nel 2028-2029, e quest'autunno presenterà un aggiornamento economico e finanziario per ridurre il costo della vita, eliminando le tasse sui beni usati come promesso, e ricorda anche che intende includere in tale aggiornamento economico anche alcune proposte degli altri partiti, senza però specificare quali per il momento. E le elezioni di lunedì hanno visto vittorie particolarmente risicate per il Partito Liberale del Quebec in due circoscrizioni della Grande Montréal. Di conseguenza gli avversari potrebbero presentare richieste di riconteggio nei prossimi giorni per far convalidare i risultati davanti a un giudice. Nella circoscrizione di Saint-Henri-Saint-Anne, il candidato del PLQ Benoît Clermont, vicino a Charles Millard con una carriera da produttore televisivo alle spalle, è risultato vincitore con un margine di 39 voti sul deputato uscente Guillaume Clich-Rivard di Québec Solidaire. E a Vacheron, sulla riva sud, la liberale Affine Loualalika, consigliera comunale di Longueuil, è stata dichiarata eletta il lunedì sera con un vantaggio di appena 14 voti sul suo diretto rivale Steven Fogang del partito québécois. Ricordo che il Quebec Solidaire che il partito québécois non hanno ancora menzionato o depositato istanze legali per ribaltare tali risultati. Va detto tuttavia che tali iniziative vengono solitamente intraprese nei giorni successivi al voto e non necessariamente il giorno stesso. È Jesse Van Rutselaar che il 10 febbraio ha ucciso la madre e il fratellastro prima di recarsi alla scuola secondaria di Tumble Ridge in Columbia Britannica, dove ha abbattuto 5 alunni di 12 e 13 anni e un assistente scolastica, per poi suicidarsi. Ebbene, ora emerge dalle indagini che non avrebbe agito da sola. Ossessionata dall'idea di diffondere il suo crimine, ha comunicato per mesi con James Cody Bryant, trentenne arrestato negli Stati Uniti. L'uomo, di nazionalità statunitense, avrebbe avuto la possibilità di avvisare le autorità ed evitare il peggio, ha dichiarato ieri il procuratore federale ad interim Neil Floyd, ma ha scelto di non farlo. È stato arrestato ieri mattina a Bellingham, nello stato di Washington, con l'accusa di aver offerto assistenza, denaro e persino i propri servizi per trasmettere in diretta la strage di Tumble Ridge. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Ken Sosuai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro scende a 1,59, stabile la valuta statunitense, ancora scambiata quest'oggi a 1,43.
3: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
4: Previsioni del tempo.
1: Beh, le schiarite sono arrivate, via, adesso c'è il sole, abbiamo 9 gradi percepiti a 6, rimane un 40% di possibilità di pioggia nel pomeriggio, quando la massima sarà adesso di 17, rivista al rialzo, con una sensazione di 15. Nella notte scendiamo a 11 percepito a 9, ma già a partire da questa sera le possibilità di precipitazioni salgono all'80%. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia.
5: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
6: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 29 87.
1: Ivan Stenis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio targato 7-10-20-26.
7: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana. Ostriche Malpec, scatola da 25, 15,99. Gamberi selvatici dall'Argentina, 12,99 la libbra. Olio extravergine d'oliva greco, Criti Gold, 750 ml, 8,99. Uva rossa, $1,99 la libbra. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Masce General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardindittalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India, rossi e verdi, 11,99 la confezione. Pollo alimentato con cereali, $3,88 la libra. Mascarpone Galbani, 500 grammi, $9,99. Pasta Prima Luci, 500 grammi, $4,50.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, $1,49 la libra. Tacchino, $4,30 la libra. Formaggio Crotonese 3 Stelle, $14,99 la libra. Olio vegetale La Perla, 3 litri, $9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier. Un salutone a Maria e a Stella che ci stanno seguendo, stanno lavorando alla Molson. Un caro saluto a tutti voi della Molson che siete all'ascolto a CFB 1280. Questo è Mezzo Mondo, lei è Emma.

0: la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Attention radio affiliates linked to the network. Stand by for transmission. Coming down in 3, 2, 1.
2: In the mix.
3: Ladies and gentlemen, this just in. There will be no country line dancing music played here tonight. Now, back to the party.

0: eccoci giunti al nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale. Bene, il brano che era salito al terzo posto la settimana scorsa riscende in sesta posizione quest'oggi e ritroviamo in terza posizione Je t'en vacances, je fais ce que je veux. Questa è Classe Moyenne, Orange le sa.
1: Je t'en vacances, je fais ce que je veux, ça m'en prend peu pour être.

posso. Quindi ricapitoliamo il mondo francofono, questa era Omelette dans ses cheveux di J.F. Posé in prima posizione, Le bon choix di Gabriel Fredette al secondo posto e Je t'en vacances, je fais ce que je veux di Classe Moyenne Orange Lessard in terza posizione questa settimana. Cambiamento in vetta alla classifica anglofona, terza posizione questa settimana per un nuovo brano di Taylor Swift dal titolo Babylon.

Seconda posizione, beh, devo dire si mantiene comunque nel top 3 perché Taylor Swift ha occupato prepotentemente tutti i posti nelle prime classifiche, ma in seconda posizione, dicevo, si mantiene lei, Ella Langley, il suo Choosing Texas però scende dal primo al secondo posto.

Quindi il nuovo lavoro di Taylor Swift appena uscito conquista vari posti nei primi 10 brani anglofoni. In terza posizione ritroviamo Babylon di Taylor Swift. Al secondo posto si conferma Ella Langley, comunque in classifica, Choosing Texas. Prima posizione ancora lei, Taylor Swift, con Patient Zero per il mondo anglofono. Disco. Cambiamenti anche in vetta alla classifica italiana. Andiamo con ordine. Il terzo CD in classifica per gli album Mustang di Biagio Antonacci. Al secondo posto Tutto è possibile di Geolier. E in prima posizione Miria di 22 Simba. Mentre per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione a Geolier, Canzone d'amore.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Appuntamento con la nostra hit parade della settimana prossima, signore e signori.
2: La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio, tanto

piace piano piano. Ad accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo Buon Pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa.

0: 80.
1: Alla macelleria Nappi a Rivière des Prairies trovi sempre carne di prima qualità, gli arrosti alla Nappi, salsicce, agnelli, tutto a ottimi prezzi. Prenota il vostro pollo o tacchino ripieno per la Thanksgiving. Macelleria Nappi al 9690 Quarta Strada a Rivière des Prairies, 514-648-7481, 648-7481. Da Nappi, che tacchino che te pappi!
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
4: Caricature dedicate ovviamente alle elezioni di lunedì, vittoria del partito quebecois minoritario e si vede Serge Chaprot che lo disegna, il nostro leader, il nuovo primo ministro Paul Saint-Pierre Plamondon, con in bocca una trombettina per festeggiare e un piccolissimo palloncino con i colori del partito quebecois. Caricatura di Serge Chaprot, la vittoria del PQ festeggiata in tal modo alquanto sobrio, il meno che si possa dire. Nella caricatura del devoir si vede una mamma che ha appena inviato il proprio bambino a scuola, il bambino in realtà è proprio il nostro primo ministro, ha presto una nuova rentrée parlementaire, un po' come la rentrée scolaire, e si vede la mamma, si sente la mamma che dice al bambino che sta andando a scuola e cerca di farti molti amici. Caricatura di Godin e Le Devoir di questa mattina. Y invece decide di disegnare il nostro primo ministro, sapete si parla sempre dall'epoca di Jean Charest quando disse di avere le due mani sul volante indicando appunto che guidava il paese, e si vede appunto Paul Saint-Pierre Plamondon che sta per mettere le mani sul volante, in realtà ha le mani ammanettate, e chi tiene la catena di questo lucchetto delle manette sono i tre altri leader dei partiti, mentre si capisce che la Christine Fréchette è sdraiata per terra, è appena caduta al combattimento, diciamo così, caduta durante la lotta, e si vedono gli altri tre leader che tengono la catena in mano mentre Paul Saint-Pierre Plamondon cerca di guidare l'autoveicolo ma ha appunto le mani legate. Ed è tutto.

E facciamo in tempo a fare i nostri migliori auguri di buon compleanno a Daniel Boucher, che è nato proprio il 7 ottobre del 1971. Ascoltiamo Rêve Mieux. Corrigere.

0: Caro Silvio! Ciao a Twitch!
1: Grazie Manestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria, preceduta dal nostro Caffè Scorretto. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è inoltre previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio. Ciao.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Funghi Plarotus, 2 libbre, $11.99. Arrosto di spalla d'agnello, $9.99 la libra. Uova, confezione da 18, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longjeline.
2: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Sedianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: Lei è Vittoria Zorfini.
1: E lui è Silvio Orvieto.
0: E questo è Caffè Scorretto.
1: Siamo un po' in anticipo sui tempi, posso dirlo?
2: Ma va bene così, dai.
1: Ma va bene, ma poi vi raccontiamo strada facendo, come direbbe...
2: No, per piacere.
1: Dai, bellissima, dopo la cantiamo. Senza Silvio, non vi preoccupate, così lui lo salviamo. Mettiamo una base?
2: Non vuoi ascoltare la mia voce, questo è il problema.
1: Mamma mia, brutto carattere. Non mi troverai mai nessuno con un carattere.
2: Bellissimo carattere, lo dicono tutti.
1: L'importante è dirselo, crederci sempre.
2: No, me lo dicono.
1: Arrendersi mai. Caro Silvio Orvieto, non sono passate neanche 24 ore dal risultato del voto che è già tutto cambiato.
2: Beh, era da prevedere la cosa, diciamocelo francamente. Di solito il leader del partito pesantemente sconfitto abbandona la propria posizione.
1: Stiamo parlando di Coalition Avenir Québec. Christine Fréchette lascia la guida del partito dopo appunto la durissima sconfitta alle elezioni provinciali. I risultati ci sono stati
2: da
1: lunedì.
2: 90 a 70 a 0 è un po' un crollo, ce lo vogliamo dire, in termini di deputati eletti. Comunque,
1: lo dicevamo ieri, non ha conquistato neanche un seggio all'Assemblea Nazionale e questo è un problema.
2: Anche legato al sistema elettorale, come dicevamo giustamente ieri.
1: Esatto.
2: Comunque volevo ricordare brevemente la Christine Fréchette, chi è stata esattamente. Ha mosso i suoi primi passi in politica nel 2012, però all'interno del Parti québécois, e anche lei, voglio dire, perché sai che la Coalition Avenir Québec si è formata con dissidenti che venivano da altri partiti, diciamo così. Quindi e all'epoca il Parti québécois era guidato da un'altra donna, l'unica altra donna che è stata primo ministro, Pauline Marois. Quindi è stata vice capo di gabinetto del ministro Jean-François Lisée, che adesso è commentatore politico, come ben sappiamo. Io lo conosco bene lui perché...
1: Ma invitalo in radio.
2: No, non ci verrebbe. Nel 2014 la stessa Fréchette lascia l'incarico di vice capo di gabinetto di Lisée, non volendo difendere la Charte des Valeurs, quella che era stata proposta da Drainville, che ha suscitato scalpore perché era discriminatoria, ecco, via il meno che si possa dire per non usare altri termini, valori inconciliabili, aveva detto all'epoca. Poi nel 2022, dopo essersi allontanata dalla politica, è stata CEO anche della Camera di Commercio di Montreal Est, torna sulla scena politica e si candida alle elezioni provinciali, questa volta con la Coalition Avenir Québec, dove viene eletta nella circoscrizione di Saguenay. Nel 2024 cambia dicastero, dopo essere stata ministra dell'immigrazione, è diventata anche super ministra dell'economia e dell'energia quando se n'è andato Pierre Fitzgibbon, e poi nel gennaio 2026 è diventata ovviamente primo ministro quando François Legault se n'è andato, e adesso...
1: Peraltro aveva fatto anche una bella campagna elettorale per essere arrivata così subentrata, tra virgolette, non voglio dire all'ultimo, però comunque i tempi erano stretti rispetto alle elezioni imminenti. Comunque ha cercato di fare un lavoro, lei e la sua squadra.
2: Assolutamente.
1: Ma questo evidentemente non è stato sufficiente. Quello che forse a chi non è di queste parti, tipo me, può sembrare qualcosa di incredibile che qualcuno non raggiunga un risultato e si dimetta, cioè si prenda la responsabilità e dica: questa cosa me la prendo io come responsabilità e mi dimetto. Ovviamente aspetterà, come si fa in questi casi, resterà premier, insomma, fino all'insediamento del premier designato Jean-Pierre Plamondon, e poi effettivamente, insomma, prenderà un'altra strada. Però devo dire, da questo lato non è così, cioè non succede quasi mai. Quando mai un politico
2: dice... in Canada ci sono stati casi precedenti.
1: No, dico io che vengo dall'Italia,
2: ecco,
1: no?
2: In Italia c'è una colla più forte sulle poltrone,
1: per dire, nel senso,
2: no, lo so, ma anche qui comunque
1: lei ha detto: la sconfitta è mia, non vostra, tenete la testa alta. Ovviamente l'ha detto in francese, io adesso ho così parafrasato.
2: Hai tradotto,
1: diciamo.
2: Benissimo,
1: grazie.
2: Ma comunque devo dirti, ci sono stati molti commenti in merito ad altre persone che invece non hanno fatto questo gesto a dir poco coraggioso. Vedi per esempio il leader del Partito Conservatore del Canada, Pierre Poilievre, che doveva essere primo ministro fino all'ultimo e poi si è preso una stangata nei denti anche lui, e non se n'è andato, e sta perdendo piume a destra a manca. Quindi voglio dire, effettivamente
1: piume, perché c'è un animale di riferimento in particolare, o
2: non voglio dire
1: pezzi.
2: Quale
1: okay.
2: Facciamo lo struzzo. Facciamo lo struzzo, quello che mette la testa sotto. No, non è lo struzzo che mette.
1: Sì, sì, sotto la sabbia. Ma, poi non so
2: per
1: se...
2: non vedere ciò che accade intorno a lui. Vedere, paragone del tutto volontario. Comunque. Auguri a Christine Frechette.
1: La buona Frechette ha fatto aprile-ottobre, manco il panettone ha visto. Di solito dice vediamo se mangia il panettone oppure no. Questo giro ben prima dell'Action des Grâces.
2: Un tuo beneamato allenatore Montella rischia di non arrivare neanche lui al panettone, perché potrà essere congedato dalla Turchia come allenatore dopo tre sconfitte consecutive. Quindi c'è altra gente che non arriva al panettone.
1: Poi magari ne parleremo.
2: Dei panettoni.
1: Del panettone, ma anche di Montella. Non so, okay. L'altro giorno mi hai lasciato da sola con i risultati dell'Italia e della Turchia.
2: Eri
1: altrove, ma non importa. Siamo riusciti comunque a dare quello che dovevamo dire, dove lo dovevamo dire. Pensa.
2: Io non ho nessun dubbio. Te bisogna solo incanalarti nella giusta direzione, poi vai come un treno da sola, non c'è nessun problema. Io ti ricordo. Ti ho ricordato che c'era il calcio e tu adesso sei diventata provetta dei risultati.
1: No, anche perché ragazzi, perché comunque sempre chi è nato e cresciuto da un'altra parte è abituato che le partite mediamente sono la sera.
2: Sì.
1: Quindi questa roba adesso l'ho introiettata, in effetti adesso capisco che per noi sono pomeriggio, ora di pranzo. Di là restano di sera da noi, però li diamo a ora di pranzo praticamente i risultati, se non subito dopo, dipende a che ora pranzate. Poi se siete da Roma in giù, secondo me pranzate dopo le due, quindi... Vabbè, insomma, ci siamo capiti, diamo le notizie in diretta quando siamo al buon pomeriggio.
2: Abbiamo dettagliato l'orario di Roma paragonato a quello di
1: perché,
2: Montreal oggi.
1: Ma lo sai perché? Perché in tanti ci sono degli argomenti che proprio creano dibattito. Creano dibattito, okay. Tipo se adesso inizio a dire la carbonara secondo me si fa meglio con un rosso e due bianchi, c'è chi mi potrebbe dire no, ma io secondo me perché la turbo carbonara, cioè nel senso stimola la discussione. Stessa cosa l'orario del pranzo e della cena a seconda della zona geografica di provenienza.
2: Sei già stata in Spagna?
1: No, perché per me cenavo troppo tardi. Ma siete fuori, amici? Dopo le 21? Ma mi pare.
2: In Spagna se vai al ristorante alle 10 meno un quarto che è nessuno, te lo dico io.
1: E qua uguale, vai a Ottawa alle 8 di sera al ristorante.
2: È chiuso.
1: Durante la settimana.
2: È chiuso.
1: Ah, enjoy proprio. Be my guest.
2: Va bene. Allora,
1: chiusa
2: dunque.
1: La parentesi. Quindi la povera Frechette è durata da aprile a ottobre.
2: No, però comunque non ha chiuso completamente la porta alla politica.
1: No, secondo me anzi è una mossa per il futuro questa, perché come chiudi questa parentesi e come in base a come lo fai, secondo me poi avrai un'apertura diversa dopo.
2: E l'ha fatto in modo elegante e degno.
1: Ma lo diciamo non perché siamo pro Frechette, assolutamente, no. Semplicemente perché in politica ha fatto una bella mossa e glielo stiamo riconoscendo.
2: Sì, ma come dobbiamo riconoscere che ha fatto anche una campagna elettorale più che decente, che è stata molto attiva in questo transito tra Legault e il prossimo...
1: Che anche questo non era facile, perché Legault comunque dal suo partito e dai suoi sostenitori era molto amato, quindi comunque subentrare anche una figura così... Non era facile, adesso si pensa alla ricostruzione del partito.
2: La curiosità, devo dirti la verità, ma è personale, non l'ho letto da nessuna parte, proprio personale, è se Legault è stato forzato a non farsi neanche vedere durante tutta la campagna elettorale se ha preso lui la decisione di farlo.
1: Vabbè, io credo che sia banalmente strategia, non puoi
2: strategia
1: esserci.
2: Senz'altro, perché è sparito anche il nome Coalition Avenir Quebec dappertutto, voglio dire, c'era questo Avançon in grosso e in piccolino.
1: Comunque la cosa straordinaria in questo mondo incredibile per cui tutto torna, la CAC secondo voi a dove andrà a puntare?
2: Cioè, quando uno dice la cacca dove punta, uno pensa subito male. Ma dice...
1: No, visto che da una parte c'è il partito che vuole il referendum sull'indipendenza, la CAC cosa resta?
2: Beh, la CAC, diciamo che quello che la CAC aveva proposto era una terza...
1: Coalition Avenir Quebec, ok?
2: Sì.
1: Non fate gli spiritosi.
2: No, io l'ho fatto prima. Non hai raccolto, ma lo fa. Dicevo, la Coalition Avenir Quebec è nata come terza via per differenziarsi da questo costante dibattito québécois tra gli indipendentisti e i federalisti. E lei ha detto, noi proponiamo una terza via, che era questa autonomia rispettosa nel Canada, eccetera, eccetera, cerchiamo di avere più potere, che non è nulla di nuovo, però è stato proposto come qualcosa di nuovo. Ora, lei, giustamente, questo non bisogna dargli torto, ha detto, non è finita la CAC, proprio per la ragione per la quale adesso abbiamo un partito che vuole fare un terzo referendum, Quindi si riproporrà questa dicotomia pro-federale, pro-provinciale.
1: Quindi dice, comunque no, mantengono il loro ruolo.
2: Voilà, la terza via sarà comunque necessaria. Quello che non ha ancora concepito però lei è che nel frattempo sul fronte politico e economico la terza via la sta proponendo il Partito Conservatore.
1: Per quello dico,
2: quindi
1: vabbè,
2: c'è,
1: staremo a vedere.
2: Cosa.
1: Tanto staremo. Già questo cambiamento mi sembra abbastanza. Noi ci fermiamo un attimo, voi ovviamente restate con noi.

0: ESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 31 22, 514 924 31 22.
1: L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 16 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 a Ribolasa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento.
0: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manz a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazaar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 95 81 oppure Carmelina al 514 923 19 75. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514 898 1150.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Alla macelleria Nappi a Rivière des Prairies trovi sempre carne di prima qualità, gli arrosti alla Nappi, salsicce, agnelli, tutto a ottimi prezzi. Prenota il vostro pollo o tacchino ripieno per la Thanksgiving. Macelleria Nappi al 9690 Quarta Strada a Rivière des Prairies, 514-648-7481, 648-7481. Da Nappi, che tacchino che te pappi!

0: Caffè Scorretto in diretta con voi in questa mezz'ora insieme, Vittoria Zorfini, Silvio Orvieto, mezz'ora che si dilata come il tempo a Roma e la sua bellezza.
1: Grazie, fra poco finiremo alle 13, lo sento, un giorno.
0: Datemi un altro po' di tempo, adesso mi allargo. O mi allungo, dipende. Ci allunghiamo.
1: No, io mi sto allargando, ma è un altro discorso.
0: Ma questo. Noi siamo pronti per l'inverno, perché qui comunque quanti gradi fanno di grazia?
1: Oggi 7 per il momento.
0: Vedi che ha studiato, sì, ma l'ha percepita di grazia sempre?
1: 3-4.
0: Ah, ecco, no, perché sempre, come diceva mio papà, mi si spacca la pelle.
1: Tutte
0: le ferettine.
1: Di già?
0: Certo.
1: No, sono 10 adesso. Oh, 10!
0: Oh, caldo, abbiamo maglietta manica corta.
1: Doppia cifra abbiamo raggiunto. La sensazione è sempre di 8 comunque.
0: Comunque, ma anche oggi comunque niente sciarpa perché mi sono detta... Ma no, dai, non fa ancora freddo.
1: Io la metto. Sai perché? Perché ho scoperto.
2: Perché noi attori che lavoriamo con la voce.
1: Ma parlo così secondo voi? Ma adesso voglio un commento da parte vostra.
0: No, ma lo sanno tutti che sono pessima per le imitazioni. Solo una volta ho fatto un'imitazione ed era quella di...
1: Io conosco alcune persone che imiti perfettamente. Comunque, dicevo, non posso dirlo.
0: Cosa stavo dicendo adesso?
1: Dove vai? Al cinema. No. Dicevo, io la sciarpetta la metto perché ho scoperto che la stragrande maggioranza della temperatura corporea la si perde proprio da qui in su.
0: Allora, quando vai a fare le immersioni ti insegnano in effetti testa, collo, mani, piedi.
1: Voilà. Io
0: baby 1, 2, 3. Testa, spalla, baby 1.
1: Okay. Io mi immergo solo nell'attualità, però effettivamente
0: pour te plonger bien dans l'actualité, il faut se protéger.
1: My God, sì. Molière si sta rigirando in questo momento.
0: Per diversi motivi.
1: Dice,
0: quindi lasciamolo in pace.
1: Ma io smetto di scrivere, ragazzi.
0: Ma meno, andiamo avanti.
1: Allora,
0: dove andiamo?
1: Voglio parlare di generazioni oggi. Che è
0: generazione di fenomeni.
1: Che dopo ascolteremo.
0: Devo mettere.
1: Quando tu annunci una canzone così.
0: L'ho cantata, l'ho citata, non l'ho annunciata.
1: Allora, sai che ci sono queste distinzioni, millennials, generazione Z, baby boomers, eccetera, eccetera, okay?
0: Yes.
1: Che sono ogni circa 20 anni stabiliscono un nuovo nome per questa generazione. Adesso c'è un nuovo studio, cito. Io l'ho preso da Corriere della Sera. Adesso.
0: Sì.
1: No, dalla Repubblica.
0: Dalla Repubblica.
1: Vabbè.
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, gli amici della Repubblica. La generazione, sai, si dice per esempio la generazione X, che non è la tua, mi dispiace, ma è anche quella che è venuta dopo di te, si dice che è ossessionata dal bisogno di consenso.
0: Sì.
1: I likes e compagnia bella. Mm-hmm. I baby boomers, che non dico chi fa parte dei baby boomers tra noi due, gran lavoratori e tecnofobi.
0: Vabbè.
1: Poi ci si riconosce comunque. Poi ci sono altri stereotipi che sono stati affibbiati a queste generazioni, tipo generazione Z sono gli snowflakes.
0: Che caspita vuol dire?
1: La snowflake sono i fiocchi di neve perché sono fragili come i fiocchi di neve.
0: Ah, o come cornflakes.
1: Sono distruttori di relazioni e di posti di lavoro.
0: Vabbè, adesso mi sembra un po' negativa questa
1: descrizione. No, ma infatti, ma ci siamo abituati a queste divisioni generazionali con definizioni e stereotipi che poi sono entrati a far parte un po' della
0: del linguaggio comune,
1: del
0: sicuramente
1: linguaggio comune,
0: però
1: grazie.
0: Voglio dire, denota un po' anche una mancanza di argomenti, perché voglio dire.
1: No, dillo perché stai dicendo le cose perfettamente che avrei voluto dire io in seguito alla lettura di questo articolo, ma le hai già dedotte tu stessa, perché si stanno dimostrando molto falsi alcuni di questi commenti, questi stereotipi.
0: Sicuramente in quanto stereotipo ci sarà sicuramente una parte di verità e una parte invece di esagerazione.
1: Sì, ma non è vero che la generazione Z sia tutta formata da una massa di pigri e che non abbia altre priorità che verificare il cellulare. Ecco, via, non è così facile.
0: Un saluto a tutte le amiche e gli amici che stanno cercando lavoro e un abbraccio alle amiche e gli amici che hanno cercato di assumere qualcuno. Un abbraccio a voi, vi penso intensamente.
1: Comunque si stanno esacerbando anche le distinzioni uomo-donna all'interno delle generazioni. Questo è un elemento nuovo che è entrato in gioco, perché ci sono delle distinzioni molto importanti a livello sessuale, non sessuale di preferenze sessuali, ma proprio sessuale di sesso, di genere, che abbiamo alla nascita, perché poi sappiamo tutti che non è necessariamente quello che portiamo avanti nel corso della vita. Oggi l'abbiamo imparato. I giovani uomini, per esempio, sostengono che i più vecchi siano andati troppo avanti su alcuni temi, tipo l'uguaglianza di genere, le differenze tra uomo e donne, eccetera, mentre le giovani donne pensano che non sia stato fatto abbastanza nella stessa generazione. Quindi, in tal senso, questo dimostra appunto che non è una massa uniforme di stereotipi la generazione. Sono distinzioni che, e sembra, e questa è la cosa che mi ha un po' più disturbato di tutto, che alla base di tutto ci sia la questione economica. Soldi, signore e signori.
0: Interessante.
1: Più che l'anno di nascita a contare, è stato scritto in questo documento, sono sempre più i soldi. Quindi sono le distinzioni in termini di quanti soldi hai e di come li utilizzi, piuttosto che sei pigro perché sei generazione Z e invece sei tecnofobo perché sei generazione baby
0: boomer.
1: Comunque,
0: per fare chiarezza, generazione X comprende le persone nate tra il 1965 e il 1980, generazione Z tra il 1997 e il 2012. Prima facevamo riferimento ai baby boomer, quelli nati dal 1946 al 1964. I millennial, detta anche generazione Y, no, questa è X, però è Y, nati tra il 1981 e il 1996.
1: Y, non l'hai mai fatto?
0: E quindi sì, insomma, sicuramente poi queste, ognuna di queste generazioni, per forza di cose, è stata influenzata anche dai cambiamenti importanti come l'avvento della tecnologia, bla bla bla bla. Adesso non sono qua a dilungarmi, però paradossalmente la mia generazione è quella che ha vissuto l'evoluzione in sé per sé, cioè internet fuori casa, internet dentro casa, internet sul telefono. Quelli venuti dopo già sono nati con la tecnologia di questo genere ancora più potenziata.
1: La mia generazione l'unico inter era quello di Sandro Mazzola, ma questo è un discorso a parte.
0: Che citazione, ragazzi, Auliga, meravigliosa.
1: Grande calcio.
0: Quindi,
1: dunque,
0: andiamo a lavorare.
1: Ecco, che è caldo.
0: Oggi un po', cioè qui in studio, però so che tu hai freddo perché vieni dalle 3 del mattino, allora hai un'altra temperatura qualcosa. Allora non ti metto l'aria condizionata.
1: No, mettila se vuoi. Questo lo volevamo collegare a un altro articolo molto interessante collegato alla psicologia, sempre reperito sulla Repubblica, cito, di Linda. Linda è una donna che dice...
0: Di 25 anni,
1: una giovane
0: dice,
1: donna.
0: Non ho voglia di lavorare.
1: Voilà.
0: Solo scriverlo, però, insomma, comunque le fa rabbia e vergogna in una società in cui la prima domanda che ci viene rivolta è spesso: che lavoro fai?
1: È vero questo, eh? A noi, devo dirti, in Quebec, quando sentono l'accento, la prima domanda invece è: da dove vieni?
0: Sì.
1: Subito. Che...
0: tu ti volevi integrare, ma non sarà mai così.
1: Ma ci sono stati dei grandissimi Quebecois che hanno detto invece: a me non me ne frega niente da dove vieni, io voglio sapere dove vuoi andare. Ed
0: ah,
1: era
0: bellissima.
1: Un modo,
0: vabbè, ma comunque fa parte della curiosità umana, cioè, certo. Ormai in questo mondo ci siamo veramente nascosti dietro mille etichette, mille cose. No, questo non si può dire, quello non si può chiedere, senti l'accento e chiedimi da dove vengo, ti dirò sempre la stessa cosa e pace. Andiamo avanti. Torniamo a Linda.
1: Ecco, torniamo a Linda, perché effettivamente lei all'inizio ha detto che si vergognava, provocava rabbia intorno a lei quando diceva: io, ragazzi, non c'ho voglia di lavorare. Però lo diceva ed è... questo si ritorna negli stereotipi, perché essendo giovane di quella generazione uno dice: ecco, sono pigri, come avevo detto io. Invece no, sono persone che hanno attribuito molta più importanza a altre cose che il lavoro. E questo non è necessariamente sbagliato, e quelli della mia generazione...
0: Semplicemente dice, ammettere di non desiderare una carriera sembra quasi una colpa, come se non voler trascorrere gran parte della propria vita producendo, guadagnando e consumando significasse essere pigra, viziata o priva di ambizioni.
1: Ed è interessantissimo, perché il 67% della generazione Z, secondo un'indagine condotta da Deloitte nel 2025, quindi recentemente, 67% di questa generazione considera che le cose più importanti siano la famiglia e gli amici, mentre solo il 45% considera il lavoro una parte centrale della propria identità.
0: Molti di voi so che stanno rispondendo: e grazie Graziella, e grazie tanto, ci mancherebbe che non siano la famiglia.
1: Manca un grazie a qualcosa, ma lasciamo stare.
0: Certo che la famiglia e il tempo libero sono cose importantissime, però allo stesso tempo, cioè, per avercela una famiglia
2: serve il dinero e ne serve tanto.
1: Movè, adesso abbiamo preso anche l'assenso bolognese perché siamo in tema,
0: no,
1: di
0: dire, comunque secondo me tanti di questi ragionamenti vengono anche da due fattori essenziali. Uno, che ci sono state generazioni precedenti che hanno saltato l'essere genitore per poter essere al lavoro dalle 6 del mattino alle 20 di sera, così, per sempre, e hanno sacrificato tutta la propria esistenza in funzione della famiglia, perché senza quel lavoro non esisteva la casa, non esistevano i figli, non esisteva l'università, la macchina, eccetera eccetera, tutte cose che altre generazioni che sono venute dopo si sono potute permettere grazie a quei sacrifici. Ad oggi qualcuno magari alza la mano e dice: non si può pensare ad una vita diversa?
1: Ecco, e in tal senso ti posso dire che se la mia generazione si mette
0: ha mantenuto la nostra,
1: no, si mette all'ascolto delle generazioni seguenti, capisce molte cose, cioè io lo vedo perché ho dei figli che fanno parte di questa generazione e capisco che effettivamente forse hanno capito più loro certe cose di noi, nel senso che effettivamente accordare e attribuire così tanta importanza a un'unica cosa nella tua vita a scapito di tutto il resto, poi alla fine ti rendi conto che stai per morire e dici: ma alla fine che ho fatto?
0: Ma questo è un errore in cui uno può incappare tranquillamente, soprattutto se è appassionato del proprio lavoro. Quello che dico è che se tu ti devi presentare al lavoro alle 9, ti devi presentare al lavoro alle 9. Non esiste, cioè, la serietà comunque non può esulare dal fatto che tu debba avere una libertà. E questo è il problema di oggi, è che con il fatto che la vita privata è più importante di tutto il resto, fa sì che le persone che oggi vanno al lavoro non sono serie, non tutte, ce n'è una parte che dice: sì vabbè, ma tanto qual è il problema, mi do malato fra 3 secondi, glielo dico un attimo prima di...
1: Ed ecco che ricadiamo negli stereotipi che menzionavamo
0: prima.
1: No,
0: non è uno stereotipo, purtroppo è vita vissuta, quindi sì. Ci sono in tanti,
1: vabbè,
0: che con questa
1: casi,
0: scusa no, purtroppo
1: dai,
0: no, ci sono intere...
1: Non credo che si possa generalizzare personalmente, però abbiamo
0: ci
1: dei
0: ci sono persone fantastiche, meravigliose, a prescindere dall'età, che si presentano al lavoro e prendono il lavoro seriamente.
1: E ce n'è anche che vanno alle 8 anziché alle 9, che lavorano fino alle 9 anziché alle 8. Detto questo, chiudo la parentesi, vogliamo anche dire che ci sono anche degli abusi dall'altra parte e abbiamo un caso
0: e
1: concreto.
0: Questo sicuramente è frutto anche magari di periodi di abusi, ed è chiaro anche che un ragazzo che inizia ad approcciarsi al lavoro non gli vada di guadagnare $3 l'ora per, non lo so,
1: oppure,
0: alzare le magliette da terra, perché giustamente è una roba,
1: oppure,
0: anche che non ti manda a casa felice.
1: Oppure di farsi telefonare in vacanza.
0: Ah.
1: Tu hai un esempio concreto.
0: E qui potrebbero dire: ma i soldi qua.
1: Vabbè, però è importante da sottolineare quando si parla di abusi. Questo è un esempio di abusi, perché oggi come oggi...
0: Aspetta, facciamolo l'esempio però.
1: Aspetta, voglio solo finire questa frase e poi lo fai tu l'esempio. Dicevo, oggi come oggi c'è anche il problema che con questa tecnologia siamo raggiungibili ovunque, in qualsiasi momento.
0: Non è sano.
1: Esatto, ed è per questo che dicono...
0: Basta educarsi.
1: Sconnettiti.
0: Basta educarsi.
1: Voilà.
0: Cioè, il tuo capo magari non ti scrive il sabato sera alle 21. Non si fa. Che caspita.
1: Voilà.
0: Programma l'email.
1: Voilà.
0: Se no fai un corso e ti fai spiegare come...
1: Oppure
0: programmare l'email.
1: Oppure tu spegni cellulare e cose e non ti guardi i messaggi che arrivano dal tuo capo la domenica alle 8.
0: Vabbè, è la stessa cosa del telefono sul tavolo quando si sta a cena o a pranzo. È un fatto di... Però è chiaro che chi è la parte più forte è il tuo datore di lavoro, quindi è il tuo datore che non ti dovrebbe disturbare, così come per i social. Non siamo noi che dobbiamo mettere il limite sugli schermi, è l'azienda più grande che dovrebbe limitare i danni, ma questo è un discorso più ampio.
1: L'esempio.
0: Direttore della Gazzetta, lui l'ha raccontato in un podcast, viene chiamato dal suo direttore e lui molla tutto, era in vacanza in Sardegna con famiglia eccetera, torna, invece che riceverlo la mattina per quando avevano l'appuntamento, lo riceve alla mezzanotte per dirgli: no, ma io volevo solo testare la tua fedeltà.
1: Fatto vero, è successo.
0: E lui rideva mentre lo raccontava il direttore.
1: Questo è uno degli esempi che fa sì che a un certo punto io me ne vado. Ciao Vitto.
0: No, ma invece lui rideva, evidentemente si trova d'accordo con questo modus operandi. Secondo me bisogna invece lavorare bene, essere seri, dopodiché è chiaro che se c'è un sacrificio da fare lo si fa una volta, non deve essere e deve essere comunque ricompensato in qualche modo. Il sacrificio si fa una volta, non può essere scontato tutti i giorni, e quindi abusare della vita privata del dipendente,
1: esatto,
0: tutte le volte.
1: E rimane poi il fatto anche di che lavoro fai e con quanta passione lo fai, perché ci sono delle persone che sono pronte a sacrificare parte della loro vita personale perché hanno questo lavoro che è diventato una passione.
0: Però se io ti pago, io voglio che tu lavori, che non stai sul cellulare, che se arrivi e sei pagato, che inizia alle 9, entra alle 9, punto.
1: Voilà. E così mi piace.
0: Chiusa parentesi. Ma fateci sapere nei commenti, perché se questo argomento appassiona noi, sono certa che appassiona ancora di più voi. E voi che lavorate e voi che assumete,
1: indipendentemente dalla generazione alla quale apparteniate, questo è importante da sottolineare. Mm-hmm. Grazie Vittoria Zorfini.
0: Grazie caro Silvio Arvieto.
1: Ciao ciao.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio, tanto buon umore e informazione. Ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto

0: accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo Buon Pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. CFMB 1280, sempre con te, anche in podcast.
1: Ici CFMB 1280, Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Elisa con Akin Sugi, se avete ascoltato la nostra top 10 con Silvio Orvieto, insomma, avete sicuramente sentito parlare di questa splendida canzone e di questa new entry del mese di settembre, anche se adesso siamo in ottobre, ce la godiamo tutta. È arrivato adesso il momento della storia ci insegna con Silvio Orvieto e Varrestelli, poi continuiamo con le mattine con Vittoria.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: E con un ritardo stimato sui 20 secondi iniziamo la nostra storia ci insegna di questo 280esimo giorno nella 41esima settimana. La luna è calante al 19,8.
2: Ne sai qualcosa anche tu?
1: Insomma. L'età è quella. Però la luna è furba, risale sempre.
2: Insomma, anche è più noi, vecchia di... anche noi.
1: Cioè sì, sì. La flotta dell'Impero Ottomano si scontra con quella della Lega, della Lega della Santa e Lepanto.
2: Lepanto.
1: A Lepanto, sì.
2: Lepanto.
1: Rifo.
2: C'erano le balene?
1: Le balene, Lepanto, certo. Lepanto.
2: Oh, signor.
1: Perché, signor? Del Golfo di Corinto. Corinto in greco, io l'ho fatto il golfo. Giovanni d'Austria,
2: ma non ti hanno insegnato a pronunciarlo, vedetemi.
1: Giovanni d'Austria conduce la vittoria sugli ottomani di Mezzinzate. Non lo so, è scritto così.
2: Muezzin.
1: Bene. Ali Pasha e i 40 ladroni che in battaglia
2: c'erano i ladroni sono venuti dopo
1: e in battaglia perde la vita insieme a vabbè comunque è successo niente vabbè
2: non sai niente
1: no.
2: Nel 1806 certo. Ralph Wedgwood inglese brevetta la carta carbone a cui dà il nome di scrittore stilografico o di noctograph. Consiste in un foglio di carta il cui lato inferiore è trattato con inchiostro da stampa e un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione. 220 anni fa.
1: Praticamente ha inventato il gioco per i bambini di scrivere e cancellare. Sai quella lavagna che tu scrivi e poi passi la...
2: No, quello è venuto dopo. Questo è
1: sì, però il principio carbone. È quello.
2: Vabbè.
1: Il principio che... Perché era scomodissimo prendere il quadretto in metallo, attaccarlo con le pinze e scrivere. A Baltimora, nello stato americano del Maryland, muore lo scrittore Edgar Allan Poe, inventore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Era nato a Boston nel gennaio di 40 anni prima. A 40 anni morto. Mamma mia.
2: E ha lasciato segno indelebile nella letteratura del
1: incredibile,
2: mondo.
1: Incredibile, quando sei un genio sei un genio.
2: Sì. Tu a 80 ancora dobbiamo sapere che cosa stai facendo, fai un po' te. 1919, questa la dici tu, l'acronimo della KLM, lo sai dire?
1: Certo.
2: Koningsgische Luftfahrt Mannschaft,
1: detta anche Compagnia Reale dell'Aviazione.
2: KLM, fondata in questo giorno da Albert Plesman.
1: Con il permesso della regina Guglielmina, gli ha dato il concesso. Infatti, il simbolo è la corona, no? Mi sembra
2: sì. Era.
1: Sì, perché è chiusa anche lei.
2: Quindi,
1: parlando di aerei,
2: quando leggo io, poi dopo leggi tu di solito.
1: No, quando parliamo
2: quando
1: di aerei.
2: Quando caliente il sol là nella playa. E la mattina voglio di cantare durante la storia ci insegna. Possiamo
1: con
2: andare avanti?
1: Una solenne cerimonia all'aeroporto parigino di Bourget. Viene fondata la compagnia aerea Air France.
2: Francese, voglio dire.
1: Vabbè, ma io l'ho detto in inglese.
2: Air France.
1: L'azienda è a partecipazione statale, è presieduta da Ernest Röhm e dispone di una flotta composta da 259 veicoli nel 33.
2: Velivoli, no, velivoli.
1: Io lo dico come voglio
2: io. Ho capito,
1: io.
2: Ma non sono veicoli, sono velivoli, volano. Abbi pazienza anche tu.
1: Allora i treni dovremmo chiamarli trenicoli.
2: Voilà. No. Viene presentata la due cavalli, signore e signori, in questo
1: ma
2: giorno.
1: Ma se l'aereo
2: lascia stare. 1948. È un'utilitaria che ha una cilindrata di base di 375 cc.
1: Ne ho vista una l'altro ieri qui a Monte. È la prima che
2: pesa 500 kg, può raggiungere i 66 km orari, vi dico subito.
1: E non si capotta mai.
2: Con vento a favore, però.
1: Con vento a favore, certo.
2: Il disegno è dell'italiano Flaminio Bertoni.
1: E non si capotta mai.
2: No, e se avete quel modello vecchio con le porte al contrario, potete anche rallentare aprendo la porta. Lo dico subito perché si ferma.
1: È un paracadute. No, l'ho vista, è un colore verde acqua.
2: Benissimo, Ivan, sono emozionato da questa cosa.
1: No, no, perché cioè, neanche da noi le vedi più, è difficile.
2: La sai che la vogliono rifare?
1: Sì, l'hanno Citroen, rifatta.
2: No, adesso vogliono proprio tirare fuori un modello vecchio con i fanali.
1: C'aveva il cambio quello che non si capiva.
2: A mano.
1: Il Paolo, il Costa, suo papà aveva...
2: Ma mio cugino Flavio aveva quella macchina lì. Sono andato tre volte io da Milano a Caorle in autostrada con quella roba lì.
1: E avevano fatto anche la versione.
2: E mi faceva cambiare le marce a me, perché ero seduto vicino.
1: Anche a noi il papà del Paolo ci faceva cambiare le macchine, perché era una cosa. Ma hanno fatto anche la versione cabinato, per tipo furgonette per idraulici. Vabbè, comunque, gran successo.
2: Nel 52 gli studenti statunitensi Norman Joseph Woodland e Bernard Silver ottengono il brevetto numero 2.612.994, che forse non sapete, ma corrisponde all'invenzione del codice a barre, messo
1: ancora
2: a punto
1: oggi,
2: nel 48, e la cui
1: oggi
2: domanda di registrazione è stata depositata il 20 ottobre del 49.
1: Sì.
2: Ma fanno una commissione su un nuovo codice a barre questi qua? Belli ricchi, io te lo dico.
1: Adesso c'è il QR, però niente, ancora funziona.
2: Sì, anche perché il QR io ancora devo capire. Io non ho ancora capito come funziona.
1: No, funziona, devi inquadrarlo, ti esci, sì, ma ci vuole... esci in automatico. Ci vuole un telefono non come il tuo con la telecamera, certo.
2: Lo devo cambiare, te l'ho detto. Anche la compagnia telefonica.
1: Anche la compagnia telefonica. Ci vuole dietro.
2: Mi ha mandato un messaggio personale. Mi ha mandato: caro Silvio, credo che sia ora per te. Vabbè.
1: A parte la televisione via cavo, che ancora.
2: No, non ce l'ho il cavo, non ce l'ho più. C'ho l'antenna.
1: Quella dietro.
2: No, quella di plastica che si attacca alla finestra.
1: Sì.
2: E cade sempre.
1: Ma allora ti sei agevolato.
2: Oddio, delle volte quando ti alzi la notte inciampi nel filo, perché per arrivare alla finestra devi attraversare la camera. Vabbè, andiamo avanti.
1: Senti, sì. La sonda sovietica Luna.
2: Ma certo.
1: Tu sai che nel 1959 la sonda sovietica Luna 3, lanciata il 4 ottobre, lanciata dal 3.
2: Che è vero, proprio stupidi questi russi.
1: Luna 3 è lanciata dal 3, voglio dire. No, ma probabilmente sai che per andare
2: c'era
1: sulla Luna
2: c'era brutto tempo il 3.
1: No, ma adesso è una cosa vera. Non è che parti per la Luna quando vuoi, ci sono dei giorni per accorciare la strada. No, è vero,
2: Non è che
1: No, perché devi prendere Decarì, e qui sappiamo che Decarì è un casino al mattino.
2: Non la prendi qualsiasi ora.
1: Esatto.
2: La Luna è la stessa cosa.
1: Se la prendi alla 1 e 4 il pomeriggio, vai via bene. Voglio
2: dire. Se no, vi fumate uno spinello e la Luna la potete vedere quando volete.
1: No, ma è vero. C'è,
2: che siamo in ritardo.
1: Vabbè, comunque, vanno a vedere l'emisfero. The Dark Upside the Moon.
2: La luna nascosta nell'85 devi leggerla, perché è importante questa.
1: Sì, perché io ho conosciuto sia
2: sapevo io.
1: Beh,
2: quando si parla di navi conosce tutti lui.
1: Ma perché
2: hai conosciuto Achille Lauro personalmente?
1: Perché Achille Lauro dopo è diventata MSC e il comandante Gerardo De Rosa è stato anche un comandante dell'MSC insieme a
2: vogliamo leggere la notizia?
1: Ok. Terroristi appartenenti al fronte per la liberazione della Palestina sequestrano la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo.
2: Che adesso è anche cantante, tra le altre cose.
1: No, quello lì è solo Lauro.
2: No, Achille Lauro.
1: Sì, ma ha preso il nome. Era la nave blu. La chiamavano la nave blu. Perché la nave non era la canzone blu, l'amore blu, lo so che te ti viene in mente blu, l'amore.
2: No, mi viene da cantare a me questo.
1: Blue
2: Moon.
1: Vabbè, comunque la sequestrano e la dirottano verso la Siria chiedendo la liberazione dei prigionieri detenuti in Israele in cambio delle 400 persone a bordo e sappiamo com'è andata a finire.
2: Nel 1992, nella sua casa di Novellara, colpito da cancro polmonare, muore a 45 anni Augusto D'Aolio, il cantante dei Nomadi, di cui era stato fondatore insieme a Beppe Carletti. 34 anni fa, infatti lo si vede con la sigaretta in bocca, sì, nella foto. Sì, sì.
1: In questo giorno, sempre nel 2002, si spegne al Policlinico di Modena il cantautore Pierangelo Bertoli, oh, wow, l'autore del Pescatore, sì, eppure Sofia era nato a Sassuolo nel 1942. Li ascolteremo tutti e due.
2: Non l'abbiamo detto, però nel 95 Jagged Little Pill, pubblicato da Alanis, sì, Morissette, diventa la prima cantante donna canadese a raggiungere la vetta della classifica. Ascolteremo anche lei, certo, della Top 100. Questo avviene 31 anni
1: fa. Mi è sfuggito.
2: Poi nel 2005, sì, altro cantante, altro Boy George, che, sì, chiede aiuto perché qualcuno cerca di introdursi nel suo appartamento a New York.
1: Sì.
2: La polizia interviene e lo arresta dopo aver trovato tracce di cocaina sul tavolo del suo computer. Cioè, se hai della cocaina in giro, non chiamare la polizia.
1: No, ma non è per la cocaina, è perché vede cose che non, che non erano lì. Comunque,
2: no, questo non è detto. La cocaina di solito non è allucinogena. La cocaina ti.
1: Sì, vabbè.
2: Sì.
1: Nasce Spotify oggi.
2: Tanti auguri.
1: Nel 2008 nasce Spotify.
2: A me costa $14 al mese. Ma
1: a me niente, perché non ce l'ho. La storia più vicina.
2: Neanch'io ce l'ho, ce l'hanno tutti in famiglia, ma io non ce l'ho.
1: No, ma puoi fare.
2: E infatti la famiglia l'ha fatto io. Considerato il mio telefonino, ti ricordo che ho qualche problema. Per carità, senti, non l'abbiamo ricordato perché lo stanno ricordando dappertutto. È giusto ricordarlo proprio nel 2023, quando Hamas ha lanciato l'attacco in Israele, uccidendo 1200 persone, almeno 1200 persone, e prendendone in ostaggio altre 250. Ricordiamo questo perché poi si è scatenato.
1: E non
2: anche
1: tutti torneranno a casa,
2: no. E appunto si scatenerà il conflitto. Sono già tre anni. Oggi.
1: Tre anni, e non si è ancora capito.
2: E ci sono, devo dire, celebrazioni in Israele, corsi, ovviamente. No. Va bene, andiamo alla storia più vicina a noi. Sì. 1535, Jacques Cartier pianta una croce all'ingresso del fiume Fouez. All'entrata di Hochelaga all'epoca. Ah. E ovviamente. La croce all'epoca aveva un doppio significato, da una parte ovviamente l'aspetto religioso, ma dall'altro era anche come adesso si mettono le bandiere, all'epoca si mettevano le croci per dire questo è mio.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Sì, carino. 1737 si scopre per la prima volta che c'è del ferro in riva al fiume Saint-Maurice, lì poi ci saranno le forges de Saint-Maurice che conosciamo tutti. Sì. Nel 1763 Proclamation Royale, che crea la provincia britannica del Quebec, non è stata digerita molto bene,
1: no.
2: La cosa. Nel 1913 altra scoperta importante dopo il ferro a Saint-Maurice,
1: l'oro,
2: il petrolio in Alberta. Voglio dire, ovviamente poi ci sarà proprio la corsa al petrolio in tale provincia. Nel 1920 primo volo transcanadese. Nel 1922 viene inaugurato ufficialmente l'École des Beaux-Arts de Québec,
1: oui,
2: che non abbiamo frequentato né tu né io. Lo vedo dai disegni che facciamo. Nel 1963 vengono svelate le sentenze che condannano i membri del Fonds de Libération du Québec, che erano stati accusati ovviamente di vari omicidi, condannati da 6 a 12 anni di carcere. Nel 1966, sempre ahimè, incidente terribile a Dorion, proprio qui nel Quebec, autobus scolastico treno. Tu pensa un po', una botta non indifferente. Poi. Nel 1969 manifestazione del Mouvement de Libération du Taxi.
1: Voilà.
2: Al garage Murray Hill.
1: Certo. Perché c'era un T-morto vicino.
2: No, perché hanno approfittato perché i poliziotti erano in sciopero. Tra le altre cose. Quindi hanno detto:
1: c'è sempre una ragione quando c'è quella cosa.
2: Infatti, 1969 i poliziotti e i pompieri sono in sciopero. Tutti in sciopero nel 69 in questo giorno. Non so perché siamo qui a lavorare io e te oggi, voglio dire. Potevamo ricordare.
1: Siamo nel 2026.
2: Ma vogliamo ricordare e celebrare questa giornata,
1: certo,
2: di sciopero. Signori, la storia finisce qui, noi andiamo.
1: Sì.
2: 1970. Ahimè, lettura del manifesto della FLQ alla radio di Secca a sé. Hanno chiesto proprio che fosse radio trasmessa. Nel 1983 inizia la costruzione della prima azienda canadese di elicotteri, signore e signori, all'aeroporto di Mirabel, tra l'altro.
1: La Helicot Canada?
2: No, si chiama, è la Bell.
1: Ah.
2: che poi si è trasferita sulla 15. Adesso quando vai sulla 15 lo vedi l'elicottero sulla sinistra.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: È la belle Texton.
1: No, non c'è mica un razzo.
2: No, c'è un elicottero.
1: Scusa. Mi confondo con veicoli.
2: No, tu ti confondi col razzo che si vede a Laval quando ti avvicini al cioè il Cosmodome di Laval.
1: Ah, scusa.
2: Lì c'è il razzo.
1: Oh, santa
2: che è finto, tra le altre cose. No, l'elicottero è vero. 1992.
1: Però in Italia ci sono gli aerei.
2: Ce la possiamo fare. Bene, mi fa piacere. 1992 viene firmato l'accordo di libero scambio nordamericano, signore e signori.
1: Bei tempi.
2: Bei tempi. 1995 viene ancora una volta ritirato un'altra maglia dei canadiani. Questa volta è Jacques Plante, numero uno. Era il portiere, mitico portiere dei canadiani.
1: Ma pure di ritirarle qui così.
2: Alla fine non rimangono più numeri. Infatti adesso sono 7.443 perché 1995 Jacques Parizeau, siamo in pieno momento di referendum, designa Lucien Bouchard come negoziatore. Cioè se vince il sì è lui che negozierà con il Canada. Il sì non ha vinto, non ha negoziato niente. Nel 97 nel 2002 ahimè chiude la miniera. Beh, dico ahimè, ma in realtà era una cosa molto grave per gli operai perché sono tutti ammalati. Chiude la miniera Jeffrey di asbestos. Si parla di amianto.
1: Ah, oh, bene, bene.
2: 320 dipendenti perdono il lavoro, ahimè alcuni perdono anche la vita. Nel 2014 chiude la famosa Taverne Magnan.
1: Io sono andato, io sono andato a cena.
2: Quando c'è De Magnan, no, sei sempre lì.
1: Una settimana prima, che ci messe apposta perché tutti mi dicevano: no, ma devi assaggiare, la carne è buonissima.
2: Era buona?
1: Molto buona.
2: Fa piacere.
1: Il proverbio. Vuoi dire l'ultima scemata?
2: Beh, voglio dire la curiosità.
1: Ah, infatti,
2: allora, prima di tutto, nel 2001. Zucca da 1153 libbre che vince il concorso, sappiamo che in questo periodo c'è il concorso per la Louis. E nel 2003 bisogna essere proprio furbi, un uomo che cerca di rubare un filo di rame a Vancouver in Canada
1: rimane lì,
2: non si accorge che la bobina è collegata a un generatore di 27.000 volt.
1: È una bella botta, è una bella
2: bruciata
1: botta.
2: Secondo grado,
1: sì. Certo.
2: Però poi sopravviverà
1: ma
2: non
1: botta.
2: Ha più rubato neanche una matita in ufficio dopo. Io te lo
1: anche
2: dico.
1: Perché gli tremava la mano la mia rete, è una bella botta. Il proverbio è uno spezzone di una canzone: buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo. Ma no, è un proverbio.
2: Mi lascia un po' perplesso,
1: anche a me, però è così.
2: Siamo fortunati che siamo giunti al GR, che la devi chiudere comunque.

0: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Gamberi dell'Argentina in papillon, 3 libbre, $44.99. Sperlani di mare, 1 libbra, $6.99. Pasta artigianale Italpasta, 2 pacchi per $3. Bocconcini saputo, 200 grammi, $3.99. Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire

0: magari sapessi suonare come Alex Britti, forse comunque da questi anni arriva la passione anche per la chitarra acustica, proprio per queste sonorità di quegli anni 90-2000, ci siamo capiti, ma anche qualcosa prima, dai, se pensiamo anche allo stesso Battisti. Parliamo adesso invece dell'argomento che ci appassiona di più dopo la carbonara e il cibo in generale, il calcio se lo volete aggiungere. I 13 gradi, ragazzi, il meteo, a me fanno impazzire queste giornate un po' coperte con questi alberi tra il verde e il marroncino, ormai ragazzi è cambiato anche il colore. Temperatura percepita siamo lì dai 12, non è che cambi poi tanto. Attenzione perché in questo mercoledì potrebbe tornarvi utile portare con voi l'ombrello, perché in giornata potrebbe verificarsi un po' di pioggia, potrebbe darsi, speriamo di no, perché io non ho portato l'ombrello, quindi lo dico a voi per salvarvi. Intanto vi posso dire che per domani giovedì ci sarà una puntata speciale al nostro Caffè Scorretto con Silvio Orvieto, perché vengono a trovarci Anthony Viscusi e la mitica Costanza. Sarà una puntata speciale, quindi mi raccomando, restate sempre all'ascolto di CFMB 1280. Intanto vi posso dire che domani sarà una giornata nuvolosa, anche lì probabilità di rovesci a partire dal mattino, e poi nel pomeriggio alternanza di sole e nuvole, sole con la S per gli amici da Firenze in su. Ciao amici. E minima di 9, quindi scende leggermente. Io ho già portato le piante dentro perché non si sa mai nella vita. Venerdì alternanza di sole e nuvole, massima che si alza leggermente, 14 gradi, la minima di più 4, quindi voglio dire, cioè, giacchino, sciarpina, io ancora resisto, niente sciarpa. Volevo mettere la base musicale ma mi sono dimenticata, quindi direi di andare con la prossima canzone, Mr. Hyde, Emiliana Cantone, Sì, l'unico amore, con 2 M.
1: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui,

0: Están escuchando Las Mañanas con Victoria. ¡Buenos días, princesa!
1: Buenos días a tutti voi, a tutte voi che siete sempre presenti, sempre all'ascolto della nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Vi ricordo che potete riascoltarci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca e soprattutto ascoltarci live, che è la cosa anche che è un po', come dire, ci fa ancora più piacere, più di tutto il resto. Comunque, noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
2: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
1: E noi il disco lo mettiamo, e come? Lo mettiamo subito. Anche oggi il nostro Alexis de Blanc è tornato su con una perla, con questo gruppo Metric di Toronto, con la loro Breathing Underwater. Perché ne parliamo? Perché stasera, se così trovate un biglietto all'ultimo minuto, potete andarle ad ascoltare al Place Belle di Laval. E, insomma, dicevo appunto che è un gruppo rock, indie rock di Toronto, addirittura fanno parte della cosiddetta New Wave canadese. Si sono formati nel 1998, hanno girato ovviamente diverse città, come la musica richiede, almeno secondo me: Montreal, Londra, New York, Los Angeles. Montreal ovviamente città del cuore, perché no, una delle città sicuramente della musica, almeno per come la vedo io. E in uno dei loro album, anzi sintetica, nell'album del 2012, ci sono diversi singoli che hanno avuto un sacco di successo, tra cui ovviamente Breathing Underwater.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 7 di ottobre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, oggi serve ordine, una richiesta in ufficio arriva mentre state finendo altro e il sole in opposizione rende difficile accontentare tutti. Marte, dalla vostra parte, vi dà energia, ma Saturno nel segno vi chiede di stabilire un limite. Rispondete con precisione, lasciate perdere le urgenze inventate dagli altri. Toro, una pausa pranzo diversa dal solito vi rimette di buon umore. La luna amica vi aiuta a staccare da una mattinata piena, anche se Marte dissonante vi spinge a correre da un impegno all'altro. Sedetevi a mangiare con calma e lasciate quella commissione poco urgente al giorno dopo. Gemelli, una mattina storta vi fa perdere la concentrazione. La luna in quadratura porta nervosismo per una faccenda di casa, proprio mentre dovete occuparvi di una consegna. Il sole favorevole vi aiuta a riprendere il filo se smettete di passare da una cosa all'altra. Chiudete il lavoro, poi richiamate per capire cosa manca. Cancro, una conversazione chiarisce finalmente un dettaglio che vi sfuggiva. La luna e Mercurio favorevoli vi aiutano a fare domande precise, anche durante una riunione in cui tutti sembrano aver già capito. Prendete nota delle risposte e aggiornate il vostro programma prima che arrivino altre richieste. Leone, una spesa per la casa richiede più attenzione di quanto pensavate. Mercurio in quadratura può rendere poco chiari prezzi e condizioni, mentre il sole favorevole vi aiuta a fare le domande giuste. Chiedete il costo complessivo prima di confermare l'ordine, compresi consegna e montaggio. Vergine, la luna oggi nel vostro segno vi rende attenti e determinati. Notate un dettaglio fuori posto in un progetto e Mercurio favorevole vi aiuta a spiegarne le conseguenze senza perdervi in troppe precisazioni. Segnalatelo prima della consegna, così resta il tempo per correggerlo. Bilancia, una pausa è necessaria anche se l'agenda sostiene il contrario. Saturno contro rende più pesanti le responsabilità, mentre il sole nel segno vi aiuta a ristabilire le priorità. Rimandate una commissione secondaria, pranzate senza lavorare e concedetevi una passeggiata prima di tornare alla scrivania. Scorpione, un contatto affidabile vi aiuta a risolvere una questione pratica. La luna amica favorisce la collaborazione e Mercurio nel segno vi permette di spiegare con precisione ciò che serve. Inviate foto, misure o documenti necessari e fissate subito il giorno in cui completare l'intervento. Sagittario, giornata faticosa, soprattutto sul lavoro. La luna in quadratura porta osservazioni puntigliose e ritardi irritanti, mentre Marte favorevole vi spinge a chiudere tutto velocemente. Controllate il documento prima di inviarlo e correggete l'errore senza cercare chi abbia iniziato per primo a sbagliare. Capricorno, una giornata concreta finalmente. La luna e Mercurio favorevoli vi rendono precisi e rapidi nel risolvere una questione di lavoro, mentre il sole in quadratura mantiene alta la pressione. Recuperate i dati mancanti, completate il documento e inviatelo senza aggiungere correzioni che nessuno vi ha chiesto. Acquario, un progetto procede bene quando smettete di fare tutto da soli. Il Sole e Saturno favorevoli sostengono una collaborazione affidabile, mentre Marte, in opposizione, può generare impazienza davanti a ritmi diversi. Dividete i compiti in modo chiaro, fissate una verifica e lasciate alle persone coinvolte il tempo di lavorare. Pesci, la luna in opposizione porta una critica che vi coglie impreparati e vi fa dubitare del lavoro svolto. Mercurio favorevole restituisce lucidità e rende più semplice spiegare il vostro metodo. Mostrate un esempio concreto, chiedete quale modifica venga richiesta e correggete soltanto ciò che migliora davvero il risultato.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

La vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Haut Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita. La bella.

0: acquistato tutta una serie di territori per tutelarli dal sovrasviluppo e quant'altro. Però possiamo dire che c'è un'altra bellissima notizia, e cioè che, siete pronti? Gli scienziati sudcoreani hanno sviluppato una tecnologia in grado di riprogrammare le cellule tumorali facendole tornare sane invece di distruggerli. Fantastica questa cosa, mi sembra veramente meravigliosa, soprattutto quando la scienza fa dei progressi, soprattutto in funzione per il bene degli esseri umani. Insomma, questo ci fa ben sperare. Sono le 12:26, almeno se siete qui a Montreal, perché lo so che ci seguite da ovunque, grazie anche al nostro sito internet cfmb.ca. Noi adesso continuiamo con la musica, Willy Peyote, questa è Next.
1: Mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai di voti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: dírmelo a mí.
1: Next.
2: Están escuchando Las Mañanas con Victoria. Buenos días, princesa.
3: Manicher, abbiamo qui in carne ed ossa il nostro Pedro D'Amico, buongiorno.
2: Buongiorno, stanno escuchando la
3: mañana con Vittoria. Ma è stupendo questo messaggio. Grazie per averlo registrato, ne dovremmo fare di più.
2: Sicuramente sì.
3: Ne registreremo degli altri. Come stai, caro Pedro?
2: Bene, bene, bene, veramente non posso lamentarmi.
3: Voi non lo sapete, il nostro Pedro, come ormai da tradizione, mi ha portato la mela che mangerò fra poco, molto apprezzata, che è la più buona in assoluto di tutto il Canada.
2: Questa mela sì.
3: Sì, sì, sì, sì, perché è portata da Pedro.
2: Esatto, no.
3: Ma no,
2: quello.
3: Lo dico io.
2: Di tutti quelli che ho mangiato, questa per me è la miglior qualità.
3: Hai fatto la degustazione delle mele, così hai scoperto qual è quella migliore. Bene, bene.
2: Così, bene, veramente arrivando a...

0: L'autunno, no? Comunque tu l'hai detto stamattina, è bellissimo l'autunno perché quelli colori che ti fa vedere la natura sono bellissimi, anche se dopo viene il freddo, la neve e tutto quello, ma non lo pensiamo.
1: L'idea di mettermi, stamattina stavo aprendo le finestre per far cambiare aria. Poi mi sono messa un attimo sul divano a prendermi il caffè con la copertina calda perché non faceva caldo per l'appunto, però è bello anche questo.
0: Certo, certo, sì, magari fosse sempre così.
1: Eh sì, vabbè, certo, uno deve cogliere il momento e goderselo quando c'è.
0: Ma sai perché? Quando non fai un'attività d'inverno è difficile attraversare l'inverno, e quando tu fai delle attività in inverno è facilissimo, è bello.
1: Questo lo raccontava bene la mia amica di Chicago, che diceva proprio questo: Chicago e Montreal hanno un po' la stessa temperatura, quindi fa molto freddo d'inverno. Però la differenza rispetto a Montreal è che a Chicago puoi andare giusto al cinema, a cena fuori e basta. Qui a Montreal invece ci sono tante attività da fare, sia all'aperto, sci di fondo, pattinaggio, hockey, quello che vuoi, ma anche al coperto, tra le associazioni, gli istituti italiani, Casa d'Italia, insomma. Dai, alla fine qualcosina si riesce a fare.
0: Certo, tante. Adesso che sei lì mi hai dato l'opportunità di stare con te e vorrei dire soltanto che, come lo sai, il 14 di novembre faremo il gala per l'Associazione di Alsesi di Montreal, yes, che compie 60 anni di attività. E lo bello di quello, no? Che ancora ci abbiamo il passato, no?
1: Sì.
0: Abbiamo il presente e abbiamo anche il futuro di questa associazione. Comunque datti da fare, siamo mandato già l'invito un po' dappertutto e se non siete membri mi chiamate al 514 809 1169, 514 809 1169. È bellissima, sarà bellissima perché è un'attività, un'associazione che veramente siamo seconda, credo, perché
1: Calacalendese,
0: sì, hanno fatto 100 anni di vita, comunque noi 60, e è bello tenersi insieme ancora, anche per i nostri figli che non c'hanno le, diciamo che io porto le radici ancora dei miei genitori, i miei figli
1: porteranno le tue, ma
0: sì,
1: non quelle dei tuoi genitori,
0: esatto,
1: è chiaro, perché è un'altra.
0: Comunque, è un modo di trovarsi insieme.
1: È bellissima questa cosa. Poi
0: e dopo
1: 60 anni,
0: ti dico qualcosa: Vittoria sarà là. Lo potete dire a tutti: Vittoria sarà là con me.
1: Sì. Assolutamente vero, non vedo l'ora. 14 novembre, chiamate Pedro, 60 anni dell'associazione
0: di Alsesi.
1: 514 809 1169. Detto
0: brava.
1: Bene? Meno male.
0: Fantastico.
1: Ragazzi, cioè l'ho scritto al volo, però non ero sicura.
0: È così proprio.
1: Sempre, ho sempre il timore di sbagliarmi, ma se non avete carta e penna vi aspettiamo, andate a prendere carta e penna, poi vi ridiamo il numero di telefono per celebrare insieme 60 anni di questa bellissima associazione. Appuntamento al 14 novembre. Caro Pedro, oggi sei in diretta.
0: Sì, con il ritrovo dei poeti. E oggi non dovete ascoltarmi, se non mi ascoltate.
1: Come non ti dobbiamo ascoltare?
0: È un peccato.
1: Ti dobbiamo ascoltare.
0: Esatto, okay. Tutti, no? Comunque ci avrò un nipote, Giancarlo Santella, che ha scritto una poesia per la nonna. Dopo ci avrò Michele Mirolla, che ha scritto, no, che non l'ha scritto lui, ma viene da Domenico Petruccelli, un poeta ialsese, che ha scritto una poesia 60 anni della Madonna di Sant'Anna. E dopo ci abbiamo Gennaro Pansera, che ci dirà un po' la storia di Domenico Petruccelli. Allora, come vedete, ci avrò Lilla Omobomo, ci avrò Gabriella Rocchi, ci sono tanti.
1: Vabbè, tantissimi,
0: sì.
1: Ma ti basta il tempo a disposizione, te ne serve di più? Volete venire pure nella mia? Cioè, se volete vi do anche un pezzetto della mia trasmissione, se non vi basta il tempo.
0: Grazie. Ma sì, ce la facciamo, perché una poesia a ciascuno, chi è un po' più corta, chi è un po' più,
1: certo,
0: lunga, ma comunque arriviamo a fare il nostro programma. E dopo Sonia, che è la mia compagna di viaggio, comunque mi dà sempre qualche minuto in più, lo sappiamo lei.
1: Non lo diciamo a nessuno,
0: no,
1: assolutamente,
0: no.
1: Brava Sonia, così si fa.
0: Esatto.
1: Giusto. Allora, caro Pedro, io
0: grazie.
1: Ti ringrazio per essere stato con noi, ti ascoltiamo.
0: Sì.
1: A che ora?
0: Alle 2.
1: Quindi mi raccomando, alle 2 ascoltate Pedro D'Amico e il ritrovo dei poeti. Voi restate sempre all'ascolto di CFMB 1280.
0: Grazie,
1: Pedro.
0: Princesa.
1: Grazie.

0: questa versione Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni Morandi di Vita. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma voi mi raccomando restate con noi perché poi c'è un grande classico della musica italiana d'antan direttamente dal 1975. Restate con noi. CFMB.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
0: Come promesso, siamo arrivati al momento del disco ricordo di oggi. Ho pensato di essere un po' malinconici e anche un po' di fare un salto nel passato con Paolo Frescura. In quanti si ricordano di questa canzone epica, Bella Dentro?

novità del momento sicuramente, ma soprattutto le canzoni più belle di sempre, come questa, Bella Dentro, Paolo Frescura, direttamente dagli anni 70, un periodo che spesso ripercorriamo insieme molto volentieri qui in onda sulla nostra Radio del Cuore. Alle 2 l'appuntamento con Pedro D'Amico con il ritrovo dei poeti, alle 15 ovviamente con lei, l'unica, inimitabile, Ivana Bombardieri.

0: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

po' il papà, un po' il papà di Mina, che riprende un po' anche Dimmelo tu cos'è di Antonello Venditti. Questo vuol dire che siamo arrivati al termine di questa puntata. Io vi do appuntamento a domani sempre alle 10. Non perdete l'appuntamento con Pedro D'Amico e ovviamente subito dopo Ivana Bombardieri. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il terzo anniversario della strage del 7 ottobre, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 sequestrate. In Israele cerimonie dalle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco, che andranno avanti per tutta la giornata. Per il presidente Mattarella la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati. Il tempo trascorso, scrive la premier Meloni, non attenua la gravità di quei crimini. L'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità nella prospettiva di due stati.
4: Ci sono le foto e le storie delle vittime, le lacrime ma anche la rabbia. È iniziato il pellegrinaggio degli israeliani sul luogo del Nova Festival, dove tre anni fa più di 350 persone furono uccise da Hamas. Un minuto di silenzio anche nei villaggi del sud di Israele, dove avvennero i massacri. Dal pomeriggio si svolgeranno manifestazioni in diverse località del paese e in serata a Tel Aviv si terrà la cerimonia commemorativa nazionale organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. A condurla l'attrice Shani Cohen e l'ex ostaggio Eli Sharabi, che nell'attacco di tre anni fa perse la moglie e due figlie adolescenti. È il primo anniversario senza ostaggi israeliani a Gaza. Delle 251 persone sequestrate dai terroristi palestinesi, 168 sono tornate vive, 83 uccise. Oggi il paese resta in allarme per possibili nuovi attacchi di Hamas. Il governo teme azioni antisemite in diversi paesi, compresa l'Italia. Restano gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre. Intanto un attacco israeliano ha ucciso due persone nella striscia di Gaza. Livia Liberatore, GR1.
3: In Ucraina è salito a 11 vittime il primo bilancio dell'attacco russo con missili e droni nella notte. Il più sanguinoso nella città di Priluki a nord. Un regalo per il compleanno di Putin, secondo Zelensky. Il presidente russo, infatti, compie oggi 74 anni. Intanto a Kiev visita del comitato militare della NATO per ribadire il sostegno dell'Alleanza Atlantica. In Francia ancora lezioni sospese, governo in allerta per le mobilitazioni studentesche. Il premier francese Le Cornu interverrà stasera da Palazzo Matignon nel tentativo di placare le proteste. Domani è prevista una nuova giornata di manifestazioni su tutto il territorio nazionale. Intanto è stato deciso che la polizia non potrà più usare granate stordenti contro gli studenti dopo l'amputazione di una mano subita da un quindicenne. La legge elettorale, la Camera ha approvato poco fa la fiducia all'articolo 3 con 228 sì. Ieri l'Aula aveva già dato l'ok alla fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani, a scrutinio segreto, il voto finale sulla riforma, che così diventerebbe legge. È cominciato questa mattina in Croazia il Med 9, il vertice tra i paesi mediterranei membri dell'Unione, a cui sta partecipando anche la premier Meloni. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia e dell'immigrazione. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Carla Macrellino.
5: Sì, buongiorno. Sta per terminare la seconda ed ultima sessione dei lavori qui a Spalato, al vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo d'Europa, considerato strategico per rotte commerciali ed energetiche e anche per i rapporti con Medio Oriente e Nord Africa. Giorgia Meloni, dopo aver salutato gli altri leader e i presidenti di Commissione e Consiglio Europeo, si è fermata a parlare qualche minuto col presidente francese Macron. Poi il via ai lavori focalizzati sulla stabilità dell'Unione, sicurezza, immigrazione, guerra in Ucraina ed economia. Centrale la questione energetica. L'Italia continua infatti a lavorare anche a livello internazionale per contrastare il caro energia e sostenere famiglie e imprese tutelando la competitività. E guardando anche al prossimo Consiglio Europeo di metà ottobre, a Bruxelles la Premier tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici ed una strategia unitaria. Per la Presidente del Consiglio l'Europa deve dare indicazioni politiche chiare e concrete. E da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: Borse europee in territorio negativo, Milano in calo di oltre l'1%, indossa la maglia nera davanti a Francoforte e Parigi. Lo spread risale a quota 115 punti base, alle tensioni sui titoli di Stato contribuisce l'avanzata del prezzo del petrolio con il Brent che aumenta a $101 al barile e WTI a $90, mentre il gas europeo guadagna quasi il 2% con il future sul TTF di Amsterdam sopra quota 77 euro al megawattora. Il delitto di Garlasco. I legali di Sempio oggi sono in tribunale per ricevere altri atti. Entro il 18 ottobre presenteranno la loro memoria. Intanto spuntano nuovi elementi nell'inchiesta parallela della Procura di Pavia sulle prime indagini del 2007.
2: Una relazione di RIS di Parma, datata 20 settembre 2007. L'allora capitano Alberto Marino indica i risultati dei test sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Il delitto di Garlasco si è consumato da poco più di un mese, le indagini sono serrate e tutte le attenzioni si concentrano sul fidanzato di Chiara Poggi. Su quel documento viene indicato che il primo esame preliminare e generico ha dato esito positivo. Su quei pedali c'è il sangue della vittima, ma lo stesso Marino quel giorno farà altri due test più specifici nella ricerca di materiale ematico umano, che saranno invece negativi, ma di quei risultati nella relazione finale non c'è traccia. Un ulteriore elemento nelle mani della Procura di Pavia, che ha aperto un fascicolo per accertare se ci siano state irregolarità nella prima indagine sull'omicidio. Quella relazione infatti porterà la PM Muscio a firmare l'ordine di arresto per Stasi appena 5 giorni dopo. La stessa Muscio potrebbe essere presto ascoltata dai magistrati di Pavia insieme con un consulente della difesa dell'ex bocconiano, mentre questa mattina i legali di Andrea Sempio, il nuovo indagato per il delitto, sono in tribunale per ascoltare alcune intercettazioni e verificare le indiscrezioni che vedono lo stesso Sempio indagato a Brescia anche per corruzione, circostanza per ora non confermata dai pubblici ministeri. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Pochi minuti fa è stato assegnato il Nobel per la chimica 2026.
6: Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai.
3: I vincitori, come avete sentito, sono il francese Henri Gagan e il giapponese Kenzo Suai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Sport, tennis in primo piano, i guai fisici di Sinner, costretto a prolungare la sua assenza dai campi da gioco, uno stop che gli costerà il primo posto del ranking.
7: La rinuncia forzata ai restanti tornei del 2026 obbligherà Sinner a lasciare a Zverev il trono di numero uno del tennis mondiale. Il tedesco potrebbe addirittura effettuare il sorpasso, anche se dovesse restare sul divano da qui alla fine dell'anno. Tutto merito o colpa, fate voi, del sistema con il quale la classifica ATP viene stilata e che ogni anno costringe a fare i conti con il rendimento ottenuto 365 giorni prima. In virtù dei punti che dovranno così essere scartati, Jannik precipiterà da quota 11.000 a 7.950. A Sinner mancheranno infatti nell'ordine i 50 punti di Shanghai, i 500 di Vienna, i 1.000 di Parigi Nanterre e i 1.500 delle Finals di Torino, conquistati nel 2026. Il bottino che deve difendere Zverev, oggi a 9.720 punti, è decisamente più modesto, siamo sotto quota 1.000, e così per il tedesco anche in caso di clamorosi flop il sorpasso è solo questione di settimane, poi tutto verrà rimesso in discussione da gennaio in poi, ma questa è un'altra storia. Francesco Albanese, GR1.
3: E questo è il nostro ultimo servizio, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
8: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti, augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati in la 1280M, la radio italiana, che ti fa star bene, è vero quello. In regia e compagna di viaggio, Sonia Benedetto. Come stai, Sonia? Tutto bene, mi segnala che tutto va bene. Brava, e lo auguro per lei. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti insieme con i nostri poeti. Il ritrovo dei poeti, come ogni mercoledì. Oggi c'è una squadra che non ci batte nessuno. Ascoltate: Lilla Omobono, Giancarlo Santella, Michele Mirolla, Gabriela Rocchi, Filomena Paventi e Nina Bregi. Siamo tutta una squadra che sicuramente vogliono giocare contro di noi, ma noi siamo forti. Comunque, ciao Lilla, come stai?
1: Grazie, tu?
0: Bene, bene, bene. Allora oggi abbiamo una squadra difficile a battere, dai.
1: Sì, proprio in Serie A.
0: Come stai? Tutto bene, sì, mi hai detto?
1: Tutto bene, grazie.
0: Brava, sì. Brava. Allora, o per oggi, che c'hai di buono?
1: Cosa do? Va bene, speriamo che piaccia. Comunque
0: sicuro che sì.
1: È una poesia che ho scritto tanto tempo fa e allora vado.
0: Vai, vai, sì.
1: Il mio capolavoro. Dovresti vederti quando sei stanca e non hai voglia di parlare. Quando non hai più energia per reagire. Dovresti vederti. Quando sei triste e non vuoi ammettere di esserlo. O quando ti parlo e non mi ascolti, mentre sei assorta nei tuoi pensieri. Sei ancora più bella, ma dovresti vedere la luce nei tuoi occhi, che si accendono luminosi come le stelle quando sei felice o quando le tue risate fragorose riempiono la stanza. Ecco, dovresti vederti. Sei un'opera d'arte, un raro tesoro. Sei mia figlia, il mio capolavoro.
0: Bella.
1: Dedicata alle mie figlie Elena e Antonella.
0: Bravo, come sempre fantastica, grazie Lilla, grazie davvero cuore.
1: Grazie a te per darci questa opportunità e mi scusate per questo capolavoro, ma un po' di egocentrismo ci sta bene, no? Perché
0: sicuro.
1: Per noi genitori i figli sono dei capolavori.
0: Totalmente d'accordo. Grazie.
1: Va benissimo, grazie e buon pomeriggio.
0: Ricambio.
1: E complimenti a tutti quegli altri che verranno.
0: Sicuramente, grazie.
1: Va
0: grazie.
1: Bene, ciao.
0: E vorrei dire anche che questi 30 minuti di ritrovo del poeta è un gentile omaggio del ristorante Meridiana. Comunque, adesso c'ho. Prima era un bambino, adesso è grande, è un papà coi figli, ma io l'ho conosciuto molto piccolo. Giancarlo Santella, come stai? Giancarlo? Ciao Giancarlo, come stai?
2: Molto bene, come stai Pedro?
0: Bene, bene, bene. Allora ho detto prima, non so se mi hai ascoltato, che ti ho conosciuto molto molto piccolo, comunque adesso sei grande, sei papà, c'hai figli, comunque auguro che tanto successo nella vita tua. Comunque prima che vai tu, perché mi hai commosso quel giorno in chiesa e quindi voleva che tu facevi parte di questo Il ritrovo dei poeti, perché è la prima volta che un nipote crea qualcosa per la nonna. E legge qualcosa per la nonna, è venuto spontaneo di te e comunque prima che vai tu ti vorrei dire questo, guarda, essere nonni, il dono di poter essere genitori una seconda volta, senza dover imparare a farlo. Così la vedo io e credo che tua nonna era quello. Comunque vai avanti tu.
2: Perfetto, grazie. Allora, nonna è stata un sorriso accogliente. La sua casa aveva la porta sempre aperta e una tavola pronta ad accogliere chiunque volesse visitarla. Sempre disposta ad ospitare la sua famiglia, come per anni alla vigilia di Natale, ogni lavoro che faceva ci pareva facile, perché gli portava la gioia di stare insieme ai suoi. Ci ricordiamo tutti delle giornate passate a fare salsa, salsiccia o a cavare i cavati e le tante feste in campagna. Nonna ha sempre messo gli altri in primo. Ha cresciuto la sua figlia e il suo figlio, poi si è occupata dei suoi genitori, dei suoi nipoti, del suo marito e anche dei pronipoti. Ci ha insegnato il valore di ogni vita e la cura che ognuno merita. Nonna non conosceva limiti, ci ha fatto capire che tutto è possibile, con un po' di volontà, e che dobbiamo sempre superarsi. Anche dopo i 70 anni ha deciso di seguire corsi per perfezionare il suo inglese. Il suo esempio ci dà ispirazione per crescere e educare i nostri figli. Nonna ha avuto una forza instancabile. Le sue giornate duravano più di 24 ore, perché nonostante tutto ciò, il barattolo di taralli era sempre pieno, la pizza era pronta per il pranzo a mezzogiorno e ogni pasto finiva coi dolci fatti in casa. E nonna ci ha mostrato di recente anche la sua fragilità. Ed era a questo punto che è toccato agli altri aiutare lei. Dopo tanto lavoro si è meritato il suo riposo, durante il quale potrà apprezzare la ricchezza della vita vissuta accanto a noi. Grazie nonna per averci amato con dedizione assoluta. Ci porteremo con noi e per sempre i nostri ricordi di te.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo Giancarlo. Mi hai commosso come quel giorno in chiesa. Comunque ti ringrazio per accettare il mio invito e far parte di noi, di Ritrovi i Poeti. Grazie Giancarlo.
2: È un piacere. Grazie. Grazie Pietro, grazie a te. E
0: buona giornata. Sì.
2: Buona giornata.
0: Grazie. Ciao. Allora andiamo subito al terzo poeta che vi già conoscete, Gabriela Rocchi. Ciao Gabriela, come stai?
3: Taduri.
0: Sì, tutto bene.
3: Oggi ho il piacere di mostrare la poesia Roma, il romanesco.
0: Che bello.
3: La mia città natale, dove sono nata. Allora, nel tepore primaverile, in tutta l'edere un canto risuona. 21 aprile nasce Roma. Quando Romolo fondò Roma, mica amico fu l'amico quando decise da crearla su quel sito. Sito fra pianure e sette colli, a un fischio dal mare, a un parmo dai castelli, e baciato da un dorato sole che poi quando se ne va, ecco arrivare stelle in quantità. E con un biondo fiume che attraverserà la futura città. Certo, bisogna ammettere che veramente il nostro amico non si è fatto manca niente. In quanto all'essenza delle donne, no problema. Si rimedi alla grande, si rapiscono le vicine e così si genera con le Sabine. E da quell'unione ne nasce una generazione che la caratterizza per la sua sincerità, simpatia, generosità, ironia ed a volte anche per la sua spavalderia. Piamo Lucantino, col suo fare spavardo da vaino, che de botte ce ne pia in quantità, però per dirne tante con la bocca, pensa così da pareggia. Infatti soleva dire sulle prese botte quante me l'hanno date, ma io però quante gliene ho detti. E dalla sua fondazione Favus Evento ne nasce una città che è un incanto. Al Campidoglio nostro orgoglio troneggia Marco Aurelio a cavallo sul monumento e sul Giannicolo cavalca Annita col pugo in braccio e coi capelli al vento. Che rincorre Garibaldi, che cavalca un po' più avanti e con un misto di disagio e apprensione guarda verso il cupolone, perché allora non si sapeva ancora che con lo Stato ci sarebbe stato il concordato. Guardando il Colosseo sarà battuta un'emozione e si prova un brivido al ricordo di Nerone. Incantevoli le sue fontane, le sue piazze, le sue chiese, tutte immerse nella sua sfolgorante luce. Guardando sempre verso il cupolone, si prova ancora tanta emozione, dove c'è una finestra che da secoli esce una voce che invita tutti i popoli alla pace. E una volta tanto, e date eretta a sto Padre Santo. Fra le sue tante rarità, ce n'è una chiamata a bocca da verità, in cui la leggenda dice che se uno inserisce una mano nella sua cavità, si può scoprire o no se si dice la verità. E se non si ha mai si dice una bugia, la mano all'istante parte via, si tronca di netto e così addio mano e buonanotte al secchio. Roma, che del mondo servanto e che de gaudi all'orine sei stata sempre al centro fra i tanti titoli che ti hanno dato, quello di Roma capoccia e quello più appropriato.
0: Che bella, brava, brava Gabriella, brava.
3: L'ho scritta bene, Roma.
0: Sicuro?
3: Bravi,
0: certo.
3: Bravi voi che mi ascoltate.
0: Sicuro, e tanti ti stanno ascoltando.
3: Vi ringrazio a tutti, cari.
0: Brava.
3: A tutti vi do un abbraccio.
0: Anche io te do a te e
3: grazie,
0: continuo
3: caro,
0: a essere
3: grazie.
0: Parte del mio, della mia squadra. Ciao, un bacio.
3: Benissimo,
0: e un abbraccio
3: ciao.
0: Forte. Ciao. Allora, adesso andiamo, dopo di aver ascoltato a Gabriella, andiamo con Filomena Paventi. Ciao Filomena. Come stai, Filomena? No, adesso vediamo di fra poco, fra che Sonia chiama a Filomena. Vi do un esempio, vi do la classifica dei boni della Federazione delle Associazioni Molisana di Quebec. E nel primo posto Boiano 2 più 409, Vincchiaturo 2 più 322, Vincchiaturo 1 più 301, Iserna più 275, Montorio più 265, Guglionese più 260, Guardalfiera più 257, Cantalupo più 225, Frosolone più 190, Santa Maria del Molise 1 più 180, Ripapottoni più 159, Boiano 1 più 146, Santa Elia Pianisi più 29, Campo di Pietra più 16, Cerce Maggiore meno 9, Campo Chiaro meno 30, Gildone meno 406 e Santa Maria del Molise 2 496. Questa è la terza settimana. Ci abbiamo in linea Filomena. Filomena, come stai?
4: Bene, grazie. Bene.
0: Che stavi facendo? I cavatelli stava facendo?
4: Sì,
0: prima
4: di cominciare vorrei congratularmi con la mia amica Lilla per il suo capolavoro.
0: Sì, è vero, è vero. Ma tutti,
4: sì,
0: tutti
4: Lilla,
0: fanno capolavoro,
4: sempre...
0: tutti. Che mi hai preparato tu?
4: E io ho preparato una poesia da parecchi anni.
0: È più bella allora?
4: Beh, non lo so, speriamo che piaccia.
0: Sì, sì, vai avanti, dai.
4: Ecco. E oltre il limitare, mentre il mio sguardo si perde oltre l'orizzonte, nel limite tra cielo e terra, mi perdo nei ricordi, ricordi di un tempo ormai lontano. Vedo trascorrere gli anni come torrenti, di gente con scarpe rotte dal tempo, si corre verso il limitare. Di un sogno mai realizzato, si mastica il pane della solitudine, aspettando il domani, aspettando giorni migliori. La mente spazia l'orizzonte, il sole sta calando dolcemente, tuffandosi nella distesa di un mare calmo dopo la tempesta. Penso, cosa c'è al di là del tramonto? Al di là del mistero, rincorro l'infinito nel silenzio che scompare. Soffio un caro saluto al giorno che muore ed entra solenne la notte. Penso a colui che non c'è più, mentre il cielo si veste d'argento, con forme di luci multicolori, dal violetto, rosso, amarantino ed ambra. È un fluttuar gioioso come l'onda del mare. Fasci di luce e ombre danzano nell'infinito della grande immensità della vita. Così, mentre il giorno muore, vorrei carpir quegli attimi fuggenti di un mondo evanescente che va verso il limitare. Ecco.
0: Grazie.
4: Questa è la mia poesia.
0: Grazie Filomena, bellissima veramente.
4: Io ringrazio a voi e faccio tutti i complimenti a tutti i poeti che sono passati, che passeranno, e mi ha fatto molto piacere.
0: Grazie.
4: Grazie mille e vi auguro un buon fine giornata. Grazie.
0: Grazie Filomena. Un abbraccio, ciao. Un bacio grande, grande. Allora, adesso, oggi ve l'ho detto, che oggi stavano tutti, è una grande squadra e tutti buonissimi, una poesia meglio dell'altra. Allora, adesso andiamo subito a Nina Brescia. Ciao Nina.
5: Sì, buongiorno.
0: Come stai?
5: Non c'è male.
0: Brava. Allora, oggi...
5: Ehi, come sta?
0: Bene, bene, bene. Guarda, benissimo. Io sto benissimo, sapendo che voi
5: allora,
0: state dell'altra parte. Sì, certo.
5: Sì, la mia poesia si chiama Magica Luna.
0: Vai.
5: Nel soffice manto della sera, come una magia, appare la luna in tutto il suo splendore. Le fanno compagnia le stelle, puntini scintillanti, facendo risaltare il firmamento. Poi, a poco, come un luminoso filo d'argento, timida e quieta si affaccia l'aurora, impregnando di rugiada la natura. E tutto allora si risveglia con il primo canto di un uccello o di un chicchero ruscello, scusate. Mi desto anch'io dal mio sonno leggero e alzo gli occhi chiusi ancora. Ormai il sole avanza con tutto il suo calore e dolcemente gira intorno al mondo come un festoso e allegro girotondo. Grazie Luna di farmi sognare.
0: Brava. Brava, brava Nina.
5: Io non sono buona per recitare.
0: Tranquillo, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene. È normale che sei emozionato un po' perché sai
5: sì,
0: che tante persone ti stanno ascoltando. Ma
5: sì,
0: l'hai fatto bene, l'hai fatto. Continua così.
5: Va bene.
0: Ok? Ti auguro una buona giornata e grazie.
5: Sì, l'ascolti bene un'altra volta dopo e poi mi dirà se le piace.
0: Sicuro.
5: Grazie.
0: Okay, ciao.
5: Grazie e buona giornata.
0: Ricambio, grazie. Allora passiamo adesso a Michele Mirola. Ciao Michele, come stai? Boh, Michele stava in linea, possibilmente ha fatto qualcosa, abbiamo perso la linea. Comunque fa parte di questa diretta, per dire. È bello perché altrimenti, come posso dire, quando è registrato tutto va per bene, perché lo che non sta bene si può togliere. Comunque adesso abbiamo ritrovato Michele. Ciao Michele, come stai?
6: Bene, tu?
0: Bene, bene, bene. Ogni tanto perdo qualcuno, ma comunque lo ritroviamo. Allora, tu oggi c'hai l'opportunità di parlare di una bellissima poesia di Domenico Petrucelli. Come abbiamo parlato, tu non lo hai conosciuto a lui.
6: Io l'ho conosciuto, sì, ma ero molto giovane.
0: Ah.
6: Ma l'ho conosciuto, sì, l'ho conosciuto.
0: Ok, vai avanti allora con la poesia. Questa è una poesia di 60 anni fa?
6: Sì.
0: Ah.
6: Allora, la poesia si intitola La festa di Sant'Anna, i versi di Domenico Petrucelli. Amici miei, sappiamo tutti quanti che vogliamo bene a tutti i santi, ma c'è sempre un po' di affetto verso qualche santo prediletto. Per esempio, la nostra simpatia è verso la Madre di Maria, che a Iersi da tanto tempo fa si venera con sincerità. Il popolo è diventato più devoto da quel giorno del grande terremoto. Or è un secolo e 60 anni fa, nell'805, già si sa. Proprio il giorno della sua festa, Sant'Anna fa calmare la tempesta. Da allora la santa venne venerata e la patron di essi è diventata. Per questo canteremmo un osanna con gloria in onore di Sant'Anna. Perciò raccomandiamo agli emigranti d'essere devoti tutti quanti. Mettete voi questo pensiero in testa di non abbandonare questa festa. Se questo vostro voto durerà, Sant'Anna di certo vi aiuterà. E noi della Commissione lavoriamo con vera passione, con l'amore, con la mente, con il cuore, speriamo di riuscire con onore. E voi, che grandi voti siete, spingetevi di quello che voi potete, con vero cuore, con coscienza netta, per la festa di Sant'Anna benedetta.
0: Bravo.
6: Grazie.
0: Bravo Michele, bravo, bravo. Allora, come sai, questo è proprio avvenuto, proprio perfetto, perché fra, possiamo dirlo, una trentina di giorni sarà il gala dei 60 anni dell'associazione degli Elsi in Montreal, quindi diciamo possibilmente quei tempi non pensavano che la festa, che l'associazione continuasse in piedi, comunque ce l'ha fatta e abbiamo un grande futuro con questa associazione. Io ti ringrazio Michele e spero vederti pronto e sicuramente ti ci hai mandato la risposta per venire alla festa.
6: Sì, sì, è già fatto.
0: Perfetto, allora sicuramente ci vediamo là e spero vederti presto. Adesso ti ringrazio soltanto, grazie per aver letto questa bellissima poesia.
6: È bellissima e Pietro ti devo dire una cosa, l'ho dovuto leggere tante volte perché ogni volta che la leggevo mi emozionavo.
0: Sicuramente.
6: Dunque ho dovuto combattere questo perché ogni volta che la leggevo mi rimozionavo un'altra volta. Allora è un po', se la leggi e ci vai dentro è veramente molto bella.
0: Sicuramente, sì perché guarda, io l'ho letto pura, ce l'ho con me e si sente, sì, anche come ho detto sempre io non sono nato a Yeltsin, ma comunque ci porto il sangue dei miei genitori che hanno nato a Yeltsin e comunque mi considero un yeltsinese di cuore. Michele, ti ringrazio e a una prossima volta.
6: Grazie a voi,
0: grazie.
6: Buongiorno.
0: Allora, prima che andiamo con Gennaro, perché Gennaro è un'enciclopedia praticamente, quando non so qualcosa lo chiamo a lui, senza aprire l'enciclopedia di già mi dà la risposta. Comunque, Gennaro, come stai?
7: Grazie, saluto a te e tutto gli radioascoltatori e tutto i poeti che hanno preceduto In questa trasmissione.
0: Sicuramente hai ascoltato a Michele e sicuramente anche te hai rimasto un po' commesso, come dice questa poesia, è come ritornare in paese, no?
7: Sì, io vorrei solo spiegare chi è Domenico Petruccioli.
0: Giusto.
7: Domenico Petruccioli è stato per noi, la nostra infanzia, un grandissimo poeta, canta storie, quindi la sua grande forza era il teatro di piazza. Lui faceva delle commedie, dei sonetti, faceva musica, faceva teatro in piazza e anche nei locali chiusi. Era un po' di tutto, era autore, regista, suggeritore e per la sua identità, diciamo così, vorrei se ho due minuti leggere quello che lui ha rappresentato per noi e quello che noi abbiamo fatto durante la nostra infanzia, durante la nostra gioventù.
0: Sì, vai avanti.
7: Una poeta. Quindi vorrei leggere una sua poesia di, diciamo, tre quarti di secolo, scritta alla fine degli anni 40, nell'appena dopoguerra. E questa è una poesia dove lui si identifica. Ho sognato di aver fatto un lungo viaggio e di trovarmi in paradiso di passaggio. Vidi l'arcangelo Gabriele, che stava di rimpetto a San Michele. San Michele aveva in mano una bilancia, di là San Giorgio con una grossa lancia. Per lo spavento fece un passo indietro, ma tosto al braccio mi afferrò San Pietro. Mi tirò a sé con premura, mi disse: parla, non aver paura. Io che avevo il desiderio di narrargli un fatto molto serio, gli dissi: vedete, io sono un artista, ma sono un fervente comunista. Siccome Pio X secondo, che comanda quasi tutto il mondo, ha detto che chi segue tal governo lo manda addirittura nell'inferno. Perciò, santo, datemi un consiglio, fate come fossi vostro figlio. Il padre mi guardò con un sorriso e mi disse: tu sarai in paradiso. Vai a predicare la tua dottrina, che è sacra ed è divina. Non fare lo sgomento e il viso triste, che questa è la dottrina di quel Cristo che in mezzo a sacerdoti e farisei lo fece condannare dai giudei. Se poi Pio vuol fare il male accorto, lui pagherà il fio dopo morto. E se viene qui a bussare il sommo Pio, non entrerà, te lo dico io. E adesso, carissimo Pietro, puoi andare con la sigla che noi per tanti anni abbiamo... È stata la nostra sigla, e questa è la sigla veramente che ha scritto Domenico Petrucciola quasi un secolo fa, più di 80 anni fa.
0: Wow. Bravo Gennaro, bravo per la recita e bravo per tante cose. Comunque ti ringrazio. Adesso andiamo con l'inno degli Elsi. Bah, lo dico io, speriamo che lo accettano così, degli Elsi.

dobbiamo partire, diciamo il programma è finito, comunque fra poco sarà con voi Ivana Bombardieri insieme a Sonia Benedetto e comunque io vi sentirò la settimana prossima con altri poeti, perché passerà di nuovo il ritrovo dei poeti. Io ringrazio a Lilla Omobono, Michele Mirolla, Giancarlo Santella, Gabriela Rocchi, Filomena Paventi, Nina Bregia e Gennaro Pansera. Comunque chi vi parla, Pedro D'Amico, vi dico ciao a Rediverci e ringrazio anche a Sonia che ha fatto parte di questo viaggio dei ritrovo dei poeti. Allora grazie a Meridiana che ci ha regalato questi 30 minuti e ciao, un bacio a tutti, un abbraccio e alla settimana prossima.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMV in questo mercoledì targato 7 ottobre 2026, 281esimo giorno dell'anno. In sala regia oggi ci assiste Sonia Benedetto e sarà con noi fino alle ore 18, per cui vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia. Sono 15 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso d'umidità è del 51%. La massima prevista per oggi è di 16 gradi. Abbiamo detto cielo variabile, così è stato, piuttosto nuvoloso nel corso della mattinata. Adesso splende il sole, però ci dicono che ci sono 30% di probabilità di precipitazioni verso il tardo pomeriggio. Staremo a vedere, intanto godiamoci questo bel sole. Abbiamo iniziato con Claudio Baglioni e con il brano E chi ci ammazza. Proseguiamo con Loredana Bertè e Il mare d'inverno. Buon ascolto e grazie per averci scelto anche oggi.

Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi, oltre al nostro dottor Filippo Ongaro, abbiamo anche un nuovo, diamo il benvenuto a un nuovo, ma non è comico, è un attore teatrale che insomma è buffo ma non è comico di per sé. Comunque è un attore, può essere comico, può essere drammatico, e risponde al nome di Gianfranco Iannuzzo. E lui è originario della Sicilia, ma è un attore teatrale, ha fatto anche molto cinema, molta televisione, ha partecipato in tanti film televisivi, anche delle fiction come Il Capo dei Capi, molto molto in gamba. Però oggi lo vedremo sotto un'altra luce. In effetti, dallo spettacolo Nord e Sud abbiamo estrapolato per voi il monologo sul prete di Catania, un prete di Catania che va a Milano ed è alquanto esilarante. Quindi vi invitiamo ad ascoltarlo alle 17:30. Adesso invece torniamo alla musica e lo facciamo con Clementino e Nina Zilli e Señorita.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
2: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

0: Salve amici, sono Albano e fra poco ascolterete una mia canzone a Buon Pomeriggio, il programma condotto magistralmente da Ivana sulle onde di CFMB 1280, la radio italiana di Montreal. Non dimenticatevelo.
1: Il 28 settembre scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Rosa Giardina, vedova di Gioacchino Selvaggio. Aveva 90 anni. Lascia nel più profondo dolore i figli Giovanna, Raimondo, Giuseppe, Diego e Vincenzo, il genero Nicolino, le nuore Joanne, Anna e Fanny, i nipoti Patrizia con Joy, Lorianna, Gioacchino, Rosanna con Giuliano, Veronica, Vanessa, Cynthia e Arianna, i pronipoti Laura, Nicolina e Brandy, le sorelle Alfonsa, Maria e Vincenza, il fratello Calogero, amici e parenti tutti. Il funerale ha avuto luogo lunedì scorso e la salma è stata inumata presso il mausoleo del Repos Saint-François d'Assise. I familiari della signora Rosa Giardina Selvaggio ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore. Sentite condoglianze anche da parte di CFMB.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Funghi Florutus, 2 libbre, $11.99. Arrosto di spalla d'agnello, $9.99 la libbra. Uova, confezione da 18, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longeville.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
3: L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-16. 11. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà

0: Vietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento! L'associazione socio-culturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale
1: domenica 18 ottobre
0: alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 8446 oppure Mike al 514 823 63 83.
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514 256 36 32. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24. L'associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514 835 95 81 oppure Carmelina al 514 923 19 75. Vi aspettano numerosi. L'associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898.
0: L'associazione Il Sese di Montreal festeggia il 60° anniversario. Il Sese e simpatizzanti sono tutti invitati al Gran Gala sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Buffet Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa. Per ulteriori informazioni contattate Pedro al 514 809 1169, 514 809 1169.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Vengo a fidarmi di te. Questo è il titolo della prossima canzone interpretata da Francesco Gabbani.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà, Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: La bella vita. La bella vita.
4: Sì, la vita è bella ai Giardini d'Italia. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia grazie all'ambiente, al calore tutto italiano del suo personale, dei suoi residenti e del suo stile unico. Andate anche voi a vivere ai Giardini d'Italia, la residenza che unisce i comfort di un albergo con l'intimità di una casa privata. Provare per credere, i Giardini d'Italia. È la residenza italiana di Montreal per eccellenza, al 5650 Old Bois a Saint-Léonard. Per informazioni e una visita, 253-5650. Vivere ai Giardini d'Italia vi allunga la bella vita. La bella.

Ci pensiamo domani, e questa è la canzone Porta Fortuna di Angelina Mango, perché dopo Amici, la storia la conosciamo, è stato tutto un crescendo. C'è stato anche un attimo di crisi, poiché essere stata così investita da questo immediato successo l'ha un pochino spaesata, però dopo qualche mese di riposo è tornata più carica che mai. Brava Angelina, adesso ti ascoltiamo con il tuo primo grande successo. Ci pensiamo domani.

Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 280esimo giorno dell'anno, sono esattamente le ore 15 e 48 minuti primi. Domenica scorsa si è tenuta la quarta edizione del CIBC, andiamo con una canzone e dopo vi racconto cosa è successo domenica.

Adesso andati via. Voglio restare solo.

E io devo dire che anche questa versione di Perdere l'amore di Lara Fabian è davvero straordinaria, ha una voce possente, è davvero straordinaria. La ringraziamo. Allora, dicevamo che domenica scorsa si è tenuta la quarta edizione della CIBC Run for the Cure della Canadian Cancer Society e abbiamo avuto il piacere di ospitare il 1 ottobre Nina Iacono, che ci ha raccontato la sua storia e ha partecipato per la quarta volta a questa importante iniziativa. Quindi siamo lieti di comunicare che Nina ha superato il suo obiettivo. Vi ricordate, aveva detto che intendeva raccogliere almeno $20,000 per questa edizione, quindi ha superato l'obiettivo e ha ottenuto il Determination Award e il Friends and Family Award come migliore raccoglitrice di fondi individuale. Quindi grazie alla generosità dei suoi 90 donatori, Nina ha raccolto la bellezza di oltre $20,000 in questa edizione e complessivamente ha superato i $55,000 nelle sue quattro partecipazioni. Quindi desidera ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta e nella sua raccolta e da loro appuntamento al 3 ottobre 2027. Brava Nina, complimenti, congratulazioni per tutto quello che sei riuscita a raccogliere a favore della ricerca e un grande in bocca al lupo per il tuo futuro.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il 7 ottobre del 2023 l'attacco di Hamas contro Israele, dove oggi per i parenti delle vittime e dei sopravvissuti è una giornata di lutto e di commemorazioni. Tra i luoghi simbolo della strage c'è il kibbutz di Reim, la corrispondente.
5: C'è chi è arrivato all'alba, come la famiglia di Gili Hadar. Le foto della ragazza nei momenti felici, solo uno dei tanti tabelloni che ormai popolano il sito del Nova Festival. Gili aveva 24 anni quando è stata assassinata, ci dice Iris, un'amica di famiglia. Il punto dove oggi la ricordiamo è lo stesso punto dove l'hanno ritrovata. Pensavo che dopo 3 anni sarebbe stato più facile, aggiunge. Invece va sempre peggio, basta guardare le foto di questi ragazzi. Israele era considerato il paese più forte in tutta la regione, invece l'Olocausto è stato qui. A casa nostra. Non si sentono più le esplosioni provenire da Gaza come lo scorso anno. Se i kibbutz hanno scelto cerimonie chiuse, Reim è un luogo dove invece ci si può incontrare ed abbracciare, anche se non si è perso qualcuno. La richiesta a 3 anni di distanza è sempre la stessa: una commissione indipendente per fare luce sulle vere responsabilità del fallimento di quel 7 di ottobre.
1: Da Reim, Maria Gianniti, GR1.
4: In Ucraina sale a 16 vittime il bilancio dell'attacco russo con missili nella città di Priluk, nel nord del paese, 4 sono bambini. Un regalo per il compleanno di Putin, secondo Zelensky, il capo del Cremlino, compie infatti oggi 74 anni. Intanto il presidente del comitato militare della NATO, Cavo Dragone, ha ribadito il sostegno incondizionato a Kiev dopo l'incontro che si è tenuto nelle scorse ore proprio nella capitale. La riforma della legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia posta dal governo alla Camera si guarda domani, quando ci sarà il voto finale sull'intero provvedimento con lo scrutinio segreto. Dopo l'articolo 3 via libera anche l'articolo 8, sul quale non era stata posta la questione di fiducia, che estende il diritto di voto ai fuorisede. Nel Casertano scoperto un vasto giro di caporalato, i braccianti erano costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per paghe irrisorie, 4 le misure cautelari.
6: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti a visita di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
4: Apolinello Di Costanzo, GR1. È il giorno dell'autopsia sul corpo dell'operaio trovato senza vita a Caivano in provincia di Napoli. 3 persone risultano indagate.
7: Già oggi potrebbero arrivare le prime risposte sulla morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni trovato in fin di vita in una strada isolata di Caivano, poco lontano dal cantiere dove stava lavorando. Secondo i carabinieri, l'uomo sarebbe precipitato dal tetto di un capannone per essere poi spostato, gravemente ferito, all'esterno. L'esame dovrà valutare se le fratture sul corpo dell'uomo siano compatibili con una caduta dall'alto, ma i familiari, rappresentati dall'avvocato Francesco Petruzzi, aspettano anche altre risposte.
8: Di capire dove è stato trovato, ma anche per quelli che possono essere i residui legati al materiale con cui stava lavorando.
7: Chi e perché ha spostato l'operaio privo di sensi in strada? Su questo si concentrano gli inquirenti. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a capirlo. Intanto sono 3 gli indagati per omicidio colposo in cooperazione: i proprietari del complesso industriale dove erano in corso i lavori e il datore di lavoro. Sotto la lente anche l'assunzione di Calignano il giorno prima della tragedia. Per i magistrati forse un contratto fittizio realizzato dopo la sua morte. Fabrizia Ralla, GR1.
4: È stato assegnato il Nobel per la chimica 2026.
0: Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan and Kenzo Suai.
4: L'avete sentito, i vincitori sono il francese Henri Cagan e il giapponese Kenzo Soari, premiati per gli studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato intorno a $1.60 canadesi, mentre il dollaro americano oggi ha guadagnato un centesimo e vale circa $1.43 canadesi.
9: Previsioni del tempo.
3: Per la giornata di oggi aumento della nuvolosità nel corso della serata con possibilità di precipitazioni, si parla del 30%. Massima per oggi 16 gradi, siamo a 15, il tasso di umidità è del 51%. Domani cielo variabile, massima di 17 gradi, 60% di probabilità di rovesci. Questa notte la temperatura minima sarà di 12 gradi. Venti provenienti dal sud alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km. Il tramonto è previsto questa sera alle 18:24.

0: Ogni giorno a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo.
1: Sono esattamente le ore 16 e 10 minuti primi. Stiamo trasmettendo il programma Buon Pomeriggio e adesso andiamo con un'altra canzone. Quando trovo te, canta Francesco Renga.

Allora, vi ricordiamo il concorso dei nonni che prosegue, abbiamo pensato di protrarlo fino alla settimana prossima perché abbiamo iniziato così all'ultimo momento, per cui vi diamo la possibilità con calma di iscriverci a info@cfmb.ca. Vogliamo i ragazzi, vogliamo i teenagers, vogliamo i bambini che ci scrivano i nomi dei nonni, la loro età e dove sono nati. Il concorso è sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Per partecipare basta inviare queste informazioni a info@cfmb.ca. Poi la settimana prossima ci sarà il sorteggio. A proposito dei nonni, ho trovato delle massime molto ma molto carine che vorrei condividere con voi in questi giorni. Ad esempio c'è un bambino che ha scritto: mio nonno diceva, quando vedono che non possono eguagliarti parleranno male di te e cercheranno di renderti la vita difficile, quindi questa si chiama invidia. Mentre mia nonna diceva, il silenzio è la risposta da dare agli imbecilli, non serve sprecare tempo a dare spiegazioni perché non capirebbero mai. Massime che sono un po' la saggezza dei popoli, perché le persone di una certa età hanno anche un vissuto e quindi possono dichiarare tutto ciò che dichiarano con cognizione di causa perché lo hanno sperimentato sulla loro pelle in prima persona. E così dicendo, siamo arrivati alle 16:15. Oggi abbiamo per voi il dottor Filippo Ongaro, ma non vi ho ancora anticipato il titolo del segmento di oggi, come capire quando è il momento di chiudere, che ascolteremo a breve verso le 16:30, vero Sonia? Alle 16:30 partiremo con il segmento del dottor Filippo Ongaro, che molti di voi ricorderanno è stato anche il medico degli astronauti. Adesso parla di wellness, coaching e life coach, e insomma non ha cambiato professione, ma ha cambiato business e quindi ha voluto estendere la sua professionalità ad altri campi, e quindi molto interessante. Quindi andate anche sul sito web, troverete tanti tanti temi che vi illumineranno. Quindi alle 16:30 è il nostro appuntamento per oggi con il dottor Ongaro. Adesso invece ci ascoltiamo i simpaticissimi Angelo e Angela, simpaticissimi davvero. Salutiamo anche un'altra Angela all'ascolto. Loro sono ovviamente ricchi e poveri, la formazione si è ridotta a Angelo e Angela, e li ascoltiamo con Aria.

0: per fare acquisti.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata porte aperte, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10 in occasione della sua giornata Porte Aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

Allora, ci aspetta un lungo weekend, poiché lunedì ricorre la festa del ringraziamento, quindi vi parleremo dei piatti tipici del giorno del ringraziamento canadese. Rimanete con noi, sono le 16:22.

voluto rispolverare i vecchi jingles di CFMB tutti i giorni siamo qui, poiché lo siamo veramente, per cui diciamo sacrosante verità, una canzone che insomma un jingle che è stato molto apprezzato, in effetti tantissimi lo cantano, soprattutto i bambini. Allora, volevamo anche dirvi che subito dopo la prossima canzone interpretata da Ivana Spagna dal titolo Cartagena ascolteremo il dottor Filippo Ongaro, il quale ci dirà come si può capire quando è il momento di chiudere. Quindi buon ascolto, prima Ivana Spagna e dopo il dottor Ongaro.

Come capire quando è arrivato il momento di chiudere? Sono Filippo Ongaro, ideatore del metodo Ongaro, un approccio scientifico all'alta prestazione e alla crescita personale. Voglio ricordarti subito che alta prestazione e crescita personale sono qualcosa che riguarda tutti noi, tutti i giorni, perché non è vero che soltanto l'atleta, il top manager, il militare può raggiungere alti livelli di prestazione, ma tutti nella nostra vita, indipendentemente da quello che facciamo, possiamo imparare a costruire una versione migliore di noi stessi e, passo dopo passo, una vita straordinaria anche quando le condizioni esterne sembrano rimanere

rimanere ordinaria. Ora c'è una cosa molto importante nella vita di tutti noi, che sono le scelte. La qualità della nostra vita è direttamente proporzionale alla qualità delle scelte che compiamo e alla qualità delle emozioni che le scelte generano. Questo è un punto molto importante. Tutta la vita di tutti noi è fatta di scelte. Che cosa studio, che lavoro faccio, con chi mi sposo, faccio una famiglia, non faccio una famiglia, sono tutte scelte. Eppure, incredibilmente, nella mia esperienza ho notato quanto le scelte facciano paura alle persone. Sembra quasi che scegliere sia una delle difficoltà maggiori che le persone vivono. Davanti alle scelte cerchiamo di ignorarle, facciamo finta di niente, cerchiamo di procrastinare, aspettiamo, valutiamo, alle volte ci illudiamo di aver bisogno di più tempo per valutare una cosa che sappiamo benissimo già quale dovrebbe essere. Eppure, proprio perché scegliere ci fa paura, tentenniamo. Tra le scelte più difficili sicuramente ci sono quelle che riguardano le cosiddette chiusure, che sia decidere di chiudere con un lavoro, che sia decidere di chiudere con una relazione sentimentale, che sia decidere di chiudere con una città, con una nazione, quindi trasferirsi, cambiare vita. Ecco, queste scelte di chiusura sono particolarmente difficili per la maggior parte delle persone. Credo che la cosa che ci fa tentennare di più sia come faccio a sapere che è la scelta giusta? Come faccio a sapere che quello che troverò oltre la scelta è meglio di quello che ho, che abbandono? Questo è il dilemma in cui le persone si trovano e che appunto porta molto spesso a non scegliere per niente. Eppure ci sono alcune caratteristiche, alcune domande che possiamo farci che ci aiutano a capire se è arrivato il momento di chiudere oppure no. E sono delle domande molto generiche che sono ben applicabili indipendentemente da qual è il tema della scelta. Sono le domande che puoi farti quando stai dubitando se rimanere in una relazione, quando stai chiedendoti se è il caso di cambiare lavoro, quando ti sembra di essere stufo di stare in una città e il desiderio di cambiamento. Qualsiasi sia la tua situazione, le domande che ti propongo ora possono essere importanti per aiutarti a fare quella scelta. La prima domanda che ti suggerisco di fare è perché rimango. Sembra una domanda molto banale, ma non è così semplice rispondere a questa cosa. Cioè, davanti alla relazione, la città, il lavoro, su cui evidentemente hai dei dubbi, comincia a domandarti perché rimango. E se dovesse mai emergere la parolina magica paura, cioè l'unica ragione per cui rimango è la paura, ti garantisco che non è una ragione, non sarà mai, non potrà mai essere una ragione sufficiente per renderti felice. Dunque, se alla domanda in profondità perché rimango, la risposta è per paura, per insicurezza, per il terrore di rimanere da solo, perché non so se troverò qualcosa di meglio, sono tutte risposte insufficienti per garantirti felicità. La seconda domanda che mi porrei è quali ragioni? Ossia, davanti appunto al dubbio se scegliere, bisogna fare un passo indietro e provare a chiedersi, se mi fossi trovato in questa situazione qui attuale adesso, anni fa, quando ho scelto questa persona, quando ho scelto questo lavoro, quando ho scelto di vivere in questo posto, che ragioni avrei avuto per scegliere? Questo è un altro punto molto importante, cioè trasferire la situazione di insoddisfazione attuale al passato quando quella scelta è maturata e chiederti se avresti scelto se la situazione fosse stata questa. Cioè, se oggi sei sposato o sposata con una persona che non senti più di amare per 10 motivi, se quei 10 motivi ci fossero stati 20 anni fa, avresti scelto quella persona? E molto probabilmente la risposta sarebbe stata no. È che tante volte, quando non c'è più la ragione che giustifica la scelta, noi rimaniamo ancorati alle ragioni che avevamo 15-20 anni fa, ma non esistono più perché il tempo passa, tu non sei più lo stesso, l'altra persona non è più lo stessa, la vita non è più lo stessa. Quindi bisogna rinfrescare le ragioni.
E se non ce ne sono abbastanza in quel momento, vuol dire che non c'è più un fondamento che sostenga la scelta che hai fatto molto tempo prima. E la terza domanda che ti suggerisco di farti è: cosa vedo dall'esterno? Cioè, se riuscissi a fare un passo al di fuori di me stesso e vedere la mia situazione di vita dall'esterno con gli occhi di qualcun altro, che cosa mi direi? Che cosa vedrei? Se io fossi il mio miglior amico, che cosa mi direbbe il mio miglior amico? Cosa vedrebbe nelle sfumature dei miei comportamenti che probabilmente porterebbe questa persona esterna a dirmi: ma guarda che tu non stai più bene in questa situazione. Quindi queste sono tre domande a carattere generale che ti possono però aiutare ad avere un approccio più profondo alle ragioni per cui non stai scegliendo e per cui magari non stai chiudendo qualche situazione della tua vita che sarebbe meglio chiudere per essere più felici e per costruire qualcosa di nuovo. Vedi, c'è una cosa con cui voglio concludere che è molto importante: le scelte fanno paura. Talmente tanta paura che tantissime persone non le affrontano mai, eppure se ci rifletti un attimo, la possibilità di scegliere è la dimostrazione pratica di quanto liberi siamo. Allora, siccome siamo liberi, non chiuderti in un carcere tu perché non stai scegliendo.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Alla macelleria Nappi a Rivière des Prairies trovi sempre carne di prima qualità, gli arrosti alla Nappi, salsicce, agnelli, tutto a ottimi prezzi. Prenota il vostro pollo o tacchino ripieno per la Thanksgiving. Macelleria Nappi al 9690 Quarta Strada a Rivière des Prairies, 514-648-7481, 648-7481. Da Nappi, che tacchino che te pappi!
2: CFB 1280, la tua radio amica.
3: Bellissimo, Checco Zalone ci ripropone la sua canzone L'ultimo giorno di Patriarcato.

0: Lunedì 12 ottobre, festa del ringraziamento. Le sue origini si fanno risalire alle popolazioni indigene del Nord America che usavano celebrare il raccolto autunnale con danze e rituali, tradizione simile a quella portata poi dai coloni europei. Il primo Thanksgiving Day, festeggiato da questi ultimi, si fa risalire addirittura al 1578 ad opera di Sir Martin Frobisher e dal suo equipaggio, che si trovavano nell'Artico orientale, che consumarono un pasto a base di carne salata, biscotti e piselli in scatola per celebrare il fatto di essere arrivati sani e salvi a Terranova. Sono molti anni dopo, soltanto il 6 novembre del 1879, il giorno del ringraziamento diventa ufficialmente una ricorrenza annuale, mentre fu nel 1957 che il Parlamento proclamò l'osservanza del secondo lunedì di ottobre come un giorno di ringraziamento generale a Dio Onnipotente per il raccolto abbondante con il quale il Canada è stato benedetto. Ebbene, la festa del ringraziamento è celebrata in gran parte qui del Canada, ad eccezione dell'isola del Principe Edoardo, del New Brunswick, della Nuova Scozia e di Terranova e Labrador. In Quebec il giorno del ringraziamento si chiama Action de Grâce ed è meno sentito rispetto al resto del paese a causa delle origini protestanti della festa, e le associazioni anglo-nazionaliste delle differenze anche per quanto riguarda il menù. Il tradizionale dessert a base di zucca, ad esempio, sostituito da un altro tipo di dessert nella British Columbia e dalla butter tart in Ontario. Il piatto principale del Thanksgiving Day in Canada non si discosta da quello degli Stati Uniti, che a tale proposito vi ricordiamo che negli Stati Uniti il Thanksgiving Day risale, cioè si festeggia a novembre ed è il quarto giovedì del mese di novembre, questo per essere per la cronaca. Allora, dicevamo che il piatto è uguale, ossia il tacchino, un tacchino ripieno servito con salsa di mirtilli rossi, sugo di carne, riso e contorni a base di patate dolci, mais, cavoletti di Bruxelles, carote arrostite e glassate con sciroppo d'acero e altre verdure di stagione. Un altro piatto comune, cioè sia agli Stati Uniti che nel Canada, è la torta di zucca, che però da noi prevede l'uso delle spezie, noce moscata, chiodi di garofano, cannella e dello zenzero. A tutti, Happy Thanksgiving Day e Bonne Action de Grâce lundi prochain.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Valerio Penna. In apertura il MED 9 a Spalato. Sul tavolo del vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea, in particolare i temi dell'energia, della sicurezza e dell'immigrazione. Linea all'inviata Carla Macrellino.
5: Sempre pronti ad intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili per contrastare il caro carburante. È la rassicurazione della Premier dal vertice con i paesi del Mediterraneo europeo qui a Spalato, in cui la questione energetica è stata centrale. Una strategia che la Premier sta valutando con attenzione, guardando a cosa accadrà nelle prossime ore, spiega.
6: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
5: Nella conferenza stampa finale del vertice, Giorgia Meloni evidenzia l'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali e la maggiore flessibilità chiesta all'Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
6: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
5: E lasciando il vertice, la Presidente del Consiglio si dice serena come sempre sul voto finale di domani alla Camera sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
4: Eni ha intanto abbassato di 4 centesimi il costo del gasolio, portandolo a 2,21 € al litro. Il gruppo fa sapere di condividere le necessità espresse dal Presidente del Consiglio e di voler mantenere i prezzi a un livello sostenibile, con il price cap che servirà a contenere eventuali picchi. Secondo il Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio al self-service è 2,04 € al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. E nel frattempo continua la corsa dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. A Londra viaggia sui $101 al barile, a New York superata quota 90. In crescita anche le vendite sui titoli di Stato di Francia, Grecia e Italia, e così per le borse europee è stata una seduta decisamente in rosso. Milano la peggiore, meno 2,5%, perdite oltre l'1,2% per Francoforte e Parigi. Firmato il rinnovo del contratto 2025-2027 per circa 137.000 dirigenti della sanità, medici e non. L'aumento medio è di €560 lordi al mese, un risultato importante che riconosce il valore, le competenze e le responsabilità del comparto, commenta Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Giornata di commemorazioni in tutta Israele 3 anni dopo l'attacco guidato da Hamas, in cui persero la vita 1200 persone e 251 furono sequestrate. Tanta commozione, ma anche proteste e la richiesta di un'inchiesta sui massacri.
7: A Tel Aviv si prepara la cerimonia nazionale di stasera, organizzata dalle famiglie delle vittime del 7 ottobre. Nel pomeriggio in città si sono concentrate le proteste. I manifestanti hanno tinto di rosso l'acqua di una fontana e chiesto un'inchiesta statale sui massacri commessi da Hamas 3 anni fa. Sulla spiaggia è apparsa un'installazione artistica con centinaia di corpi dipinti sulla sabbia, con la scritta "Fallimento totale". Faremo i conti con tutti gli assassini, dice il premier Netanyahu. Nei luoghi dell'attacco al sud del paese ci sono le lacrime e la commozione. In tanti si sono riuniti sul sito del Nova Festival, dove 3 anni fa più di 350 persone, giovani in gran parte, furono uccisi da Hamas. Un minuto di silenzio ha fermato tutto il paese all'alba, nell'ora in cui iniziò l'attacco. 3 anni dopo pesano nella politica israeliana gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre. E resta alto l'allarme per possibili nuovi attacchi. Livia Liberatore, GR1.
4: La cronaca: tentato omicidio è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Roma in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera.
0: L'attore 42enne, che ha recitato nel film Diaz e nella serie Suburra, sarebbe stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma. Jacopini è caduto dal monopattino urtando violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. Gli aggressori, in base alle immagini delle telecamere di sorveglianza e al racconto di una testimone che ha soccorso l'attore, sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa perduta durante l'aggressione. Gli investigatori non escludono l'ipotesi che i responsabili siano gli stessi che 24 ore prima, nella stessa zona, hanno compiuto due azioni simili, vittime una donna che passeggiava e un'altra persona sempre a bordo di un monopattino. Daniele Lettig, GR1.
4: È tutto, linea ora al rosso e il nero.
3: La linea invece va a CFMB ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato oggi intorno a $1.60 canadesi, mentre il dollaro americano ha guadagnato un centesimo rispetto a ieri e oggi vale circa $1.43 canadesi.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
8: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz, insieme per il miglior risultato.
9: Previsioni del tempo.
3: Annuvolamenti progressivi e con possibilità di precipitazioni nel corso della serata, venti dal sud a 20 km orari con raffiche che possono raggiungere i 40 km, minima questa notte 12 gradi centigradi, domani cielo variabile con una massima di 17 gradi e 60% di possibilità di rovesci. Attualmente all'esterno dei nostri studi la temperatura è di 17 gradi centigradi, il tasso di umidità è del 48%. Il tramonto è previsto alle 18:24.
10: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
11: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Funghi Plurotus, 2 libbre, $11.99. Arrosto di spalla d'agnello, $9.99 la libbra. Uova, confezione da 18, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

Abbiamo per voi una novità discografica di un giovane cantante che risponde al nome di Aiello. Te l'ho mai detto. Prima di farvi ascoltare la canzone, vi ricordo che domani a partire dalle 16:15 avremo ospite a Buon Pomeriggio il dottor Giuseppe Maiolo, presidente dei servizi comunitari, e parleremo proprio dei servizi comunitari. Quindi appuntamento con il dottor Maiolo domani pomeriggio alle 16:15.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: per fare acquisti.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua, Adonis, un universo di freschezza. Seguici online su cfmb.ca.
3: Per l'angolo del buon umore oggi diamo il benvenuto a Gianfranco Iannuzzo, un attore teatrale e commediografo italiano attivo anche in cinema e televisione. Oggi ci presenta il suo monologo tratto dallo spettacolo Nord e Sud, scritto a quattro mani da lui stesso con Renzino Barbera, per la regia di Pino Quartullo. Uno spettacolo che è stato concepito per legare alcuni brani di repertorio che hanno come denominatore comune l'uso di dialetti diversi, di cui Iannuzzo è davvero un grande maestro. Il titolo del monologo è Nord e Sud, il prete di Catania. Buon divertimento.
4: Devo registrare, non senza un pizzico di orgoglio campanilistico, consentitemelo, che a questa massiccia offensiva di improperi, luoghi comuni, aneddoti, barzellettine che ci provengono da sempre a noi meridionali, da parte dei nostri fratelli settentrionali, devo registrare, dicevo, una controoffensiva altrettanto efficace. Fatto realmente accaduto. Pare che qualche tempo fa un sacerdote di Catania fosse stato trasferito d'ufficio a Milano. Mischino a Milano non si trova subito bene, abituato com'era ad avere un rapporto ad personam con ciascuno dei suoi parrocchiani. Sapete com'è, da noi nel sud ci capiamo con gli occhi,

0: nostri sono importanti, per noi ne abbiamo un grande rispetto. Questo sacerdote a Milano trova rapporti interpersonali un pochino più complicati, sente della gerarchia curiale intorno a sé, mastica male, morde il freno, non si trova a suo agio. La prima domenica comunque, in cui questo sacerdote di Catania doveva officiare in una chiesa milanese, non dico che ci fosse il pieno come stasera, piuttosto grazie meravigliose che Dio benedica. Non dico che in quella chiesa ci fosse il pieno, ma quasi, perché c'era una certa curiosità per vedere questo sacerdote che arrivava dall'estero, è giusto? Momento dell'omelia, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento. Ci vi parlerò della nota vicenda di Erode. Erode era un re. Questo re a un certo punto si sente mancare la terra sotto i piedi perché ci fu l'annunciata nascita del nuovo Redentore. E fece un editto secondo il quale tutti i bambini a di sotto dei 2 anni dovevano essere ammazzati. La famosa saggia degli innocenti, no? E a me personalmente nessuno mi può lavare dalla testa che Erode era di Milano. Burdele di chiesa. L'ira di Dio in quella chiesa, l'ira di Dio. La seconda domenica la chiesa gremita. In ogni ordine di posto c'era gente anche davanti al sagrato. Non erano riusciti a entrare tutti i fedeli che avrebbero voluto. Momento dell'omelia, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento. Ci vi parlerò della nota vicenda di Caino e Abele. Caino e Abele erano 2 fratelli. Questi 2 fratelli a un certo punto ebbero ad alleticare fra di loro, perché Caino niente di meno era invidioso del suo fratello Abele ed ebbe la proteve la cattiveria addirittura di andarlo ad ammazzare a suo fratello Abele. E a mia personalmente nessuno mi può levare dalla testa che Caino era di Milano. Pompieri, carabinieri, polizia, ambulanza, la Digos presente. Queste voci di questi sommovimenti popolari arrivano all'orecchio del vescovo di Milano, cogliamoci, facciate un alfio. Come vede, io la sto accogliendo con il sorriso sulle labbra, perché sono meridionale anch'io, sono stato l'arcivescovo di Bari per tantissimi anni, ma noi gente di chiesa abbiamo il dovere, vorrei dire istituzionale, di mettere la pace fra i diversi popoli che compongono la penisola italiana, non la zizzania come sta facendo lei. Guardi, glielo sto dicendo con le buone, ma se lei continuerà così, io mi troverò costretto a sbatterla in Africa, in missione ad esercitare. Terza domenica, con la coda fra le gambe pulisce il busso dell'arcivescovo, la RAI aveva preso l'esclusiva mondiale per riprendere televisivamente questo sacerdote. Arrivavano charter dalla Svezia, pullman dalla Brianza, i bagarini si vendevano le panche in prima fila a 16.000 euro. Momento dell'omelia, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento. Vi parlerò della nota vicenda dell'ultima cena. Nostro Signore Gesù Cristo si alzò in piedi e spezzò il pane in 2 parti, poi in 4, poi in 8, poi in 12, ma Giuda il pane non ce lo diede. Fece il giro dalla tavolata e ci andò a dare un bacio dalla guancia a tutti gli apostoli a uno, ma Giuda il bacio non ce lo diede. Fece un altro giro dalla tavolata a riversa e ci andò a vessare il calice con il vino a tutti gli apostoli a uno, ma Giuda il vino non ce lo versò. Si alzò Giuda e disse: uè ti Gesù Cristo, perché te mi deminga il pane e il vino a camicia? Uè, uè. Questo per dire, questo sempre per dire la forza straordinaria che hanno i nostri dialetti, quali che essi siano.
1: Un saluto affettuoso a tutti quanti voi in ascolto da Sal Da Vinci, direttamente dal programma Buon Pomeriggio con Ivana. Un abbraccio, a presto.

Un tour davvero straordinario con migliaia e migliaia di spettatori è stato quello che ha proposto Giorgia in questi ultimi mesi e oggi l'ascoltiamo con il suo ultimo singolo Parafulmini.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Un tour davvero straordinario con migliaia e migliaia di spettatori è stato quello che ha proposto Giorgia in questi ultimi mesi e oggi l'ascoltiamo con il suo ultimo singolo Parafulmini.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fichi d'India, rossi e verdi, 11,99 la confezione. Pollo alimentato con cereali, $3,88 la libra. Mascarpone Galbani, 500 grammi, 9,99. Pasta Prima Luci, 500 grammi, $4,50.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Uva verde, $1,49 la libra. Tacchino, $4,30 la libra. Formaggio crotonese 3 stelle, $14,99 la libra. Olio vegetale La Perla, 3 litri, $9,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Mosti Mondiale, tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

E anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati dei nostri. Vi auguro di trascorrere una bellissima serata e vi do appuntamento sulle onde di CFMB. A domani alla stessa ora. Un grazie di cuore va alla nostra Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica. E oggi ci lasciamo con un pensiero di Oscar Wilde, che dice: chi realizza grandi cose sa che spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Ciao a tutti da Ivana, a domani.

982002625 मैक्स टच। छे यार, जिस लड़की को पटाने का वही फोन पर नहीं आती यार।